0: per bloccarlo e sulla lentezza dei soccorsi.
1: Quando gli agenti si sono alzati mentre era agonizzante, forse non era ancora morto. Nessuno lo soccorre, nessuno lo slega.
0: La procura acquisirà le linee guida del Viminale con le tecniche che gli agenti devono seguire in questi casi. I miei assistiti le hanno applicate nel modo corretto, afferma l'avvocato dei poliziotti Gabriele Bordoni. Acquisite anche le immagini della bodycam privata del capopattuglia.
2: L'accende proprio per documentare tutto l'intervento e questo mi fa pensare che non ci fosse una riserva mentale di agire in maniera anomala.
0: Agli atti anche i filmati girati dai residenti prima dell'intervento mostrano la vittima alterata che si scaglia contro le saracinesche. L'autopsia dovrà far luce anche sugli effetti dello spray al peperoncino usato dai poliziotti. Sull'ambulanza non c'era un medico che avrebbe potuto sedare la vittima evitando il peggio. Mentre i volontari soccorritori sono potuti intervenire solo dopo l'ok dei poliziotti, tentando di rianimare Fakir quando ormai era troppo tardi. Simone Zazzera, GR1.
3: La cronaca: come ho ritrovato il corpo della bimba di 9 anni che nel tardo pomeriggio era scomparsa nel lago di Como dopo un tuffo. La bambina di origine straniera in compagnia di genitori si era immersa in un punto dove c'è il divieto di balneazione senza più risalire. Iniziate subito le ricerche da parte dei sommozzatori che in tarda serata hanno fatto la tragica scoperta. In Nigeria oltre 40 persone sono state rapite da una banda armata. Nel nord-ovest del paese il rapimento è avvenuto lo scorso fine settimana dopo 3 giorni di scontri. La testimonianza è quella dell'unico superstite del sequestro, un uomo che è riuscito a scappare. Francia, con la rivoluzione social, il Parlamento ha approvato in via definitiva una legge che vieta l'accesso ai social media minori di 15 anni. Una novità assoluta in Europa, entrerà in vigore a settembre proprio in concomitanza della ripresa delle scuole. La legge prevede infatti anche il divieto di utilizzo dei telefonini cellulari nelle scuole superiori. L'obiettivo della riforma voluta da Macron è tutelare la salute di bambini e adolescenti. Con le nuove norme le piattaforme saranno obbligate ad adottare sistemi di verifica dell'età. Torniamo in Italia con il meteo. Lunga ondata di calore provocata dall'anticiclone subtropicale sta cedendo il passo a correnti di aria fresca dal nord che portano oltre.
4: Rai Radio 1 Sport.

Tu stammi vicino, anzi lontano abbastanza, per guardarti il viso dalla stanza dei miei occhi, aperti o chiusi, non importa.

a questo dolore, in tutto questo rumore. A volte basta una canzone, anche una stupida canzone, solo una stupida canzone.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo, Medio Oriente, undicesima notte consecutiva di attacchi americani contro l'Iran, presi di mira diversi siti militari di Teheran. I raid, come precisa il comando militare americano, puntano a indebolire le capacità di Teheran di minacciare le imbarcazioni commerciali nello stretto di Hormuz, mentre i Pasdaran fanno sapere che le basi americane in Bahrain e Kuwait sono state messe fuori uso dagli attacchi dei giorni scorsi. Nella sua audizione al Senato, il ministro della difesa americano Hegseth chiede con urgenza 67 miliardi di dollari al Congresso per il Pentagono. Il nuovo premier britannico Burnham autorizza gli americani all'uso delle basi britanniche per attacchi difensivi contro Teheran. Gli scontri a Bologna con la polizia, 64 agenti feriti, 6 mezzi distrutti, un fermato, e la morte di Fakir, il 42enne marocchino deceduto durante l'intervento della polizia in primo piano. La procura lavora sulle immagini che hanno documentato il decesso dell'uomo al vaglio anche le indicazioni per le forze dell'ordine, il funzionamento del sistema di allerta del 118, le procedure dei soccorritori. Oggi sarà conferito l'incarico per l'autopsia. E sulla vicenda di Bologna, la questione sicurezza, interviene la premier Giorgia Meloni, che poi prende le distanze dal video di Bannacci fatti con l'intelligenza artificiale.
3: Doveroso accertare le responsabilità col massimo rigore, senza pregiudizi né sconti per nessuno sulla morte di Abderrahim Fakir, ma quanto accaduto a Bologna è inaccettabile per Giorgia Meloni, perché, scrive, nulla giustifica la violenza contro un intero corpo dello Stato. È un atto di grave irresponsabilità alimentare un clima d'odio, trasformando le divise in bersagli, secondo la Presidente del Consiglio, che chiama gli esponenti della sinistra ad un atto di coraggio, a prendere le distanze dagli scontri. Scelgono di alimentare un clima di contrapposizione che finisce per delegittimare le forze dell'ordine e offrire il pretesto a chi trasforma le piazze in violenza, accusa la premier, che si dissocia dal video di Vannacci Imperatore e invita le opposizioni a fare lo stesso nei confronti di chi, nel PD, arriva ad evocare i fucili contro gli avversari politici. E nel vertice di maggioranza a Palazzo Chigi, presieduto da Giorgia Meloni, il governo sceglie di destinare la maggior parte della flessibilità ottenuta in Europa al contrasto del caro energia, sottoponendo ogni decisione, come per le spese su sicurezza e difesa, al vaglio del Parlamento. Carla Macrellino, GR1.
2: Passiamo alla politica, che vede in questi giorni il dibattito incentrato proprio su sicurezza, legge elettorale e autonomia.
4: Fratelli d'Italia presenta il disegno di legge contro i risarcimenti a chi delinque, non si può considerare infortunio sul lavoro. La Lega, pronta a rilanciare la proposta di cauzione per chi organizza manifestazioni all'insegna di chi rompe paga. Salvini vuole rivedere la legge sulla legittima difesa, ma Forza Italia è contraria. Il punto di fondo per la maggioranza resta comunque, sia nel caso Roggero che Fakir, fare chiarezza ed evitare che la violenza diventi mai una risposta. Lupi, noi moderati.
5: Manifestare contro la violenza usando la violenza è un paradosso vergognoso e inaccettabile.
4: Di legge elettorale si sarebbe parlato a margine del vertice a Chigi, convenendo che andrà in aula a settembre, e resta aperto il capitolo preferenze. La Camera intanto approva alcune preintese Stato-Regioni sull'autonomia, l'opposizione protesta con cartelli in aula. Non vi permetteremo di dividere l'Italia per il vostro baratto autonomia legge elettorale, avverte la Dem Schlein, che su Bologna afferma è lo Stato che ha fallito e lo Stato deve fare chiarezza, ma condanniamo le violenze degli estremisti. Stessa linea del 5 Stelle Conte, che su Roggero afferma non fu legittima difesa ma rappresaglia. Su Bologna, Fratoianni, Verdi Sinistra.
6: Serve la verità, serve la giustizia, serve per tutti, non serve l'odio.
4: Noemi Giunta, GR1.
2: La cronaca con il ritrovamento del corpo della bimba di 9 anni che nel tardo pomeriggio era scomparsa nel lago di Como. La bambina, di origine straniera, era in compagnia dei genitori quando si è immersa in un punto dove c'è il divieto di balneazione, senza più risalire. Iniziate subito le ricerche da parte dei sommozzatori, che poi in tarda serata hanno fatto la tragica scoperta. Meteo: la lunga ondata di calore provocata dall'anticiclone subtropicale sta cedendo il passo alle correnti d'aria fresca dal nord, che portano, oltre all'abbassamento delle temperature, a temporali in gran parte del paese. Le città da bollino rosso ieri erano 18 e scendono a 6 per oggi. L'attuale presidente della FIFA, la Federazione Internazionale del Calcio, lo svizzero Gianni Infantino, potrebbe essere il prossimo segretario generale dell'ONU. Un'indiscrezione è del New York Post, che aggiunge come il dirigente sportivo sia voluto in quella posizione dal presidente americano Trump. Il prossimo numero uno delle Nazioni Unite sarà eletto quest'anno e andrà a sostituire il portoghese Antonio Guterres, che lascerà a dicembre. Ed era l'ultima notizia.

I'm certain it happens all the time, yeah.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Giovanni Sperandeo, Medio Oriente, undicesima notte consecutiva di attacchi americani contro l'Iran, presi di mira diversi siti militari in un'operazione che è durata poco più di un'ora. I raid, come precisa il comando militare americano, puntano a indebolire le capacità di Teheran di minacciare le imbarcazioni commerciali nello stretto di Hormuz, mentre i Pasdaran fanno sapere che le basi americane in Bahrain e Kuwait sono state messe fuori uso dagli attacchi dei giorni scorsi. Nella sua audizione in Senato, il ministro della difesa americano Hegseth chiede con urgenza 67 miliardi di dollari al Congresso per il Pentagono. Il nuovo premier britannico Burnham autorizza gli americani all'uso delle basi britanniche per gli attacchi difensivi contro Teheran. Il caso Fakir, il 42enne marocchino deceduto durante un intervento di polizia e gli scontri di Bologna che sono avvenuti dopo. Sui social Giorgia Meloni definisce inaccettabili gli incidenti del capoluogo emiliano. Accertare la verità, scrive la Premier, ma nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine. La nipote di Fakir si dissocia dalle violenze e chiede giustizia. Il sindaco di Bologna, Lepore, precisa: ci sono state due piazze, ma solo una ci rappresenta. La procura intanto lavora sulle immagini che hanno documentato la morte dell'uomo. Al vaglio anche le indicazioni per le forze dell'ordine, il funzionamento del sistema di allerta del 118 e le procedure dei soccorritori. Oggi il conferimento dell'incarico per l'autopsia. Ucraina, rimosso il comandante in capo delle forze armate, Sirski, rinominato al suo posto Drapatiti, una decisione presa qualche giorno dopo il licenziamento del ministro della difesa Fedorov, che ha scatenato proteste in tutto il paese. E intanto sul conflitto russo-ucraino c'è diplomazia al lavoro a Baku in Azerbaigian, colloqui tra Germania e Russia, una delegazione tedesca di cui avrebbe fatto parte anche l'ex cancelliera Angela Merkel avrebbe incontrato in segreto alcuni funzionari vicini a Putin. La corrispondente.
3: Le prime indiscrezioni sono arrivate da alcuni media britannici e tedeschi. Nei giorni scorsi a Baku, in Azerbaigian, si sarebbero incontrati alti funzionari tedeschi e russi per discutere possibili vie d'uscita al conflitto in Ucraina. La conferma poi è arrivata dal presidente azero Aliyev durante una conferenza stampa congiunta a Berlino con il cancelliere tedesco Merz. Il nostro territorio è stato utilizzato per un incontro del genere senza che ne fossimo a conoscenza. Non posso commentare i dettagli perché non eravamo presenti, ha dichiarato, spiegando che i dati sui voli confermerebbero la notizia. Delegazioni informali composte da ex funzionari di governo tedeschi avrebbero incontrato personalità vicine al presidente Putin tra il 12 e il 14 luglio. Nessuna conferma da Mosca, neanche il cancelliere tedesco Merz sarebbe stato avvertito, ma secondo il Times si starebbero moltiplicando le iniziative per ristabilire canali di comunicazione tra Germania e Russia. Aliyev ha anche detto di accogliere con favore un eventuale incontro di questo tipo, se finalizzato a contribuire alla fine del conflitto in Ucraina. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
2: La cronaca: Como ha ritrovato il corpo della bimba di 9 anni che nel tardo pomeriggio era scomparsa nel lago di Como dopo un tuffo. La bambina di origine straniera era in compagnia dei genitori quando si era immersa in un punto dove c'è il divieto di balneazione senza più risalire. Iniziate le ricerche da parte dei sommozzatori che in tarda serata hanno fatto la tragica scoperta. Ed un bambino di poco più di un anno è stato travolto e ucciso da un pick-up guidato da un familiare a Val di Dentro, Sondrio. L'episodio è accaduto durante la raccolta del fieno. Secondo una prima ricostruzione, il piccolo è sfuggito al controllo dei genitori. Scema l'ondata di caldo, si abbassano quindi le temperature.
4: Violenti piogge, grandinate, raffiche di vento si sono abbattute sul Ferrarese, diverse le frazioni rimaste senza luce né acqua, ingenti i danni per l'agricoltura e anche oggi in Emilia-Romagna prosegue l'allerta arancione. Nelle Marche quasi 200 gli interventi dei vigili del fuoco per i violenti nubifragi, non meno colpita dal maltempo, la Puglia. Del resto ormai lo sappiamo, prolungate ondate di calore e fenomeni di forte instabilità atmosferica sono fenomeni fisici strettamente sicuramente complementari. Le previsioni del tenente Viviana Cretella, aeronautica militare.
0: Nel corso della giornata, precipitazioni sulle regioni del Medio Adriatico, Basso Lazio e resto del Meridione. Nelle ore serali, un generale miglioramento su tutta l'Italia, tranne che sulla Calabria. In merito alle temperature, picchi massimi intorno ai 36 gradi nelle aree interne.
3: RAI, Radio 1 Sport.

volersi bene, non metterci mai le catene. La somma di tutti gli errori ci ha reso comunque migliori. In mezzo al casino del mondo, negli occhi hai il senso profondo.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giovanni Sperandeo. In primo piano il caso Fakir, deceduto durante un intervento di polizia, gli scontri di Bologna. Condanna per le violenze contro le forze di polizia dalla Premier Meloni, che esorta anche la sinistra a prendere le distanze da chi alimenta l'odio.
3: Nel centro di Bologna restano i segni della lunga notte di guerriglia urbana e resta la tensione. Ora si cercano i responsabili. Gli uomini della Digos partono dalle immagini di quelle ore, mentre la posizione di alcuni è in corso di valutazione e il bilancio è pesante. Auto e cassonetti in fiamme, vetrine e bancomat in frantumi, 64 agenti feriti, 6 mezzi della polizia danneggiati, un ventenne arrestato già rimesso in libertà con divieto di dimora. L'inizio degli incidenti mentre era in corso la manifestazione pacifica per ricordare Fakir. Bologna ha visto due piazze, ma solo una ci rappresenta, dice il sindaco Lepore. Intanto torna a parlare la nipote del 42enne morto al pilastro.
4: Ci dissociamo completamente dagli scontri. Il dolore che stiamo vivendo è enorme, ma non può e non deve trasformarsi in violenza. Noi vogliamo che vengano accertate le responsabilità.
3: E così commenta quanto accaduto Girolamo Lacquaniti, portavoce Associazione Funzionari di Polizia.
5: Una gravissima ed inaccettabile forma di disprezzo nei confronti delle istituzioni, ma anche nei confronti dell'autorità giudiziaria che sta indagando.
3: Bruno Sokolovic, GR1.
2: Sarà affidato oggi l'incarico per l'autopsia sul corpo di Abd Rahim Fakir al centro dell'inchiesta per l'omicidio colposo. Le procedure usate dai due agenti, per loro come per i quattro operatori sanitari coinvolti, la procura ha fatto scattare il cosiddetto scudo penale, l'intervento del legale dei familiari della vittima.
6: È stato detto che sono state seguite le procedure. Queste sono procedure di morte.
7: Non usa mezzi termini Fabio Anselmo. L'avvocato dei familiari di Fakir punta il dito sulle modalità usate dai due poliziotti per bloccarlo e sulla lentezza dei soccorsi.
6: Quando gli agenti si sono alzati mentre era agonizzante, forse non era ancora morto. Nessuno lo soccorre, nessuno lo slega.
7: La procura acquisirà le linee guida del Viminale con le tecniche che gli agenti devono seguire in questi casi. I miei assistiti le hanno applicate nel modo corretto, afferma l'avvocato dei poliziotti Gabriele Bordoni. Acquisite anche le immagini della bodycam privata del capopattuglia.
8: L'accende proprio per documentare tutto l'intervento e questo mi fa pensare che non ci fosse una riserva mentale di agire in maniera anomala.
7: Agli atti anche i filmati girati dai residenti prima dell'intervento mostrano la vittima alterata che si scaglia contro le saracinesche. L'autopsia dovrà far luce anche sugli effetti dello spray al peperoncino usato dai poliziotti. Sull'ambulanza non c'era un medico che avrebbe potuto sedare la vittima evitando il peggio, mentre i volontari soccorritori sono potuti intervenire solo dopo l'ok dei poliziotti, tentando di rianimare Fakir quando ormai era troppo tardi. Simone Zazzera, GR1.
2: A Como è stato ritrovato in tarda serata il corpo della bimba di 9 anni che nel pomeriggio era scomparsa nel lago dopo un tuffo. La bambina di nazionalità marocchina era in compagnia dei genitori quando si è immersa in un punto dove è vietata la balneazione senza più risalire. Avviate le ricerche subito da parte dei sommozzatori che hanno poi fatto la tragica scoperta. Medio Oriente, 11ª notte consecutiva di attacchi americani contro l'Iran, presi di mira diversi siti militari in un'operazione che è durata poco più di un'ora. I raid, come precisa il comando militare americano, puntano a indebolire le capacità di Teheran di minacciare le imbarcazioni commerciali nello stretto di Hormuz. Esplosioni udite vicino a Teheran, nel sud del paese, a Bushehr, dove c'è una centrale nucleare. I Pasdaran fanno sapere che le basi americane in Bahrain e Kuwait sono state messe fuori uso, mentre Trump sigla un accordo con l'Arabia Saudita sul nucleare civile. Nella sua audizione in Senato, il ministro della difesa statunitense Hegseth chiede con urgenza 67 miliardi di dollari al Congresso per il Pentagono. Il nuovo premier britannico Burnham autorizza gli americani all'uso delle basi britanniche per attacchi difensivi contro Teheran. In Nigeria oltre 40 persone sono state rapite da una banda armata nel nord-est del paese. Il rapimento è avvenuto lo scorso fine settimana dopo 3 giorni di scontri. La testimonianza è quella dell'unico superstite del sequestro, un uomo che è riuscito a scappare. E in Francia, rivoluzione social, il Parlamento ha approvato in via definitiva una legge che vieta l'accesso ai social media ai minori di 15 anni, una novità assoluta in Europa, entrerà in vigore a settembre proprio in concomitanza della ripresa delle scuole. La legge prevede infatti che il divieto di utilizzo dei telefonini cellulari nelle scuole superiori. L'obiettivo della riforma voluta da Macron è tutelare la salute di bambini e adolescenti. Con le nuove norme le piattaforme saranno obbligate ad adottare
0: Rai, Radio 1 Sport.

0: 5:30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giovanni Sperandeo. Medio Oriente, 11ª notte consecutiva di attacchi americani contro l'Iran, presi di mira diversi siti militari in un'operazione che è durata poco più di un'ora. I raid, come precisa il comando militare statunitense, puntano a indebolire le capacità di Teheran di minacciare le imbarcazioni commerciali che passano attraverso lo stretto di Hormuz. Esplosioni udite vicino Teheran, nel sud del paese, a Bushehr, dove c'è una centrale nucleare. I Pasdaran fanno sapere che le basi americane in Bahrain e Kuwait sono state messe fuori uso, mentre Trump sigla un accordo con l'Arabia Saudita sul nucleare civile. Nella sua audizione in Senato, il ministro della difesa americano Hegseth chiede con urgenza 67 miliardi di dollari al Congresso per il Pentagono. Il nuovo premier britannico Burnham autorizza gli americani all'uso delle basi britanniche per attacchi difensivi contro Teheran. In Italia gli scontri a Bologna con la polizia, 64 agenti feriti, 6 mezzi distrutti, un fermato e la morte di Fakir, il 42enne marocchino deceduto durante un intervento della polizia. La procura lavora sulle immagini che hanno documentato il decesso dell'uomo, al vaglio anche le indicazioni per le forze dell'ordine, il funzionamento del sistema di allerta del 118, le procedure dei soccorritori. Oggi conferito l'incarico per l'autopsia. E sulla vicenda di Bologna, la questione sicurezza, interviene la premier Giorgia Meloni, che poi prende le distanze dal video di Bannacci fatti con l'intelligenza artificiale.
3: Doveroso accertare le responsabilità col massimo rigore, senza pregiudizi né sconti per nessuno sulla morte di Abderrahim Fakir, ma quanto accaduto a Bologna è inaccettabile per Giorgia Meloni, perché, scrive, nulla giustifica la violenza contro un intero corpo dello Stato. È un atto di grave irresponsabilità alimentare un clima d'odio, trasformando le divise in bersagli, secondo la Presidente del Consiglio, che chiama gli esponenti della sinistra ad un atto di coraggio, a prendere le distanze dagli scontri. Scelgono di alimentare un clima di contrapposizione che finisce per delegittimare le forze dell'ordine e offrire il pretesto a chi trasforma le piazze in violenza, accusa la premier, che si dissocia dal video di Vannacci imperatore e invita le opposizioni a fare lo stesso nei confronti di chi, nel PD, arriva ad evocare i fucili contro gli avversari politici. E nel vertice di maggioranza a Palazzo Chigi, presieduto da Giorgia Meloni, il governo sceglie di destinare la maggior parte della flessibilità ottenuta in Europa al contrasto del caro energia, sottoponendo ogni decisione, come per le spese su sicurezza e difesa, al vaglio del Parlamento. Carla Macrellino, GR1.
2: La politica in questi giorni, il dibattito è incentrato su sicurezza, legge elettorale e autonomia.
4: Fratelli d'Italia presenta il disegno di legge contro i risarcimenti a chi delinque, non si può considerare infortunio sul lavoro. La Lega, pronta a rilanciare la proposta di cauzione per chi organizza manifestazioni all'insegna di chi rompe paga. Salvini vuole rivedere la legge sulla legittima difesa, ma Forza Italia è contraria. Il punto di fondo per la maggioranza resta comunque, sia nel caso Roggero che Fakir, fare chiarezza ed evitare che la violenza diventi mai una risposta. Lupi, noi moderati.
5: Manifestare contro la violenza, usando la violenza, è un paradosso vergognoso e inaccettabile.
4: Di legge elettorale si sarebbe parlato a margine del vertice a Chigi, convenendo che andrà in aula a settembre. Resta aperto il capitolo preferenze. La Camera intanto approva alcune preintese Stato-Regioni sull'autonomia. L'opposizione protesta con cartelli in aula. Non vi permetteremo di dividere l'Italia per il vostro baratto autonomia legge elettorale, avverte la Dem Schlein, che su Bologna afferma è lo Stato che ha fallito e lo Stato deve fare chiarezza, ma condanniamo le violenze degli estremisti. Stessa linea del 5 Stelle Conte, che su Roggero afferma non fu legittima difesa ma rappresaglia. Su Bologna, Fratoianni, Verdi Sinistra.
6: Serve la verità, serve la giustizia, serve per tutti, non serve l'odio.
4: Noemi Giunta, GR1.
2: La cronaca ha ritrovato il corpo della bimba di 9 anni che nel tardo pomeriggio era scomparsa nel lago di Como dopo un tuffo. La bambina di nazionalità marocchina in Italia per una vacanza da alcuni parenti era in compagnia dei genitori quando si è immersa in un punto dove c'è il divieto di balneazione, senza più risalire. Iniziate subito le ricerche dei sommozzatori che in tarda serata hanno fatto la tragica scoperta. Meteo: si riduce la lunga ondata di calore provocata dall'anticiclone subtropicale. Correnti di aria fresca dal nord portano abbassamento delle temperature temporali in parte del paese. Oggi le città da bollino rosso sono 6, ieri erano 18. L'attuale presidente della FIFA, la Federazione Internazionale del Gioco Calcio, lo svizzero Gianni Infantino, potrebbe essere il prossimo segretario generale dell'ONU. L'indiscrezione è del New York Post, che aggiunge come il dirigente sportivo sia voluto in quella posizione dal presidente americano Trump. Il prossimo numero uno delle Nazioni Unite sarà eletto quest'anno e andrà a sostituire il portoghese Antonio Guterres, che lascerà.
0: Radio 1 Sport.

0: GR1.
1: Buongiorno da Colomba Sampalmieri. In apertura il caso Fakir, deceduto durante un intervento di polizia e gli scontri di Bologna. Giorgia Meloni condanna le violenze contro le forze di polizia dopo gli scontri. Nessuno pensi di poter sfasciare tutto, così la Premier in un'intervista sul giornale. La Premier dice poi che è pronta alla stretta dopo le violenze di Bologna e accusa l'opposizione, cerca l'instabilità. Proseguono intanto le indagini della Procura di Bologna, che procede per omicidio colposo sugli ultimi momenti di vita di Abraham Fakir, il servizio di Giulia Bondi.
2: Nuovi video girati da altri punti di vista che documentano l'intervento di polizia su Abderrahim Fakir li ha acquisiti la Procura di Bologna, che sta concentrando le indagini sui 50 minuti trascorsi dall'arrivo degli agenti nel cortile del Pilastro alla morte del 42enne constatata alle 12.53. Fakir di recente aveva preso contatto con un centro di salute mentale, anche le cartelle cliniche entreranno nel fascicolo. Altro passaggio chiave dell'inchiesta sarà verificare con un'istruttoria se le azioni dei soccorritori e degli agenti di polizia abbiano rispettato protocolli e linee guida, per esempio rispetto al momento in cui è stato chiesto il supporto dell'automedica, al trattenimento in posizione prona e anche agli effetti dell'uso dello spray urticante. Emerge anche che la body cam di uno dei poliziotti non era d'ordinanza ma personale. Nel frattempo si sta ultimando la composizione del collegio per l'autopsia. Oltre a un medico legale ci saranno un tossicologo, un esperto di medicina d'urgenza e forse altri specialisti, oltre ai consulenti nominati dalle parti.
1: Nelle acque del lago di Como è stato ritrovato il corpo della bambina di 9 anni annegata ieri pomeriggio mentre faceva il bagno di fronte al Tempio Voltiano, una zona ufficialmente vietata alla balneazione, ma spesso utilizzata come spiaggia da decine di persone. La piccola, di origini marocchine, era in Italia con i genitori, in visita da alcuni parenti. La corrente l'avrebbe trascinata sott'acqua, rendendo difficile le ricerche effettuate con unità navali e sommozzatori dei Vigili del Fuoco. Esteri, 11ª notte consecutiva di attacchi statunitensi contro l'Iran, presi di mira diversi siti militari, esplosioni anche nei pressi di Teheran e nel sud del paese, a Bushehr, sede di un'importante centrale nucleare. Dalla Casa Bianca, nuove pesanti minacce, sentiamo.
3: In Iran non abbiamo finito, non hanno ancora visto nulla. Trump promette vendetta per la morte di altri soldati americani. Teheran vuole a tutti i costi un incontro, ma non siamo interessati. Fino a che non saranno pronti, dichiara di fianco al presidente libanese Aoun, che ha incontrato nel secondo giorno del ritiro di Israele dalle zone pilota all'interno della linea gialla tracciata da Tel Aviv nel sud del Libano. Aoun gli chiede il ritiro totale dei soldati israeliani dal suo paese. Trump promette che Washington indagherà sugli attacchi contro i soldati libanesi e si dice pronto a parlare con Hezbollah se Aoun glielo dovesse chiedere. Nel frattempo ai raid americani l'Iran risponde con nuovi attacchi contro i paesi del Golfo e annuncia colpito il data center di Amazon in Bahrain, centrati anche in Kuwait, impianti di desalinizzazione dell'acqua e centrali elettriche, missili e droni anche su obiettivi militari americani in Giordania. E Teheran accusa gli Stati Uniti hanno bombardato il sito nucleare di Karun, intervenga la IEA. Sullo sfondo la minaccia della chiusura dell'altro stretto, Bab el Mandeb. I Houthi, alleati dell'Iran, vogliono imporre un blocco navale all'Arabia Saudita e hanno già costretto 6 imbarcazioni a invertire la rotta nel Mar Rosso. Marco Barbonaglia, GR1.
1: Firmato il rinnovo del contratto degli enti locali per il periodo 2025-2027, riguarda circa 403.000 persone, fino a 1.136 euro di arretrati, aumenti medi di stipendio di 152 euro per il personale dei comuni e 141 euro per quello degli altri enti. Il contratto introduce per la prima volta un capitolo interamente dedicato all'intelligenza artificiale. E siamo all'avvertenza Electrolux. Ieri l'incontro al Ministero delle Imprese con i sindacati e l'azienda. Il ministro Urso ha affermato che il governo è pronto a mettere in campo tutti gli strumenti, ma serve un piano serio ed impegni chiari da parte della società. La FIOM parla di piccoli passi avanti. Nuovi incontri sono previsti a settembre. Il caldo comincia a dare un po' di tregua, scendono a 6 oggi le città da bollino rosso, ma è allerta maltempo per l'arrivo di temporali e grandinate, anche di forte intensità, come già accaduto ieri pomeriggio in Emilia Romagna, Marche, Puglia. Le previsioni per le prossime ore dalla tenente Viviana Cretella dell'Aeronautica Militare.
4: Nel corso della giornata, precipitazioni sulle regioni del Medio Adriatico, Basso Lazio e resto del Meridione. Nelle ore serali, un generale miglioramento su tutta l'Italia, tranne che sulla Calabria. In merito alle temperature, picchi massimi intorno ai 36 gradi nelle aree interne del Lazio e fino ai 40-41 gradi nell'entroterra sardo e 43-44 gradi sulle aree interne della Sicilia.
1: Siamo allo sport calcio, non è stata ancora individuata la figura del prossimo commissario tecnico della nazionale, tra i nomi più ricorrenti quello di Pep Guardiola, il numero uno della FIGC Giovanni Malagò ha confermato i contatti in corso con l'allenatore catalano, senza però sbilanciarsi sull'esito della trattativa. Per la panchina azzurra rimangono in lizza anche le candidature di Andrea Pirlo e Roberto Mancini, ma non sono esclusi altri nomi, chiarisce il presidente.

torna dove è nato, che fa il giro del mondo e ricomincia poi da capo, che hai vissuto qualcosa ma non ti ricordi niente, opaco, distante, come un giorno che eri assente. Ed io mi sveglio, mi guardo allo specchio e mi vedo un disastro. Sarà stato un brutto sogno che vomiti al mattino e passa tutto. Passa come una sbronza, con un mal di testa che ti spacca. Ma almeno stavolta non è colpa mia. Perché tu non esisti, altrimenti saresti qui con me adesso, a parlare, scherzare, a fare l'amore, guardare un film, rifare l'amore più forte ancora, fino a nasconderci dal tempo. E come avremmo chiamato nostro figlio, sarebbe stato intelligente come te, o magari stronzo come me, chissà. Ma adesso cosa importa, adesso negheresti, adesso che tu non esisti.

pure quelle e lascia solo questo inverno. Si dice mai guardarsi indietro, il passato è già passato e gli errori sono umani, ma le tue mani sono errori che ho commesso e non mi pento, perché preferisco piangere che rimpiangere, e stavolta non è colpa mia, perché tu non esisti, altrimenti saresti qui con me adesso, a provarci di nuovo a scavare sul fondo, con le mani, le unghie, per trovare una goccia soltanto e un po' di senso a questa vita, incasinata e fuori moda, che avrei voluto non pagare mai il conto, o magari chiedere uno sconto, e tu, invece tu ci provi, invece tu resisti, adesso che tu non esisti.

cielo, smonta pure le stelle, le musiche di sottofondo, togli pure quelle e lascia solo questo inverno. Si dice che tutto torna dove è nato, c'è chi fa il giro del mondo per dimenticare chi è stato, e poi ci sono due che si sono visti, che sembra già passato un secolo, e adesso tu non esisti.

0: ore 7.
1: GR1.
2: La morte di Fachir al vaglio della procura, le procedure di arresto, i filmati di una bodycam negli scontri a Bologna, feriti 64 agenti. La premier Meloni, irresponsabile alimentare l'odio, nulla giustifica la violenza. Bombe sull'Iran, undicesima notte, Trump, non abbiamo ancora finito. Teheran risponde colpendo obiettivi americani in Kuwait. Il Pentagono chiede al Congresso altri miliardi per la guerra. Bimba di 9 anni annega nel lago di Como, ritrovato il corpo, si era tuffata in un punto vietato alla balneazione. Rivoluzione social, la Francia vieta l'accesso ai minori di 15 anni, primo paese in Europa, alle piattaforme imposta l'adozione di sistemi di verifica dell'età. Buongiorno da Salvatore Sabatino in primo piano. Dunque anche oggi la morte a Bologna del 42enne Abderrahim Fachir durante un intervento di polizia alla periferia

0: della città sarà affidato oggi l'incarico per l'autopsia sul corpo dell'uomo. Al centro dell'inchiesta per omicidio colposo le procedure usate dagli agenti durante l'intervento, ma si indaga anche sugli scontri di Bologna. La nipote di Fakir si dissocia dalle violenze e chiede giustizia. Il sindaco Lepore sottolinea: ci sono state due piazze, ma solo una ci ha rappresentato i nostri servizi.
1: Queste sono procedure di morte.
2: Non usa mezzi termini Fabio Anselmo. L'avvocato dei familiari di Fakir punta il dito sulle modalità usate dai due poliziotti per bloccarlo e sulla lentezza dei soccorsi.
1: Quando gli agenti si sono alzati mentre era agonizzante, forse non era ancora morto. Nessuno lo slega.
2: La procura acquisirà le linee guida del Viminale con le tecniche che gli agenti devono seguire in questi casi. I miei assistiti le hanno applicate nel modo corretto, afferma l'avvocato dei poliziotti, Gabriele Bordoni. Acquisite anche le immagini della bodycam privata del capopattuglia.
3: L'accende proprio per documentare tutto l'intervento e questo mi fa pensare che non ci fosse una riserva mentale di agire in maniera anomala.
2: Agli atti anche i filmati girati dai residenti prima dell'intervento mostrano la vittima alterata che si scaglia contro le saracinesche. L'autopsia dovrà far luce anche sugli effetti dello spray al peperoncino usato dai poliziotti. Sull'ambulanza non c'era un medico che avrebbe potuto sedare la vittima evitando il peggio. Mentre i volontari soccorritori sono potuti intervenire solo dopo l'ok dei poliziotti, tentando di rianimare Fakir quando ormai era troppo tardi. Simone Zazzera, GR1.
4: La lunga notte di Bologna nelle immagini ora analizzate dalla Digos. Si cercano volti e responsabilità. Diverse le persone sotto la lente di chi indaga mentre si tirano le somme della guerriglia urbana. Auto e cassonetti in fiamme, vetrine e bancomat in frantumi, 64 agenti feriti, 6 mezzi della polizia danneggiati, una ventina di identificati, un ventenne arrestato e già rimesso in libertà. Gli incidenti, ma anche la manifestazione pacifica per ricordare Fakir. Ci sono state due piazze, ma solo una ci rappresenta, dice il sindaco Lepore, e torna a parlare la nipote del 42enne morto al pilastro.
5: Ci dissociamo completamente dagli scontri. Noi vogliamo la verità e vogliamo che vengano accertate le responsabilità.
4: E mentre in città restano i segni, Girolamo Lacquaniti, portavoce dell'Associazione Funzionari di Polizia, su quanto accaduto parla così.
6: Una gravissima ed inaccettabile forma di disprezzo nei confronti delle istituzioni. Chi è stato complice anche moralmente degli scontri di Bologna ha delle responsabilità di straordinaria gravità.
4: Bruno Sokolovic, GR1.
0: E sugli scontri di Bologna torna Giorgia Meloni in un'intervista al Giornale questa mattina. Tolleranza zero con chi vuole sfasciare tutto, dice la Premier, che definisce inaccettabili le violenze nel capoluogo emiliano.
7: Doveroso accertare le responsabilità col massimo rigore, senza pregiudizi né sconti per nessuno sulla morte di Abderrahim Fakir, ma quanto accaduto a Bologna è inaccettabile per Giorgia Meloni perché, scrive, nulla giustifica la violenza contro un intero corpo dello Stato. È un atto di grave irresponsabilità alimentare un clima d'odio, trasformando le divise in bersagli, secondo la Presidente del Consiglio, che chiama gli esponenti della sinistra ad un atto di coraggio, a prendere le distanze dagli scontri. Scelgono di alimentare un clima di contrapposizione che finisce per delegittimare le forze dell'ordine e offrire il pretesto a chi trasforma le piazze in violenza, accusa la Premier, che si dissocia dal video di Vannacci Imperatore e invita le opposizioni a fare lo stesso nei confronti di chi, nel PD, arriva ad evocare i fucili contro gli avversari politici. E nel vertice di maggioranza a Palazzo Chigi, presieduto da Giorgia Meloni, il governo sceglie di destinare la maggior parte della flessibilità ottenuta in Europa al contrasto del caro energia, sottoponendo ogni decisione, come per le spese su sicurezza e difesa, al vaglio del Parlamento. Carla Macrellino, GR1.
0: E sul tema sicurezza, ma anche sulle legge elettorale e autonomia, si sviluppa il confronto politico.
8: È Lucio Malan a spiegare la ratio del disegno di legge contro i risarcimenti a chi delinque presentato da Fratelli d'Italia. Non si può considerare infortunio sul lavoro. La Lega, pronta a rilanciare la proposta di cauzione per chi organizza manifestazioni all'insegna di chi rompe paga. Salvini vuole rivedere la legge sulla legittima difesa.
9: La nuova norma, di cui sono orgoglioso, però va aggiornato tenendo anche in considerazione lo stato mentale di chi viene aggredito.
8: Ma Forza Italia è contraria. Il punto di fondo per la maggioranza resta comunque, sia nel caso Roggero che Fakir, fare chiarezza ed evitare che la violenza diventi mai una risposta. Di legge elettorale si sarebbe parlato a margine del vertice a Chigi, convenendo che andrà in aula a settembre. Resta aperto il capitolo preferenze. La Camera intanto approva alcune preintese Stato-Regioni sull'autonomia. L'opposizione protesta con cartelli in aula: non vi permetteremo di dividere l'Italia per il vostro barato autonomia legge elettorale, avverte la Dem Schlein. Poi su Bologna, è lo Stato che ha fallito e lo Stato deve fare chiarezza, dice, ma condanniamo le violenze degli estremisti. E così anche il 5 Stelle Conte, che poi su Roggero afferma:
10: fa propaganda sul caso Roggero per coprire i propri fallimenti sulla sicurezza.
8: Noemi Giunta, GR1.
0: Siamo al conflitto Stati Uniti-Iran, identificato un altro soldato americano ucciso in Giordania dagli attacchi della Repubblica Islamica. Lo scontro con Teheran pesa intanto sul bilancio americano, costi lievitati a 37,5 miliardi di dollari, ha riferito il capo del Pentagono Hegseth, che però ne ha chiesti altri 80 in previsione di un prolungamento del conflitto. E questa è quella appena trascorsa, è stata ancora una notte, l'undicesima dei raid di Washington.
11: L'aviazione statunitense ha colpito nuovi obiettivi militari alle porte di Teheran, dove sono tornate a suonare le sirene, e nell'area di Bushehr, sede di una centrale nucleare. L'Iran, dal canto suo, rivendica un attacco con droni contro obiettivi statunitensi a Camp Doha, in Kuwait. Non abbiamo ancora finito, avverte il presidente Trump, ma mentre lui alza i toni, il segretario di Stato Rubio prova a mantenere aperto uno spiraglio diplomatico. Secondo Rubio, Teheran ha riallacciato i contatti con Washington, pur continuando a non rispettare gli impegni assunti. Primi sviluppi sul fronte libanese. La storica visita del presidente Aoun alla Casa Bianca, durante la quale Trump ha annunciato la ripresa di voli diretti verso il Libano, sblocca i primi passi dell'intesa raggiunta a giugno. L'esercito di Beirut si schiera nelle prime due zone pilota da cui Israele si ritira. Un'operazione macchiata però dai colpi di avvertimento dei soldati israeliani contro quelli libanesi, accusati di aver oltrepassato la linea concordata. Intanto Washington rafforza i rapporti con l'Arabia Saudita, storico rivale dell'Iran, ha approvato un accordo trentennale per lo sviluppo del nucleare civile saudita. Azzurra Meringolo, GR1.
0: In Ucraina, cambio al vertice delle forze armate, il presidente Zelensky ha rimosso il comandante in capo Sirsky, nominando al suo posto il generale Drapati, figura popolare ed eroe della battaglia di Mariupol nel 2014. La scelta di Zelensky, dopo giorni di proteste di piazza contro la destituzione del ministro della difesa Fedorov, che aveva denunciato gravi contrasti con Sirsky. È stato ritrovato nel lago di Como, siamo alla cronaca che ci riporta in Italia, il corpo della bambina di 9 anni annegata ieri pomeriggio mentre faceva il bagno di fronte al Tempio Voltiano.
12: Dopo mezza giornata di intense e disperate ricerche, il drammatico ritrovamento. La piccola, senza vita tra le acque del lago, era a Como nel primo pomeriggio di fronte al Tempio Voltiano, proprio in corrispondenza dei giardini a lago nel centro della città, a giocare in quella zona che formava un'ampia secca. Ma l'acqua improvvisamente è riaffiorata e la corrente l'ha trascinata via. C'era il divieto di balneazione in quel tratto. La bambina straniera si trovava in Italia con i genitori per una vacanza, ospite di alcuni parenti residenti da anni a Monza. L'allarme è partito immediatamente, così come le ricerche con unità navali della Guardia di Finanza e sommozzatori dei Vigili del Fuoco. Per ore anche gli elicotteri hanno perlustrato lo specchio d'acqua. Como rivive un incubo negli anni scorsi, infatti proprio in quel punto, nello stesso fondale che sprofonda all'improvviso e inganna chi non sa nuotare, erano morti altri 8 giovani. Nicola Ramadori, GR1.
0: E c'è un'altra tragedia familiare in provincia di Sondrio, questa volta ieri pomeriggio un bambino di poco più di un anno è stato investito e ucciso da un pick-up guidato da un parente nel comune di Val di Dentro, in Valtellina, in Alta Valtellina. L'incidente è avvenuto durante la raccolta di fieno. Il piccolo sarebbe sfuggito al controllo dei genitori, ma gli accertamenti dell'inchiesta per omicidio colposo sono ancora in corso. A Eboli invece si cerca ancora l'arma con cui è stato ucciso Luigi Esposito, il giornalista 53enne trovato carbonizzato la notte tra sabato e domenica. L'autopsia ha rilevato che l'uomo è stato vittima di un brutale pestaggio durante il quale gli sono state fratturate diverse ossa. L'assassino o gli assassini avrebbero poi usato il fuoco per tentare di eliminare ogni traccia. Voltiamo pagina. Firmato il rinnovo del contratto degli enti locali per il periodo 2025-2027, riguarda circa 403.000 persone, fino a 1.136 euro di arretrati, aumenti medi di stipendio di 152 euro per il personale dei comuni e 141 euro per quelli degli altri enti. Il contratto introduce per la prima volta un capitolo interamente dedicato all'intelligenza artificiale. La firma è arrivata nei tempi giusti, sottolinea il presidente dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, Antonio Naddeo. Sentiamolo.
13: Sono soddisfatto, uno, perché diciamo questa possibilità di sottoscrivere il contratto nel periodo di vigenza è una cosa importante per i dipendenti, ma anche per gli stessi enti, per i comuni, per le regioni, le province, perché ovviamente i contratti quando arrivano tardi ci sono dei problemi di applicazione, no? Il secondo motivo di soddisfazione è che hanno firmato tutti i sindacati.
0: L'avvertenza Electrolux, ieri l'incontro al Ministero delle Imprese con i sindacati e le aziende. Il ministro Urso ha affermato che il governo è pronto a mettere in campo tutti gli strumenti, ma serve un piano serio e impegni chiari da parte della società. La firma parla di piccoli passi avanti. I nuovi incontri sono previsti a settembre. Il caldo ora che comincia ad allentare la morsa, scendono a 6 oggi le città da bollino rosso, ma è allerta maltempo per l'arrivo di temporali e grandinate, anche di forte intensità, come già accaduto ieri pomeriggio in Emilia Romagna, Marche e Puglia. Sentiamo le previsioni della tenente Viviana Cretella dell'Aeronautica Militare.
14: Nel corso della giornata, precipitazioni sulle regioni del Medio Adriatico, Basso Lazio e il resto del Meridione. Nelle ore serali, un generale miglioramento su tutta l'Italia, tranne che sulla Calabria. In merito alle temperature, picchi massimi intorno ai 36 gradi nelle aree interne del Lazio e fino ai 40-41 gradi nell'entroterra sardo e 43-44 gradi sulle aree interne della Sicilia.
0: Rivoluzione social in Francia. Il Parlamento francese ha approvato in via definitiva la legge che vieta l'accesso e l'uso ai minori di 15 anni, obiettivo tutelare la salute di bambini e adolescenti. In Europa è la prima assoluta. L'entrata in vigore è prevista per settembre. La legge imporrà le piattaforme dei sistemi di verifica dell'età. Il testo prevede inoltre il divieto di utilizzare i telefoni cellulari nelle scuole superiori. Nuovo allestimento per le memorie di Adriano dal romanzo di Marguerite Yourcenar, regista e interprete Alessandro Preziosi, che lo porta in scena con l'attrice Elisa Deusanio domani sera nella suggestiva cornice di Villa Adriana a Tivoli. La nostra intervista.
15: Sono arrivato a quell'età in cui la vita...
16: Com'è il suo Adriano?
15: Il personaggio inventato interroga l'autrice, suggerisce le risposte che possono risolvere in qualche modo quello che il racconto non è riuscito a fare. È un'impresa titanica, direi.
16: L'uomo più che l'imperatore è un racconto intimo, una riflessione sull'esistenza.
15: Sì, il pretesto, tra virgolette, è essere a pochi passi dalla morte, bilanciare gli eventi della propria vita attraverso le memorie. Nel caso di Adriano, la sua politica di pace, i suoi amori, ma soprattutto il grande amore che lui ha avuto e che ci ha trasmesso nei confronti dell'arte.
16: L'unico potere è la bellezza?
15: È il tentativo di costruirla e ricostruirla, poter contare in questa intermittenza eternità, come dice Adriano, cioè poter riuscire a dare una continuità a questa bellezza.
16: Cosa significa dare voce ad Adriano a Villa Adriana, il suo luogo?
15: Nel ricevere la domanda viene la pelle d'oca, parlare della villa, avendola intorno, parlare di statue, sarà un sostegno importantissimo.
16: Francesca Cosentino, GR1.
0: E ora abbiamo lo sport.
17: La conferma arriva direttamente da Giovanni Malagò, dialogo aperto e da tenere vivo e caldo, ammette il presidente federale in un'intervista a Cronache di Spogliatoio, anche se, aggiunge, non è detto che alla fine la cosa vada in porto. Trattativa in corso dunque, con la federazione pronta a uno sforzo anche dal punto di vista economico, perché per un profilo come quello di Guardiola, spiega Malagò, un'eccezione al budget si può fare, ma la corsa alla panchina azzurra resta aperta. Rimangono ancora valide in gioco le candidature di Andrea Pirlo e Roberto Mancini. Il campo però non si restringe solo a loro, sottolinea il numero uno della FIGC, che chiarisce, se non dovesse arrivare Guardiola, un nome alternativo non sarebbe una diminuzio. Settimana decisiva per il prossimo CT della Nazionale, come al Tour de France. Archiviata la crono con il bis consecutivo di Remco Evenepoel, la carovana si rimette in moto per la 17ª tappa da Chambéry a Voiron, adatta alle fughe da lontano. L'ultima frazione prima delle 3 decisive giornate alpine. La maglia gialla Tadej Pogacar può gestire un vantaggio di 4 minuti e 32 secondi, un margine ancora rassicurante verso Parigi. Emanuele Granelli, GR1.
0: Le 7:15 minuti, la linea GR regionali, parlo anch'io, noi ci risentiamo alle 8.
18: Pantani, le braccia al cielo, la grande fatica.
19: Nibali va a prendere questa vittoria al Tour.
20: Vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogacar.
21: Pedalando verso Parigi, sulle strade del Tour. Ogni pomeriggio alle 17, la corsa per la maglia gialla. In sella con voi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
3: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
3: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli.
21: Rai Radio 1 Sport.

0: ore 8.
1: GR1.
2: Tolleranza zero con chi pensa di poter sfasciare tutto. Giorgia Meloni, intervistata dal giornale, torna sugli scontri durante la manifestazione a Bologna per la morte di Fakir. Le opposizioni: condanniamo le violenze, ma è lo Stato che ha fallito. L'inchiesta, procedure di arresto e filmati di una bodycam al vaglio della procura. Il 118 con un medico presente si sarebbe potuto salvare. Caso Roggero, allarme dell'Associazione Nazionale Magistrati, clima d'odio contro chi indaga. I legali del gioielliere presentano una richiesta di rinvio della pena. Non abbiamo ancora finito. Trump avverte Teheran, 11ª notte di attacchi incrociati. Fronte Libano, fase iniziale del ritiro israeliano dal sud del paese. Prima in Europa, la Francia vieta l'accesso ai social ai minori di 15 anni. Da settembre stoppa i cellulari a scuola. Le piattaforme dovranno dotarsi di sistemi di verifica dell'età. Un anno senza Osbourne a Birmingham, si celebra l'Ozzy Day e questa sera su Rai 5 il documentario dedicato all'indimenticabile voce dei Black Sabbath. Il risico delle panchine nazionali, da Klopp a Zidane, le big puntano sui grandi allenatori. L'Italia coltiva il sogno Guardiola. Tour de France, Venepoel re del tempo, ma Pogacar è sempre padrone della maglia gialla. Buongiorno da Salvatore Sabatino in primo piano. Dunque, anche oggi la morte a Bologna del 42enne Abdelrahim Fakir durante un intervento di polizia. Si indaga per capire le responsabilità, ma si indaga anche sulle manifestazioni violente avvenute la sera stessa nel capoluogo emiliano. Scontri su cui torna Giorgia Meloni in un

0: intervista al giornale. Tolleranza zero con chi vuole sfasciare tutto, dice la Premier, che definisce inaccettabile quanto avvenuto proprio a Bologna. In diretta abbiamo Carla Macrelino, buongiorno.
1: Buongiorno, proprio così, tolleranza zero, come dicevate, contro chi nei confronti di chi pensa di poter sfasciare tutto, terrorizzare le persone per bene, trasformare i nostri quartieri in zone franche. La Presidente del Consiglio torna quindi dalle colonne del giornale a parlare degli scontri di Bologna, che già ieri aveva definito inaccettabili, e nell'intervista rivendica le nuove norme che definisce coraggiose contro la criminalità, tutta, anche giovanile. Irresponsabile, scrive, l'idea del sindaco di chiamare la piazza all'indomani della tragedia, dice ancora la Premier, che sottolinea l'assenza di solidarietà della sinistra verso le forze dell'ordine. Dedicare la piazza giovanile ai nuovi strumenti, dedicare la piazza giovanile appunto non è stata un'idea che la Presidente ha sottoscritto. Poi esclude l'alleanza con il generale Vannacci, il centrodestra sta insieme per scelta, ha detto, non è un cartello messo insieme col voto di chi ha cercato di affossarci, e il riferimento è alle fiducie che il generale Vannacci non ha votato in Parlamento. Poi la Premier ha rivendicato l'impianto della legge elettorale, serve a dare stabilità, ha detto, e poi anche il taglio delle tasse agli italiani, la svolta imposta all'Europa sulla gestione dell'immigrazione. E questo è tutto per ora, linea allo studio.
0: Allora grazie Carla Macrelino. Dicevamo delle indagini sulla morte di Fekir, sarà conferito oggi a Bologna l'incarico per l'autopsia sul corpo, ma l'esame dovrebbe slittare a venerdì. I medici dovranno stabilire le cause della morte del 42enne durante l'immobilizzazione a terra da parte di due poliziotti.
2: Non vedo nulla che sia oltre quello che è lo schema tipico degli interventi di placcaggio stradale.
3: Riguardando il filmato con le urla di Abderrahim Fekir, l'avvocato dei due poliziotti intervenuti per bloccarlo non ha dubbi. Hanno rispettato le procedure e non hanno nulla da nascondere, afferma Gabriele Bordoni, che sottolinea come il caposquadra abbia già consegnato il video della sua bodycam personale.
4: Mi fa pensare che non ci fosse una riserva mentale di agire in maniera anomala.
3: Gli inquirenti hanno chiesto al Viminale le regole di ingaggio che gli agenti devono applicare per interventi di questo tipo, modalità che secondo l'avvocato dei familiari di Fekir, Fabio Anselmo, i due poliziotti non hanno seguito.
5: Quando gli agenti si sono alzati mentre era agonizzante, forse non era ancora morto. Nessuno lo soccorre, nessuno lo slega. Queste sono procedure di morte.
3: L'altro punto al centro dell'inchiesta riguarda i soccorsi. Tra i sanitari inviati sul posto non c'era un medico che avrebbe potuto sedare la vittima evitando il peggio, mentre i quattro volontari sono intervenuti solo dopo l'ok dei poliziotti, tentando di rianimarlo quando ormai era troppo tardi. L'autopsia dovrà chiarire anche se abbia avuto un ruolo l'uso dello spray al peperoncino. Simone Zazzera, AGR1.
0: E in parallelo, lo accennavamo, proseguono le indagini anche sugli scontri a Bologna.
6: Nel centro della città i segni degli scontri. In questura le immagini della guerriglia urbana. Gli uomini della Digos cercano volti e responsabilità della lunga notte di Bologna. La posizione di alcuni viene valutata mentre il bilancio è pesante. Auto e cassonetti in fiamme, vetrine e bancomat in frantumi, 64 agenti feriti, 6 mezzi della polizia danneggiati, una ventina di identificati, un ventenne arrestato e rimesso in libertà. Gli incidenti, ma anche la manifestazione pacifica per ricordare Fekir. Bologna ha visto due piazze, ma solo una ci rappresenta, dice il sindaco Lepore, mentre torna a parlare la nipote del 42enne morto al pilastro.
7: Ci dissociamo completamente dagli scontri. Il dolore che stiamo vivendo è enorme, ma non può e non deve trasformarsi in violenza. Noi vogliamo la verità e vogliamo che vengano accertate le responsabilità.
6: E così Girolamo Lacquaniti, portavoce dell'Associazione Funzionari di Polizia, commenta quanto accaduto.
8: Una gravissima ed inaccettabile forma di disprezzo nei confronti delle istituzioni, ma anche nei confronti dell'autorità giudiziaria, che è stato complice anche moralmente degli scontri di Bologna, ha delle responsabilità di straordinaria gravità.
6: Bruno Sokolovic, GR1.
0: Ma a tenere banco è anche la vicenda di Mario Roggero, il gioielliere condannato per aver ucciso due ladri in fuga. L'Associazione Nazionale Magistrati denuncia i numerosi messaggi d'odio arrivati ai giudici dopo la sentenza. Riaperta nel frattempo a Grinzane Cavour il negozio di Roggero, e torna a parlare la moglie.
9: Mi sembra di vivere, non lo so, in un bruttissimo sogno, però spero che molto presto possa venire via.
10: La voce è sommessa ma speranzosa. Non si fa certe illusioni Maria Angela Sandrone, la moglie di Mario Roggero. La possibilità di vedere suo marito fuori dal carcere di Bollate dopo la condanna in via definitiva a 14 anni di reclusione per aver inseguito e ucciso due banditi che avevano derubato la sua gioielleria sono appese alla richiesta di grazia presentata proprio da lei e all'istanza di differimento della pena depositata al Tribunale di Sorveglianza sia di Milano che di Torino Torino dal loro avvocato. Ma intanto bisogna provare a tornare alla normalità e così ieri, insieme alla figlia, ha rialzato le serrande del loro negozio.
9: Riaprire per noi inizia una nuova pagina della nostra vita, una pagina molto triste e dolorosa.
10: L'Associazione Nazionale Magistrati nel frattempo denuncia. La Giunta Esecutiva Centrale in una nota sottolinea che da quando è stata emessa la sentenza della Cassazione, i giudici sono stati inondati da messaggi d'odio, minacce e insulti. La critica è legittima, scrive il sindacato delle toghe, ma la narrazione distorta crea un clima pesante di delegittimazione. Giuseppe Lisi, GR1.
0: E sul tema sicurezza, ma anche su legge elettorale e autonomia, si anima il confronto politico.
11: Maggioranza unita contro i risarcimenti per chi delinque, con Fratelli d'Italia che ha presentato un disegno di legge ad hoc. Lucio Malan.
12: L'attività del rapinatore, di colui che usa violenza nei confronti degli altri, non può essere considerato per l'appunto un lavoro.
11: Dopo le violenze a Bologna, Lega pronta a rilanciare la proposta di cauzione per chi organizza manifestazioni e produce danni. Salvini vuole rivedere la legge sulla legittima difesa, ma Forza Italia dice no. A margine del vertice a Palazzo Chigi si sarebbe parlato di legge elettorale appena arrivata in Senato. Resta aperto il capitolo preferenze. Ottimista Maurizio Lupino e Moderati, che sul Corriere della Sera spiega l'alternanza di genere può convincere chi ha dubbi. Dopo l'approvazione alla Camera di alcune preintese Stato-Regioni sull'autonomia, il governatore della Puglia Enzo De Caro dice su Repubblica: ricorreremo alla consulta. Proteste delle opposizioni in aula dal PD Elly Schlein.
13: Può l'unità e l'eguaglianza in questo paese essere resa merce di scambio per i vostri patti di potere? La nostra risposta è no.
11: La segretaria Dem su Bologna respinge le accuse al sindaco Lepore. È lo Stato che ha fallito, dice, ma condanniamo le violenze degli estremisti. Il 5 Stelle Conte torna sul caso Roggero. Il governo fa propaganda per coprire i fallimenti sulla sicurezza e AVS rincara dalla destra un colpo di Stato silenzioso contro le leggi e la Costituzione. Francesco Macaro, GR1.
0: Alle 8:08 su Rai Radio 1, la guerra tra Stati Uniti e Iran. Il Pentagono ha identificato un altro soldato statunitense ucciso negli ultimi giorni in Giordania. Sul fronte diplomatico, il segretario di Stato Rubio lascia aperto uno spiraglio al dialogo. Gli Stati Uniti sono pronti a trattare, ha detto, se Teheran rispetterà gli impegni assunti. Ma stanotte altri raid. Il corrispondente.
14: In Iran non abbiamo ancora finito, aveva detto ieri mattina Trump, e in serata è scattata l'11ª notte consecutiva di bombardamenti sulla Repubblica Islamica. La guerra finora è costata agli Stati Uniti 37 miliardi e mezzo di dollari, spiega il segretario alla difesa Exet, ieri in audizione al Senato. Dall'amministrazione la richiesta urgente al Congresso di altri 67 miliardi di dollari per il bilancio del Pentagono, mentre si fanno più insistenti le obiezioni, non solo da parte dei democratici, sulla campagna in corso. La stessa amministrazione, su un altro fronte di crisi medio orientale, quello libanese, tenta invece la strada diplomatica. In visita alla Casa Bianca, il presidente del paese dei cedri, Joseph Aoun, si è rivolto con parole di speranza a Trump. Insieme potremo raggiungere l'obiettivo ultimo di mettere fine alle ostilità tra Israele e Libano per sempre. Sarà la sua eredità, ha aggiunto, rivolgendosi al presidente americano. Aoun ha chiesto sostegno politico e militare agli Stati Uniti e avrebbe presentato un piano dettagliato per il disarmo di Hezbollah, milizia filo-iraniana, sollecitando inoltre garanzie per un completo ritiro delle truppe israeliane dal paese, come previsto dall'accordo quadro trilaterale del 26 giugno. Trump, da parte sua, non ha escluso di parlare con Hezbollah se il Libano glielo chiedesse. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
0: E proprio durante la visita del presidente libanese alla Casa Bianca, Israele ha avviato il ritiro da due zone pilota nel sud del paese, come previsto dall'intesa raggiunta a giugno. A subentrare sono stati i soldati dell'esercito regolare libanese che hanno iniziato a prendere il controllo delle aree evacuate. L'inviata.
15: Dopo la sospensione decisa dall'amministrazione Reagan all'indomani di un dirottamento aereo per mano proprio di Hezbollah, i voli diretti tra Stati Uniti e Libano riprenderanno presto, promette Trump, ma non si sbilancia su quella che era la principale richiesta del libanese Aoun: premere su Israele, che occupa militarmente il 6% del sud del Libano. Il fuoco aperto da quell'esercito per uno sconfinamento dei libanesi in area, precisa il governo israeliano, e il ferimento di 4 operatori della Croce Rossa su una mina nello stesso giorno dell'arrivo dell'esercito libanese nei villaggi pilota lasciati da Israele confermano la fragilità del processo. I sindaci, rientrando nelle località, hanno stimato tra l'80 e il 100% di distruzione. E chi disarmerà Hezbollah rimane interrogativo centrale. Trump rilancia il ruolo della Siria di Shara, un percorso che però collide con la complessa storia tra i due paesi e la decennale occupazione siriana del Libano. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
0: E nella notte le sirene d'allarme sono tornate a suonare, lo dicevamo, a Teheran, nei pressi della centrale nucleare di Bushehr. Teheran a sua volta ha risposto prendendo di mira il Kuwait e tutto viene rimesso in discussione.
16: diminuiscono le possibilità di una nuova tregua, anche solo di 10 giorni, tra Stati Uniti e Iran, anche se il ministro degli interni di Teheran, Momeni, ha incontrato a Islamabad i mediatori pakistani, il premier Sharif e il capo dell'esercito Munir, che spingono per un'immediata de-escalation. I raid americani però proseguono e per l'undicesima notte consecutiva hanno insistito su obiettivi militari come depositi per droni e infrastrutture logistiche. Esplosioni sono state udite anche a Teheran, ma le deflagrazioni, spiegano i media locali, sarebbero dovute all'azionamento dei sistemi di difesa aerea. Come rappresaglia, gli iraniani hanno lanciato missili e droni contro basi degli Stati Uniti nei vicini paesi del Golfo, in particolare contro Camp Doha in Kuwait. Il CENTCOM, il comando centrale del Pentagono, sostiene che Hormuz resta aperto per il transito di imbarcazioni commerciali, ma i Pasdaran anche ieri hanno fermato alcune petroliere e rivendicano il pieno controllo dello stretto. Il conflitto rischia poi di allargarsi con gli Houthi, i ribelli sciiti dello Yemen, alleati di Teheran, che vogliono imporre un embargo marittimo all'Arabia Saudita e già ieri hanno costretto almeno 6 imbarcazioni a invertire la rotta nel Mar Rosso. Da Istanbul, Sergio Paini, GR1.
0: E sempre nel quadrante medio orientale, il presidente americano ha formalmente approvato un accordo che consente all'Arabia Saudita di dotarsi di un programma per il nucleare civile che potrebbe aprire la strada all'arricchimento dell'uranio, lo riporta il Wall Street Journal citando alcuni funzionari americani. L'accordo ha una durata di 30 anni e un valore stimato in decine di miliardi di dollari. Ma Trump pensa anche al nuovo segretario generale dell'ONU che verrà eletto in dicembre. Il New York Post scrive che vuole Gianni Infantino come prossimo segretario al Palazzo di Vetro. È rispettato da tutti nel mondo, avrebbe detto Trump, e ha un'abilità speciale di unire le persone. Lo scorso anno Infantino conferì al presidente americano un premio della FIFA intitolato La pace nel mondo. Trump lo ha invitato a far parte del Board of Peace per Gaza. Nel corso degli ultimi mondiali di calcio poi la bufera, la ricorderete, sul presidente della FIFA per la revoca di un cartellino rosso al calciatore della nazionale americana Balogun su richiesta proprio di Trump. In Ucraina ora, con il cambio al vertice delle forze armate, il presidente Zelensky ha rimosso il comandante in capo Sersky, nominando al suo posto il generale Drapaty, figura popolare ed eroe della battaglia di Mariupol nel 2014. La scelta di Zelensky dopo giorni di proteste di piazza contro la destituzione del ministro della difesa Fedorov, che aveva denunciato gravi contrasti con Sersky. Le 8 e 14 minuti su Rai Radio 1, la cronaca, ancora la cronaca che ci riporta. In Italia è stato ritrovato nel lago di Como il corpo della bambina di 9 anni annegata ieri pomeriggio mentre faceva il bagno di fronte al Tempio Voltiano, una zona ufficialmente vietata alla balneazione ma spesso utilizzata come spiaggia da decine di persone. La bambina di origini marocchine era in Italia con i genitori in visita ad alcuni parenti. E un'altra tragedia familiare in provincia di Sondrio, ieri pomeriggio un bambino di poco più di un anno è stato investito e ucciso da un pick-up guidato da un parente nel comune di Val di Dentro, in Alta Valtellina. L'incidente è avvenuto durante la raccolta del fieno. L'omicidio di Luigi Esposito è debole, ancora senza esito la ricerca dell'arma del diritto con cui è stato ucciso il giornalista 53enne, trovato carbonizzato la notte tra sabato e domenica. Il legale della famiglia, Annalisa Califano, conferma che la vittima non aveva espresso alcuna preoccupazione ai familiari. Ieri si è svolta l'autopsia.
17: Alle 16 in punto il medico legale incaricato dalla procura di Salerno entra nella sala mortuaria dell'ospedale di Eboli. Dall'autopsia dettagli preziosi per capire se Luca Esposito sia stato ucciso a colpi di pistola o massacrato a morte di botte. I carabinieri esaminano i tabulati telefonici dell'utenza intestata alla vittima e passano in rassegna le immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza della zona dell'omicidio. Attenzione concentrata sui contatti personali, sulla vita privata del giornalista. Non aveva raccontato di paure, preoccupazioni, ansie?
18: Assolutamente no. Luigi ha visto la sorella Ida il venerdì, un atteggiamento tranquillo, sereno, andava a mangiare una pizza e sostanzialmente assolutamente nulla. Sereno, sempre pronto ad intervenire e a sostenere le sorelle. però della sua vita privata non ne parlava, ma assolutamente tranquillo.
19: Francesca Ghidini, GR1.
0: L'inchiesta Equalize, la presunta centrale di dossieraggio che avrebbe spiato più di 800 persone anche attraverso accessi abusivi ai sistemi informatici delle forze dell'ordine. La Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per 74 indagati, tra loro l'ex titolare dell'agenzia investigativa Enrico Pazzali e l'esperto informatico Nunzio Samuele Calamucci, insieme ad alcuni clienti dell'Equalize come Giacomo Tortu, fratello del velocista Filippo, tra le vittime attori, cantanti e sportivi. Firmato l'accordo per il rinnovo del contratto degli enti locali per il 2025-2027, riguarda oltre 403.000 persone.
20: Fino a 1.136 euro di arretrati, aumenti medi di stipendio di 152 euro per il personale dei comuni e 141 euro per quello degli altri enti, è quanto prevede l'accordo firmato dai sindacati e dall'ARAN, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni. Inoltre, il contratto introduce per la prima volta un titolo interamente dedicato all'intelligenza artificiale. La firma è arrivata nei tempi giusti, sottolinea il presidente dell'ARAN, Antonio Naddeo.
21: Sono soddisfatto, uno, perché questa possibilità di sottoscrivere il contratto nel periodo di vigenza è una cosa importante per i dipendenti, ma anche per gli stessi enti, per i comuni, per le regioni, le province, perché ovviamente i contratti quando arrivano tardi ci sono dei problemi di applicazione, no? Secondo motivo di soddisfazione è che hanno firmato tutti i sindacati.
20: Tra questi sindacati c'è anche la CGIL, che non aveva condiviso l'accordo precedente. Il segretario Landini parla di un risultato di grande rilievo. Per il ministro Zangrillo il rinnovo è un traguardo straordinario perché, spiega, l'ultimo contratto è stato firmato solo 6 mesi fa. Giuseppe Di Marco, GR1.
0: Alle ore contate, la lunga ondata di calore provocata dall'anticiclone subtropicale. Le città da bollino rosso anche ieri erano 18, oggi però scendono a 6, arrivano correnti di aria fresca dal nord che hanno già portato, oltre al calo delle temperature, una forte instabilità su alcune regioni.
22: Violenti piogge, grandinate, raffiche di vento si sono abbattute ieri pomeriggio sul Ferrarese, diverse le frazioni rimaste senza luce né acqua, ingenti i danni per l'agricoltura e anche oggi in Emilia-Romagna prosegue l'allerta arancione. Nelle Marche quasi 200 gli interventi dei vigili del fuoco per i violenti nubifragi di ieri sera, non meno colpita dal maltempo la Puglia. Del resto ormai lo sappiamo, prolungate ondate di calore e fenomeni di forte instabilità atmosferica sono fenomeni fisici strettamente complementari. Le previsioni del tenente Viviana Cretella, aeronautica militare.
23: Nel corso della giornata, precipitazioni sulle regioni del Medio Adriatico, Basso Lazio e resto del Meridione. Nelle ore serali, un generale miglioramento su tutta l'Italia, tranne che sulla Calabria. In merito alle temperature, picchi massimi intorno ai 36 gradi nelle aree interne del Lazio e fino ai 40-41 gradi nell'entroterra sardo e 43-44 gradi sulle aree interne della Sicilia.
22: Eleonora Bilviso, GR1.
0: Alle 8:19 minuti lo sport, finito il mondiale, comincia un'altra partita, quella per i nuovi commissari tecnici, mentre l'Italia continua a sognare Guardiola, non solo più di una suggestione, per stessa missione del presidente federale Malagò, anche le altre nazionali si muovono e si affidano ad allenatori di caratura internazionale.
24: I risultati, si sa, pesano come macigni. D'altronde solo una squadra può alzare la Coppa del Mondo. C'è riuscita la Spagna quest'anno e gli iberici continueranno ad affidarsi al guru della Fuente in panchina. Potrebbe non bastare invece a Scaloni la ricca bacheca della sua gestione, 2 Coppe America e 1 Mondiale. La sconfitta in finale brucia fin tanto da fargli meditare l'addio all'Argentina. L'altra grande delusa del trofeo, la Francia, saluta Deschamps e si affida, non c'è ancora l'ufficialità, ad una certezza del calcio transalpino. Un certo Zinedine Zidane, capace da allenatore di vincere 3 Champions consecutive con Real Madrid. È tempo di grandi nomi anche per la Germania, sempre più in fase calante. A risvegliarla dovrà pensarci Jürgen Klopp, fermo da un paio d'anni ma sempre sul pezzo, vista la breve esperienza da commentatore TV. Ora dovrà indossare di nuovo la divisa da coach. L'Italia spera prima o poi di tornare a giocarselo un mondiale. Il sogno in panchina si chiama Pep Guardiola e i contatti con la Federazione Azzurra continuano, ma nella realtà tutti gli indizi portano a soli 2 altri nomi, Pirlo e Mancini. Giacomo Prioreschi, GR1.
0: E come per la panchina della nazionale, sono giorni decisivi anche per il Tour de France, arrivato nella settimana conclusiva con 2 certezze, la superiorità di Evenepoel nelle prove contro il tempo e la maglia gialla saldamente sulle spalle di Pogacar.
1: Dopo la crono di ieri, la classifica generale si è decisamente cristallizzata. Primo e secondo posto adesso sembrano inattaccabili. Pogacar è sempre più vicino al quinto Tour de France, il terzo di fila, anche perché è stato l'unico a resistere allo strapotere di Remco Evenepoel, che la cronometro l'ha vinta e ha recuperato 28 secondi sulla maglia gialla slovena. Adesso tra i due ci sono 4 minuti e 32 secondi. Terza piazza occupata da Isaac Del Toro, ma Sixas, sempre più eroe nazionale per i francesi, non demora, mantenendo il quarto posto a soli 20 secondi dal podio. Dal quinto in poi ritardi prossimi e superiori ai 10 minuti. Oggi tappa che potrebbe lasciare spazio a una fuga. Nei primi 60 km ci sono 4 salite brevi e impegnative sulle montagne della Savoia e poi tanti saliscendi fino alla fine con oltre 2200 metri di dislivello da scalare. Cristiano Piccinelli, GR1.
0: Dopo la riapertura del padiglione della Russia, l'Unione Europea ha confermato la revoca dei fondi da 2 milioni di euro alla Fondazione La Biennale di Venezia. A comunicarlo un portavoce della Commissione, sottolineando che gli eventi culturali finanziati con il denaro dei contribuenti europei dovrebbero salvaguardare i valori democratici, promuovere il dialogo aperto, la diversità e la libertà di espressione, valori che, ribadisce Bruxelles, non vengono rispettati dalla Russia odierna. I vertici della Fondazione si dicono comunque pronti a fare ricorso. A Parigi, ora, dove riapre la sala del Louvre, dove l'ottobre scorso una banda di ladri riuscì a trafugare i gioielli della corona francese, il corrispondente.
2: L'inchiesta continua. Il mandante dello spettacolare furto dei gioielli della corona non è stato ancora individuato, la refurtiva non è stata ritrovata, ma intanto la galleria Apollon del Louvre riapre al pubblico da questo mercoledì. Cambierà la sua funzione d'uso, diventerà una sala da cerimoniale, mentre i gioielli che non sono stati trafugati il 19 ottobre del 2025 verranno esposti in una sala speciale, senza finestre, in un'altra ala del museo. Gli investigatori intanto lavorano sulle dichiarazioni dei due degli arrestati che hanno deciso di collaborare in parte, senza però fornire indicazioni su chi abbia commissionato il furto al museo più visitato al mondo. Il giorno della rapina sparirono 8 pezzi tra diademi e collier appartenuti a regine e principesse di Francia per un valore complessivo di 88 milioni di euro. Gli inquirenti intanto non escludono che i gioielli siano stati separati in piccoli pezzi per agevolare la vendita sul mercato illegale. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
0: Ancora in Francia, la rivoluzione social, no all'uso da parte degli adolescenti.
3: Social network vietati ai minori di 15 anni. La legge approvata dall'Assemblea Nazionale.
4: La France ouvre la voie.
3: La Francia apre la strada in Europa nella protezione dei nostri bambini e ragazzi, ha commentato il presidente Macron, ispiratore della legge presentata come una battaglia di civiltà. Una legge simile è già in vigore in Australia, se ne discute in altri paesi europei. Il divieto entra in vigore da settembre per i nuovi profili creati su piattaforme come TikTok, Instagram, Facebook o X. I profili già esistenti dovranno essere controllati entro gennaio. Le piattaforme dovranno adottare sistemi per la verifica dell'età degli utenti. Nella legge appena approvata, il divieto di utilizzo dei cellulari in classe, già in vigore per le scuole medie, viene esteso anche alle superiori. Non sono previste sanzioni per i ragazzi che aggirano la norma. Quanto al rispetto della legge da parte delle piattaforme, la loro attività è regolata a livello europeo dal DSA, la normativa sui servizi digitali. Eventuali violazioni potrebbero essere sanzionate dalla Commissione di Bruxelles. Francesco Mincone, GR1.
0: Social che guidano, non sempre in modo positivo, generano e inseguono trend. In questa calda estate molti, non solo adolescenti, realizzano reel in cui eseguono passi di danza che diventano virali, con brani musicali che si trasformano in veri e propri tormentoni, dall'afrobeat di Mauvaiseau alla sua Pile. A Evergreen ballati in riva al mare. E dagli ABBA di Dancing Queen a canzoni nostrane, attualissime come Anna, amatissima dai più giovani con la sua White Girl Wasted. Lasciami stare, sono White Girl Wasted. Stasera la tua lady. Dalle canzoni tormentone su web alla musica dell'indimenticabile Ozzy Osbourne, un anno fa la sua morte, stasera su Rai 5 alle 23.45 andrà in onda il documentario a lui dedicato, mentre Birmingham, la sua città, lo celebra o lo ricorda con un grande evento.
5: È trascorso un anno dalla scomparsa di Ozzy Osbourne. Il principe delle tenebre se ne andava il 22 luglio 2025, pochi giorni dopo aver chiuso la sua carriera con un concerto di addio alle scene nella sua amata Birmingham. Ed è la città che lo ha visto nascere a dedicargli l'Ozzy Day, con un ricchissimo programma di eventi. La Boston Brass Band sfilerà suonando brani di Ozzy e dei Black Sabbath. Una t-shirt in edizione limitata con l'elenco dei 52 concerti che Ozzy ha tenuto nella sua città con la band e da solista. Sua moglie Sharon ha proposto di trasformare la raccolta di oggetti personali di Ozzy alla Birmingham Museum and Art Gallery in una mostra itinerante che potrebbe girare il mondo, ma soprattutto l'hashtag Ozzy Day, con cui raccontare sui social la prima volta che si è ascoltata la sua musica, un concerto, un incontro, perché si resta vivi nel ricordo di chi ci ha amato. Marcella Sullo, GR1.
0: Ancora musica con un messaggio sui social. Claudio Baglioni annuncia il ritorno sulle scene. La vita adesso del vecchio albergo. Che notte è questa, ovvero due grandi concerti a Roma, la sua città, che apriranno e chiuderanno il Grand Tour La Vita e Adesso. In mezzo 50 esibizioni in tutta Italia, una ripartenza dopo la polmonite interstiziale acuta che lo ha costretto a lungo lontano dal palco. Sentiamo Baglioni.
6: Temevo in quel periodo di fermo che forse non sarei mai più tornato sopra un palcoscenico. Invece oggi posso dire che il viaggio continua nella città in cui sono nato. Una partenza da Piazza di Siena a Villa Borghese e il concerto invece che terminerà tutto sarà ai Fori Imperiali. Il primo il 24 di ottobre del 2026 e l'altro esattamente un anno dopo, il 23 di ottobre del 2027.
0: Le 8 e 28 minuti dopo di noi l'ultima parte di Radio Anch'io. Buongiorno Francesca Rinaldi.
7: Buongiorno Salvatore, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Parleremo dell'operazione lanciata da Poste per arrivare al controllo di TIM. Tra le domande che ci porremo e alle quali proveremo a dare una risposta, conviene agli azionisti di TIM aderire all'offerta e che cosa cambierà per i consumatori?
0: Allora restate al nostro ascolto, questa è Rai Radio 1, direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Francesco Rubino, in regia Gianni Tola e Giovanna Insardi, Salvatore Sabatino al microfono, dalla redazione del GR1 una felice giornata, noi ci risentiamo alle 9.
8: Radio 1, un mondo da sentire.
9: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
25: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il ciclismo.
9: Info su suzuki.it.
26: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
27: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
26: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
8: Rai Radio 1 Sport.

Ti è mai successo di sentirti al centro? Al centro di ogni cosa, al centro di questo universo. E mentre il mondo gira, lascialo girare. Che tanto pensi di essere l'unico a poterlo fare. Sei così al centro.

0: ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Francesco Rubino. Le violenze di Bologna, interviene la Premier. Irresponsabile l'idea del sindaco Lepore di chiamare la piazza senza che prima fossero state appurate le responsabilità. Così Giorgia Meloni in una intervista al Giornale. Fa riflettere, aggiunge la Premier, che la sinistra non sia mai scesa in piazza per solidarietà con un agente morto in servizio. Contro la criminalità urbana poi promette tolleranza zero. Le procedure usate dai due poliziotti per bloccare a terra Fakir e quelle per soccorrere il 42enne marocchino sono i punti al centro dell'inchiesta. In attesa dei risultati dell'autopsia prevista per venerdì, acquisite le immagini della bodycam del caposquadra, difeso, così come il collega, dall'avvocato Gabriele Bordoni.
3: Quello che infastidisce molto i ragazzi e li addolora il fatto di essere intervenuti e purtroppo di aver dovuto assistere alla morte di un cittadino. Uno dei miei, avendo una bodycam privata, la accende proprio per documentare tutto l'intervento e questo mi fa pensare che non ci fosse una riserva mentale di agire in maniera anomala. Mi pare che sia tutto nel protocollo.
2: A rappresentare i familiari di Fakir invece l'avvocato Fabio Anselmo.
4: Queste sono procedure di morte. Quando gli agenti si sono alzati mentre era agonizzante, forse non era ancora morto. Questo lo percepiamo dal dialogo degli operatori del 118. Nessuno lo soccorre, nessuno lo slega. Se questo fosse vero, tutta questa tragedia assumerebbe i contorni più neri di quelli che non ha già.
2: Andiamo all'estero, nuova notte di raid americani contro l'Iran, colpiti obiettivi militari, l'area di Bushehr dove si trova una centrale nucleare, una raffineria di gas e strutture legate a droni e capacità marittime. Teheran risponde con attacchi a installazioni americane in Kuwait. Non abbiamo ancora finito, dice il presidente Trump, mentre il segretario di Stato Rubio lascia aperto uno spiraglio diplomatico, accusando però Teheran di non rispettare gli impegni. Sul fronte libanese, storica

0: visita del presidente a Unna alla Casa Bianca. Sbloccati i primi passi dell'intesa raggiunta a giugno. L'esercito di Beirut si schiera nelle prime due zone pilota da cui Israele si ritira. Un'operazione macchiata però dai colpi di avvertimento dei soldati israeliani contro quelli libanesi, accusati di aver oltrepassato la linea concordata. E siamo ai mercati che aprono in questi minuti le principali borse europee. Il punto in diretta da Milano con Chiara Rancati.
1: La giornata si apre nel segno del nervosismo per i mercati azionari. Aprono con il segno meno le principali piazze europee tra tensioni geopolitiche e minacce di nuovi dazi da parte dell'amministrazione Trump. Milano è a meno 0,23%, in apertura cali intorno al decimo di punto percentuale per Londra e Parigi, in controtendenza Francoforte più 0,12%, borse deboli anche in Asia, chiuso in negativo Tokyo, giù anche le piazze della Cina continentale e Hong Kong, la più pesante a meno 1,16%, gravata da vendite soprattutto sul comparto dell'high-tech che resta al centro dell'attenzione positiva o negativa degli investitori. Sul fronte dei cambi recupera l'euro nei confronti del dollaro, la moneta unica stamattina torna sopra quota 1,14 dopo i cali dei giorni scorsi, ma resta comunque sotto i livelli della fine della scorsa settimana, mentre per le materie prime energetiche c'è un nuovo balzo proprio sulle tensioni intorno allo stretto di Hormuz. Il Brent, prezzo di riferimento europeo, tocca i 93 dollari al barile, il WTI americano sfiora gli 85,5. Linea a voi.
0: Firmato il rinnovo del contratto degli enti locali per il periodo 2025-2027. Riguarda circa 403.000 persone, fino a 1.136 euro di arretrati, aumenti medi di stipendio di 152 euro per il personale dei comuni, 141 per quello degli altri enti. Il contratto introduce per la prima volta un capitolo interamente dedicato all'intelligenza artificiale. E siamo al caldo che comincia ad allentare la morsa, scendono a 6 oggi le città da bollino rosso, ma è allerta maltempo per l'arrivo di temporali e grandinate, anche di forte intensità, come già accaduto ieri pomeriggio in Emilia Romagna, Marche e Puglia. Sentiamo le previsioni della tenente Viviana Cretella dell'Aeronautica Militare.
2: Nel corso della giornata, precipitazioni sulle regioni del Medio Adriatico, Basso Lazio e resto del Meridione. Nelle ore serali, un generale miglioramento su tutta l'Italia, tranne che sulla Calabria. In merito alle temperature, picchi massimi intorno ai 36 gradi nelle aree interne del Lazio e fino ai 40-41 gradi nell'entroterra sardo e 43-44 gradi sulle aree interne della Sicilia.
0: Rivoluzione social in Francia. Il Parlamento ha approvato in via definitiva la legge che vieta l'accesso e l'uso ai minori di 15 anni. L'obiettivo è tutelare la
3: RAI Radio 1 Sport.

La mia ultima storia non è più disponibile dopo 24 ore.

0: ore 10.
1: GR1.
2: Buongiorno da Luana Cremasco. In provincia di Bologna ha denunciato un 63enne che domenica mattina, sparando alcuni colpi di pistola, aveva messo in fuga i ladri entrati nella fabbrica di cui è custode, Crespellano. Non aveva né il porto d'armi né il patentino di guardia giurata.
3: Per fermare i ladri sorpresi a rubare bobine di rame in un'azienda di Crespellano nel bolognese, ha svuotato contro di loro l'intero tamburo di un revolver 357 Magnum. I proiettili sono finiti contro una parete mentre i rapinatori sono fuggiti, lasciando sul posto i furgoni e la rifurtiva. Ai carabinieri il guardiano ha raccontato di aver sparato sentendosi minacciato, ma non avendo l'abilitazione da guardia giurata e avendo il porto d'armi scaduto dal 2014 è stato denunciato per esercizio abusivo della professione e porto abusivo d'armi. Oltre al revolver, gli hanno sequestrato in casa altri due fucili e tre pistole, una vicenda che riaccende il dibattito sulla legittima difesa a pochi giorni dall'ingresso in carcere del gioielliere Mario Roggero, condannato a 14 anni per aver ucciso due ladri dopo averli inseguiti fuori dal suo negozio, ferendone un terzo sempre a colpi di pistola. L'Associazione Nazionale Magistrati ha denunciato le offese subite via social dai giudici che hanno emesso le sentenze, chiedendo maggiore responsabilità a chi ricopre incarichi istituzionali. Alimentare una narrazione che individui nei magistrati il bersaglio da colpire, si legge in una nota, significa contribuire a un clima che può degenerare in odio e intimidazione. Simone Zazzera, GR1.
2: La morte di Fakir Abderrahim durante un fermo di polizia, le procedure usate dai due agenti per bloccarlo a terra e per soccorrerlo sono i punti al centro dell'inchiesta. Venerdì prevista l'autopsia. La premier Meloni intanto è intervenuta nuovamente sugli scontri scoppiati a Bologna a seguito dell'accaduto. Irresponsabile l'idea del sindaco Lepore di chiamare la piazza senza che prima fossero state appurate le responsabilità, ha detto la presidente del Consiglio in un'intervista al quotidiano Il Giornale. Audizione dei ministri degli esteri e della difesa davanti alle commissioni di Camera e Senato. Italia in prima linea per la pace in Medio Oriente, ha ribadito Antonio Tajani, annunciando per il 28 e 29 luglio a Roma una riunione per la soluzione a due stati in Palestina e per il 4 agosto una sezione dei negoziati sul Libano. Riguardo alle spese per la sicurezza, abbiamo raggiunto il 2,8% del prodotto interno lordo, ha spiegato Tajani. Intendiamo confermare il raggiungimento del 5% nel prossimo decennio. La sicurezza in Europa non è più un elemento garantito, gli ha fatto eco il ministro Crosetto, per questo ha aggiunto è necessario rendere più forte la NATO. E intanto in Iran nuova notte di raid americani, colpiti obiettivi militari, l'area di Bushehr dove si trova una centrale nucleare, una raffineria di gas e strutture legate a droni e capacità marittime. Teheran ha risposto con attacchi e installazioni americane in Kuwait. Non abbiamo ancora finito, ha detto il presidente americano Trump, mentre

0: segretario di Stato Rubio, ha lasciato aperto uno spiraglio diplomatico, accusando tuttavia Teheran di non rispettare gli impegni. In Ucraina, cambio al vertice delle forze armate. Il presidente Zelensky ha rimosso il comandante in capo, Oleksandr Zirsky, nominando al suo posto il generale Mikhailo Drapati, figura popolare, eroe della battaglia di Mariupol. La scelta di Zelensky dopo giorni di proteste di piazza contro la destituzione del ministro della difesa, Fedorov, che aveva denunciato gravi contratti con Zirsky. Intanto, emissari tedeschi, secondo alcune fonti, hanno incontrato funzionari russi per una possibile azione diplomatica che conduca al termine del conflitto. Sentiamo la corrispondente.
1: Le prime indiscrezioni sono arrivate da alcuni media britannici e tedeschi. Nei giorni scorsi a Baku, in Azerbaigian, si sarebbero incontrati alti funzionari tedeschi e russi per discutere possibili vie d'uscita al conflitto in Ucraina. La conferma poi è arrivata dal presidente azero Aliyev durante una conferenza stampa congiunta a Berlino con il cancelliere tedesco Merz. Il nostro territorio è stato utilizzato per un incontro del genere senza che ne fossimo a conoscenza. Non posso commentare i dettagli perché non eravamo presenti, ha dichiarato, spiegando che i dati sui voli confermerebbero la notizia. Delegazioni informali composte da ex funzionari di governo tedeschi avrebbero incontrato personalità vicine al presidente Putin tra il 12 e il 14 luglio. Nessuna conferma da Mosca, neanche il cancelliere tedesco Merz sarebbe stato avvertito, ma secondo il Times si starebbero moltiplicando le iniziative per ristabilire canali di comunicazione tra Germania e Russia. Aliyev ha anche detto di accogliere con favore un eventuale incontro di questo tipo, se finalizzato a contribuire alla fine del conflitto in Ucraina. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
0: OpenAI, l'azienda produttrice di ChatGPT, ha reso noto che i suoi modelli di intelligenza artificiale avanzata sono andati fuori controllo durante i test di sicurezza, violando autonomamente una popolare piattaforma per programmatori. L'azienda ha definito l'accaduto un incidente informatico senza precedenti, ha annunciato che condurrà un'indagine congiunta con la piattaforma di condivisione di codici e modelli di AI Hugging Face, vittima del cyberattacco. Notte di incendi e blackout in Sicilia, decine i roghi che hanno impegnato i vigili del fuoco in diverse province: Palermo, Catania, Grigio.
2: Rai Radio 1 Sport.

0: 11.
1: GR1.
2: Buongiorno da Luana Cremasco. Notte di incendi e blackout in Sicilia, fiamme alimentate dal grande caldo, dal vento di scirocco e che in alcune zone minacciano i centri abitati. La linea a Deborah Verde della redazione regionale.
3: Decine di roghi stanno ancora mettendo a dura prova la macchina dei soccorsi. Le sale operative della Protezione Civile e del Corpo Forestale stanno coordinando interventi su tutto il territorio regionale per fronteggiare le fiamme. Critica la situazione nel Palermitano, dove oltre a Castronovo, ancora minacciata dalle fiamme, ci sono più squadre dei vigili del fuoco arrivate da Trapani e da Messina a Trabia, Casteldaccia e Villa Grazia di Carini. In provincia di Catania, a Belpasso e a Militello in Val di Catania, si attende l'intervento dei mezzi aerei. I vigili del fuoco intanto sono al lavoro per impedire la propagazione delle fiamme. Ad Agrigento non è ancora stato domato l'incendio, a Bivona e nel capoluogo fiamme nella zona di Parco Icari. Brucia anche la provincia di Siracusa, interventi nella notte a Carlentini, Palazzo Lacreide e Noto, anche qui si attendono i mezzi aerei. Nel Messinese è spento il rogo tra Letoiani e Pagliara che ha mandato in fumo ettari di macchia mediterranea. Registrati nella notte blackout in diverse zone di Palermo e Catania.
2: Dicevamo del grande caldo, oggi tregua al centro nord, dove però è allerta maltempo per l'arrivo di temporali e grandinate. Temperatura in discesa, ma a fine mese è prevista una nuova ondata di calore. Migranti, 3 sbarchi a Lampedusa nelle ultime ore, barconi soccorsi dalle motovedette di Frontex e della Guardia di Finanza. 88 in totale le persone a bordo, uno di loro è stato trasferito d'urgenza al poliambulatorio, tutti gli altri accompagnati al centro di accoglienza dell'isola. Ancora tensioni tra Stati Uniti e Iran, restiamo saldi, controlliamo lo stretto di Hormuz, spariamo contro le forze americane perché devono sapere che l'Iran è una potenza affidabile, ha dichiarato il comandante dell'esercito iraniano Amir Khatami, accusando gli Stati Uniti di non aver onorato gli impegni. Intanto ancora bombardamenti, sentiamo.
4: Nuova notte di raid americani contro l'Iran. Le forze statunitensi hanno colpito obiettivi militari, l'area di Bushehr, dove si trova una centrale nucleare, una raffineria di gas e strutture legate ai droni e alle capacità marittime di Teheran. L'Iran ha risposto rivendicando attacchi contro installazioni americane in Kuwait e in Giordania, dove anche nelle ultime ore sono tornate a suonare le sirene d'allarme. Non abbiamo ancora finito, ha avvertito il presidente Trump, mentre il segretario di Stato Rubio ha lasciato aperto uno spiraglio diplomatico, accusando però Teheran di non aver rispettato gli impegni assunti. Proprio oggi Teheran celebra i funerali degli studenti uccisi nella scuola di Minab, colpita in uno dei primi raid statunitensi all'inizio della guerra. All'alba inoltre è stata eseguita la condanna a morte di Mehdi Kanaki, accusato dalle autorità di essere una spia a servizio di Israele e degli Stati Uniti. La crisi intanto inizia ad avere ulteriori effetti anche sui traffici commerciali. Dopo l'annuncio degli Houthi dello Yemen, alleati dell'Iran, di un blocco navale contro le navi dirette verso l'Arabia Saudita, alcune imbarcazioni all'alba hanno modificato la propria rotta nel Mar Rosso. Azzurra Meringolo, GR1.
2: OpenAI, azienda produttrice di ChatGPT, ha reso noto che i suoi modelli di intelligenza artificiale avanzata sono andati fuori controllo durante i test di sicurezza, violando autonomamente una popolare piattaforma per programmatori. L'azienda ha definito l'accaduto un incidente informatico senza precedenti. Ha annunciato un'indagine congiunta con la piattaforma di condivisione di

0: codici e modelli di AI Hugging Face, che è stata vittima del cyberattacco. In Francia da settembre vietati i social ai minori di 15 anni. La legge è stata approvata, le piattaforme dovranno verificare l'età degli utenti. Un provvedimento simile è già in vigore in Australia, se ne discute in diversi paesi, ma il presidente francese Macron ne rivendica il primato in Europa.
1: La France ouvre la voie en Europe pour la protection de nos enfants.
2: La Francia apre la strada in Europa nella protezione dei nostri bambini e ragazzi, ha dichiarato Macron, ispiratore della legge presentata come una battaglia di civiltà, perché il cervello dei nostri figli non è in vendita alle piattaforme americane né agli algoritmi cinesi, aveva detto il presidente francese. L'Assemblea nazionale ha approvato la legge con un voto trasversale. Da settembre vietati ai minori di 15 anni i social come TikTok, Instagram, Facebook e X, che saranno obbligati a verificare l'età degli utenti. L'attività delle piattaforme è regolata a livello europeo dal DSA, normativa sui servizi digitali. Se non rispetteranno la legge francese, Parigi potrà chiedere alla Commissione europea di sanzionare eventuali violazioni. Tra le novità della nuova legge francese, anche il divieto per i cellulari in classe, già in vigore per le scuole medie, ora esteso anche alle superiori. Francesco Mincone, GR1.
0: E proprio via social arriva l'annuncio del ritorno sulle scene di un cantautore romano molto amato.
3: La vita adesso nel vecchio albergo.
0: Claudio Baglioni presenta Che notte è questa, ovvero due grandi concerti nella sua Roma che apriranno e chiuderanno il grand tour La vita.
4: Rai Radio 1 Sport.

0: 12.
1: GR1.
0: Buongiorno da Sonia Oranges. In primo piano gli incendi che stanno devastando la Sicilia. Santo Stefano Quisquina in provincia di Agrigento, il rogo ha raggiunto il centro abitato e oltre 100 residenti sono stati evacuati. Le fiamme alimentate da un forte vento di scirocco minacciano un deposito di ossigeno, un distributore di carburante e una fabbrica di fuochi d'artificio. Incendi nella notte anche a Palermo, nord e centro del paese, colpiti invece da violenti temporali. In 7 regioni allerta gialla per il maltempo. Maxi grandine sulla 13 vicino a Ferrara e a San Benedetto in provincia di Ascoli. Alberi caduti e auto danneggiate e decine di persone lievemente ferite. Un ragazzo di 16 anni è morto la scorsa notte dopo essere stato travolto da un'auto mentre viaggiava in monopattino. L'incidente è avvenuto a Bosnasco, nell'Oltrepò Pavese. Secondo i primi accertamenti, il giovane residente a Stradella era senza casco su un monopattino privo di luci quando è stato investito da una vettura che procedeva nella stessa direzione. Sulla dinamica indagano i carabinieri. Il caso di Abderrahim Fakir, l'imprenditore marocchino morto a Bologna mentre era tenuto fermo a terra da due agenti. Proseguono le indagini e restano alcuni punti da chiarire.
2: 20 minuti di filmato della bodycam azionata direttamente dal capo pattuglia intervenuto dopo le chiamate degli abitanti del palestro disturbati dal comportamento esagitato di Abderrahim Fakir. Su questo si concentrano le indagini, così come su tutta la catena dei soccorsi, incluso il comportamento dei 4 volontari della Croce Rossa, perché con loro non c'era anche un medico. Quanto alla manovra di contenimento con Fakir tenuto fermo a terra in posizione prona, la procura sta verificando che i due agenti abbiano rispettato la circolare del Viminale che raccomanda, qualora il soggetto mostri segni di malessere, la presa dovrà essere allentata immediatamente verificando che sia nella condizione di respirare. Da appurare poi la prassi della Croce Rossa secondo la quale i sanitari debbono aspettare la fine dell'intervento della forza pubblica per operare. In una situazione così grave è stata opportuna questa attesa? Dal passato di Abderrahim Fakir emergono 5 piccoli precedenti penali che risalgono più di 20 anni fa, il più grave per spaccio. Sui social erano circolate notizie infondate di un profilo criminale più consistente. Risulta invece che di recente avesse avuto un approccio con un centro di salute mentale, ma che poi non avesse proseguito le cure. Claudio Vigolo, GR1.
0: Giorgia Meloni attacca il sindaco di Bologna Lepore definendo irresponsabile la convocazione della piazza dopo gli scontri prima che fossero accertate le responsabilità. La premier ribadisce la linea della tolleranza zero contro la criminalità urbana e sul caso Roggero parla di una necessaria proporzionalità della pena. Critiche anche alle opposizioni sulla legge elettorale. Cercano l'instabilità, noi governi solidi, e chiude a un'alleanza con Futuro Nazionale. La giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha respinto la richiesta dei magistrati della Procura di Roma di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro delle Vedove e il ristoratore Mauro Caroccia, che è indagato per riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori. Per protesta contro la decisione della giunta, i senatori del Movimento 5 Stelle hanno occupato i banchi del governo nell'aula di Palazzo Madama. La guerra tra Iran e Stati Uniti. I mediatori pakistani esprimono preoccupazione per i tentativi degli Houthi yemeniti, alleati di Teheran, di trascinare l'Arabia Saudita nel conflitto.
3: La crisi si espande, contagia il Mar Rosso. Gli Houthi

0: Dello Yemen, alleati dell'Iran, annunciano un blocco navale contro le navi dirette in Arabia Saudita. Le immagini che immortalano le prime imbarcazioni che modificano la rotta per evitare le aree a rischio sembrano la copertina del nuovo capitolo di un conflitto che si trascina. Anche quella scorsa è stata una notte di raid incrociati. Gli Stati Uniti hanno colpito obiettivi militari, l'area di Bushehr, dove si trova una centrale nucleare, e la periferia di Teheran. Non abbiamo ancora finito, ha avvertito il presidente Trump, mentre il segretario di Stato Rubio lascia aperto uno spiraglio diplomatico, accusando però Teheran di non aver rispettato gli impegni assunti. La Repubblica Islamica ha risposto, rivendicando attacchi contro installazioni statunitensi in Kuwait e in Giordania. Proprio oggi, intanto, l'Iran celebra i funerali degli studenti uccisi nella scuola di Minab, colpita in uno dei primi raid americani dall'inizio della guerra. All'alba è stata inoltre eseguita la condanna a morte di Mehdi Kanaki, accusato dalle autorità di essere una spia al servizio di Israele e degli Stati Uniti. Azzurra Meringo, GR1.
1: Audizione dei ministri degli esteri e della difesa davanti alle commissioni di Camera e Senato. Sugli esiti del vertice NATO di Ankara, il capo della nostra diplomazia Tajani ha annunciato per il 28 e 29 luglio a Roma una riunione per la soluzione a due stati in Medio Oriente e per il 4 agosto la sessione dei negoziati sul Libano. Sulle spese per la sicurezza, Tajani ha confermato il raggiungimento del 5% nel prossimo decennio. L'importanza delle spese sulla sicurezza è stata ribadita anche dal ministro della difesa Crosetto. E la sicurezza dell'Europa passa anche dal conflitto in Ucraina. Sulla scia delle proteste di piazza per il licenziamento del ministro della difesa Fedorov, il presidente Zelensky ha deciso la sostituzione del suo grande nemico, il capo di stato maggiore Sishki.
2: L'annuncio arriva nella tarda serata di ieri. Lo dà Zelensky stesso, dice: il nuovo comandante delle forze armate ucraine è Mykhailo Drapaty. Un rimpasto per rinnovare e accontentare la piazza. Finisce così l'era di Sirski, ultra sessantenne, per far posto a un generale di 43 anni e oltre 10 di esperienza sul campo. Drapaty, innovatore, come Fedorov, ministro della difesa, che si è dimesso per le frizioni con un apparato rigido in stile sovietico, permeabile alla corruzione. Drapaty già nel 2014 si era distinto a Mariupol per aver sfondato con un carro armato le barricate dei filorussi. Da 6 giorni a centinaia, veterani e studenti, chiedevano la testa di Sirski e il ritorno di Fedorov al ministero. Urlavano: meno soldati, più droni. E poi l'ultimatum: se non cambia nulla da venerdì, protestiamo a tempo indeterminato. Un paese democratico ascolta i suoi cittadini, dice chi è sceso in piazza. Manifestazioni, comunque, con rischio di raid. 3 i feriti a Odessa, un drone in pieno centro e in pieno giorno. Ieri, 2 morti a Zaporizhia. Da Odessa, Emma Farnè, GR1.
1: Sport ciclismo, oggi la 17ª tappa del Tour de France.
3: Sarà una sfida tra attaccanti e velocisti in attesa delle Alpi, che saranno lo scenario delle ultime 3 tappe prima della conclusione a Parigi. La frazione 17 di questo tour si presta a più interpretazioni. Nel tracciato da Chambéry a Voiron ci sono sì 4 salite, posizionate però nei primi 60 km. Si tratta di ascese, la portata anche delle ruote veloci, ma che potrebbero consentire ad alcuni coraggiosi di avvantaggiarsi sul gruppo. Dopo aver scalato 2200 metri di dislivello, però, ci saranno più di 100 km di terreno non pianeggiante, è vero, ma in cui le squadre degli sprinter potrebbero recuperare i fuggitivi. Sarà ad ogni modo una giornata tranquilla per la maglia gialla Tadej Pogačar, che ieri ha visto avvicinarsi, si fa per dire, Remco Evenepoel, adesso a 4 minuti e 32 di distacco. Dal terzo in poi i ritardi sono già abissali. Cristiano Piccinelli, GR1.
1: Il prossimo giornale torna alle 13.
4: Rai Radio 1 Sport.

Le persone, sai, si distruggono. Guarda come poi si riducono. Cosa fanno in nome dell'amore?

0: ore 13.
1: GR1.
2: La morte di Fakir, scambio di accuse maggioranza opposizione sulle responsabilità degli scontri di Bologna. Proseguono le polemiche anche sul caso Roggero, attesa per la decisione del tribunale sul differimento della pena. La premier Meloni, ora tolleranza zero contro i violenti, per il gioielliere condanna spropositata. Medio Oriente, nuovi attacchi e minacce tra Stati Uniti e Iran, Israele costruisce una barriera di terra a Gaza, intanto Trump annuncia nuovi dazi del 100%. Italia spaccata in due, grandinate e violente al centro-nord, mentre in Sicilia le fiamme minacciano un intero paese. Allarme OpenAI, intelligenza artificiale fuori controllo, viola autonomamente una piattaforma, incidente informatico senza precedenti. Musica, record per gli Oasis, bancano vendite e streaming aspettando le prossime date europee. Il nuovo CT della Nazionale, l'Italia sogna Guardiola e Malagò ammette la trattativa, Pirlo e Mancini restano le alternative. Buongiorno da Giorgio Schiavoni. Facciamo subito il punto sul caso di Abderrahim Fakir, l'imprenditore marocchino morto a Bologna mentre era tenuto fermo a terra da due agenti. Proseguono le indagini e restano alcuni punti da chiarire.
3: Indaga la procura, ma anche l'azienda sanitaria di Bologna ha aperto un'indagine interna. I quattro volontari non erano accompagnati da un medico e non sono intervenuti quando Fakir urlava aiuto. La prassi della Croce Rossa prevede che i sanitari debbano aspettare la fine dell'intervento della forza pubblica per operare. In una situazione così grave è stata opportuna questa attesa? E cos'era successo prima? Stando ai condomini, Fakir era fortemente alterato, tanto da scagliarsi contro i garage e un'auto, procurandosi tagli e graffi. Dall'arrivo della pattuglia all'arresto passano 50 minuti. All'inizio gli agenti cercano di contenerlo verbalmente, poi uno dei poliziotti attiva la bodycam riprendendo gli ultimi 20 minuti. Acquisite anche altre clip dei residenti e le immagini delle telecamere della zona. Fondamentale sarà l'autopsia. Il pool incaricato dovrà verificare eventuali problemi di salute di Fakir, se fosse alterato da sostanze e se lo spray urticante spruzzatogli contro da un agente possa aver contribuito al decesso. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi intanto interviene così.
4: Non abbiamo timore di nulla, tutti gli episodi che sono successi sono tutti ampiamente documentati, viviamo l'epoca in cui la documentazione video, fotografica è molto diffusa, di questo ne siamo contenti.
3: Claudio Vigolo, GR1.
2: Altro caso che divide l'opinione pubblica è quello di Mario Roggero, il gioielliere condannato per aver ucciso due banditi in fuga. È attesa nelle prossime ore la pronuncia del Tribunale di Sorveglianza sull'istanza presentata dal suo avvocato. Nel bolognese intanto un nuovo simile episodio.
5: Una decisione che potrebbe arrivare già oggi e che potrebbe essere fondamentale per Mario Roggero. Se il parere sarà positivo, il gioielliere, condannato in via definitiva a 14 anni di reclusione per aver inseguito e ucciso due banditi che avevano assaltato il suo negozio, uscirebbe subito dal carcere di Bollate, anche se per un periodo massimo di 6 mesi. Dopo un rimpallo di competenze tra i giudici milanesi e quelli di Torino, in attesa infatti per le prossime ore la pronuncia del Tribunale di Sorveglianza piemontese sull'istanza di differimento della pena depositata dall'avvocato del 72enne. Una sorta di congelamento temporaneo della detenzione nella speranza che venga esaminata la domanda di grazia presentata dalla moglie. Una possibilità di tornare dalla sua famiglia per Roggero, mentre a Crespellano, nel bolognese, si consuma un nuovo episodio con molte similitudini con il caso del gioielliere. Un 63enne, custode in un'azienda elettromeccanica, ha sparato contro dei ladri che si erano introdotti nello stabilimento. L'uomo ha raccontato ai carabinieri di essersi sentito minacciato da uno dei banditi a bordo di un muletto, svuotando contro di loro l'intero caricatore. I colpi non sono andati a segno, i malviventi sono in fuga e l'uomo è stato denunciato per porto abusivo di armi ed esercizio abusivo di professione, dato che lavorava in nero. Giuseppe Lisi, GR1.
2: Giorgia Meloni torna a commentare gli scontri di Bologna, che definisce inaccettabili invocando la tolleranza zero, e la condanna al gioielliere Roggero. Ma intervistata su Il Giornale, ha parlato a tutto campo anche di politica estera e interna. In diretta da Palazzo Chigi, Carla Macrellino.
6: Tolleranza zero con chi pensa di poter sfasciare tutto, terrorizzare le persone per bene e trasformare i nostri quartieri in zone franche. La Presidente del Consiglio torna sugli scontri di Bologna, già ieri definiti inaccettabili, rivendica le norme nuove, coraggiose, dice, contro la criminalità, anche quella giovanile. Irresponsabile il sindaco di Lepore a chiamare la piazza all'indomani della tragedia. L'accusa della Premier, che evidenzia anche l'assenza di solidarietà da parte della sinistra verso le forze dell'ordine, neanche per la morte in servizio di un agente. Sul caso Roggero, pena sproporzionata, ripete, ricordando la

0: nuova norma che non consentirà alcun risarcimento per chi subirà danni, mentre ovviamente commetterà i reati. Giorgia Meloni esclude anche l'alleanza con Vannacci, con chi, ribadisce, ha cercato di affossarci votando contro le fiducie al governo. Rivendica poi la nuova legge elettorale con le preferenze, serve a dare stabilità senza inciuci, spiega, poi il taglio delle tasse agli italiani che vale 21 miliardi l'anno e la svolta imposta all'Europa sull'immigrazione. Anche questa è una questione di sicurezza interna per la Premier, che entro dopodomani con il ministro della giustizia Carlo Nordio dovrebbe inaugurare nuovi padiglioni penitenziari. E le linee allo studio è tutto, grazie.
1: E al centro del confronto politico ancora i temi della cronaca e della sicurezza. Sentiamo.
2: La Lega rilancia l'idea di allargare il perimetro della legittima difesa, contraria Forza Italia, e dopo i fatti di Bologna chiede una legge ad hoc per chi organizza manifestazioni e produce danni, responsabilizzare i promotori con il versamento di una cauzione, con Matteo Salvini che sul caso Fakir assicura le bodycam renderanno giustizia alle forze dell'ordine. Fratelli d'Italia chiede le dimissioni del sindaco della città emiliana, Galeazzo Bignami a Radio Anch'io.
3: Io sono sorpreso che non si sia dimesso e che addirittura qualcuno gli abbia dovuto chiedere dimissioni, il che dimostra che una persona priva di quella disciplina e onore che dovrebbe caratterizzare chi serve le istituzioni.
2: Difende l'operato del primo cittadino di Bologna, la segretaria del PDL Schlein, e lo Stato dice che ha fallito, ma condanniamo le violenze. Di fallimento del governo sul tema sicurezza parla anche il Movimento 5 Stelle, Ettore Licheri.
4: Non c'è stato un aumento dei poliziotti, non c'è stato un aumento dei loro stipendi, non c'è stato un aumento dei presidi territoriali. Tutta questa roba qui è meglio per il governo che non se ne parli, e quindi il caso Roggero, il caso Facchi, sono state delle occasioni troppo ghiotte.
2: Per Verdi Sinistra gli scontri, la guerriglia di Bologna sono frutto delle politiche sbagliate del governo Meloni. Alessandra Allegra, GR1.
1: La giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha respinto la richiesta dei magistrati della Procura di Roma di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro delle Vedove e il ristoratore Mauro Caroccia, che è indagato per riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori. Protestano le opposizioni contro la decisione della giunta, i 5 Stelle hanno occupato i banchi del governo al Senato. Per Alleanza Verdi Sinistra e Partito Democratico la Premier fa scudo ai suoi. Il meteo, Italia tra incendi e temporali. Ci aggiorna in studio Eleonora Belviso.
5: Eh sì, l'Italia sta affrontando una complessa situazione meteorologica. L'aria più fresca entrata da nord dopo giorni di eccezionale caldo ha prodotto già violenti temporali e danni lungo la costa adriatica. Instabilità che, come ascolteremo in queste ore, si sta spostando al sud, anche se in modo meno violento. Un sud ancora alle prese con temperature elevate. Ma partiamo dai nubifragi che ieri, oltre al Ferrarese e alla Puglia, hanno interessato in modo pesante le Marche. Il servizio.
6: Alberi caduti, strade e sottopassi allagati, auto crivellate da chicchi di grandine grossi come albicocche. È appena iniziato il conto dei danni delle due ondate di violenti temporali sulla costa marchigiana, tutta da Pesaro a San Benedetto del Tronto. Il primo round nel pomeriggio, il secondo in tarda serata e in piena notte. Il risultato sono stati circa 300 interventi dei vigili del fuoco in poche ore. Diversi sono proseguiti anche nella mattinata, soprattutto per ripristinare la circolazione e mettere in sicurezza le strutture. A Fano è finita sott'acqua la statale adriatica, così come buona parte del centro storico. Nell'Anconetano si sono allagate le strade a Falconara Marittima, ma anche ad Ancona, zona Baraccola e a Numana, divelte anche coperture di gazebo, alcuni tetti di case, crolli di cornicioni, stabilimenti balneari devastati da Porto Recanati a Civitanova fino alla costa fermana, decine gli interventi per liberare le strade dagli alberi caduti. Ma i danni ci sono stati anche all'interno, nell'entroterra maceratese, con danni alle SAE, le soluzioni abitative di emergenza per il terremoto. Da Ancona per il GR1, Iuri Bogogna.
5: E ora veniamo al caldo. I bollini rossi del Ministero della Salute oggi contrassegnano solo 6 città. Ieri erano 18. Roma, Messina, Reggio Calabria, Palermo, Catania, Cagliari. Il caldo estremo e il vento di scirocco favoriscono gli incendi che purtroppo da giorni affliggono la Sicilia. Sono decine in diverse province. Nell'Agrigentino oltre 100 gli evacuati. Il servizio di Agnese Licata.
7: Sì, buongiorno. È stata una notte d'inferno qui a Santo Stefano Cusquina, nell'entroterra agrigentino. Le fiamme dalla vicina Bivona sono arrivate fino a qui, alle porte del paese, minacciando una clinica. Verso le 5:30 è stata decisa l'evacuazione dei 15 pazienti che vi si trovavano ricoverati proprio per il forte fumo. Le fiamme erano infatti arrivate a pochissimi metri dalla struttura. Ad adesso le fiamme sono state spente, ma ci sono ancora e minacciano ancora tante altre zone del paese. Infatti Santo Stefano Quisquina in questo momento è avvolta dal fumo, ci sono focolai da vari lati del paese, e il sindaco poco fa ci ha riferito, Francesco Cacciatore, che sono state evacuate circa 150 persone nelle zone che sono circondate dal bosco, dove in questo momento ci sono le fiamme. Gli elicotteri sono al lavoro per tentare di bloccare le fiamme. Tutto questo mentre nella vicina Castronovo di Sicilia si contano i danni. A Castronovo un incendio ha devastato tutto per tre giorni, ci sono gravissimi danni soprattutto alle aziende agricole. È tutto, la linea a voi.
5: Questa è la pesante situazione incendi in Sicilia, ma ora ascoltiamo le previsioni del primo maresciallo Alfonso Sequino, Aeronautica Militare.
8: Ci saranno ancora delle temperature elevate nelle aree interne di Sicilia e Sardegna, raggiungeremo i 41-42 gradi, molto meglio al centro con 35 gradi di massima, mentre invece al nord i venti di tramontana porteranno un abbassamento delle temperature al massimo a 30-31 gradi. Sempre lungo le coste adriatiche, sia nella giornata di oggi che di domani, possibili ancora dei rovesci e dei temporali associati a delle grandinate, che saranno meno intense rispetto ai giorni scorsi.
1: Rai Radio 1 alle 13:11 minuti. La guerra tra Iran e Stati Uniti cresce, la tensione nel Mar Rosso con gli Houthi yemeniti che minacciano le rotte commerciali, mentre Washington assicura che Hormuz resta aperto dopo nuovi raid contro obiettivi militari iraniani. Ma anche Teheran rivendica il controllo dello stretto. Il corrispondente da Istanbul.
9: Sapevamo che gli Stati Uniti non avrebbero rispettato la tregua e così non abbiamo perso tempo, migliorando la nostra capacità di combattimento. Il comandante dell'esercito iraniano, Khatami, presenta così la risposta di Teheran all'undicesima notte consecutiva di raid americani, che hanno preso di mira obiettivi militari, infrastrutture logistiche, una raffineria di gas e anche Bushehr, sede di una centrale nucleare. La rappresaglia iraniana ha colpito in Kuwait, soprattutto la base americana di Camp Doha, e in Giordania, dove sono stati intercettati 4 missili su 6, gli altri 2 sono caduti in zone disabitate. Il CENTCOM, il comando centrale del Pentagono, sostiene che Hormuz resta aperto per il transito di imbarcazioni commerciali, ma già 30 navi sono state attaccate, perché i Pasdaran rivendicano il pieno controllo dello stretto. Il conflitto poi rischia di allargarsi con gli Houthi, i ribelli sciiti dello Yemen, alleati di Teheran, che hanno già costretto alcuni mercantili a invertire la rotta nel Mar Rosso, perché vogliono imporre un embargo marittimo all'Arabia Saudita, paese che, secondo il Wall Street Journal, starebbe per siglare un accordo con gli Stati Uniti per un programma nucleare civile. Da Istanbul, Sergio Paini, GR1.
1: Corrono le quotazioni del petrolio con l'inasprirsi delle tensioni internazionali. Il Brent europeo viaggia verso i $95 al barile, più 4% rispetto a ieri. Sale anche il gas a €60 al megawattora. Le borse europee procedono a rialzo, sostenute proprio dai titoli energetici e dai tecnologici. Per il momento gli investitori sembrano lasciare da parte i timori legati al conflitto in Medio Oriente, mentre si attendono le mosse di Donald Trump, che ha riaperto il fronte dei dazi con nuovi pesanti annunci.
10: Un nuovo scatto in avanti nella guerra commerciale arriva con l'annuncio da parte di Trump di dazi fino al 200% sui farmaci generici da qui al 2029, con l'obiettivo dichiarato di riportare la produzione farmaceutica sul suolo statunitense. In particolare il presidente in un post su Truth scrive che dal 1 agosto e per 2 anni questi prodotti continueranno a beneficiare di tariffe zero, ma che dal 2028 la tassa passerà al 100% per poi salire al 200% l'anno successivo. La mossa rientra nel quadro più ampio di una nuova escalation commerciale dopo il verdetto negativo della Corte Suprema sui precedenti dazi. A stretto giro, la Casa Bianca dovrebbe annunciare tasse del 10% contro una 60ina di paesi, così da coinvolgere il 99% del commercio statunitense. Nel mirino del tycoon c'è in prima battuta il Canada, che da agosto potrebbe essere colpito da dazi al 50% su beni simbolo come il vino e il cemento, ma il governo di Ottawa si dice pronto a trattare. L'Unione Europea, da parte sua, ha già negoziato con l'amministrazione americana dazi al 15%, che da quanto si apprende dovrebbero assorbire la nuova aliquota del 10. Francesca Capannolo, GR1.
1: Nuove immagini satellitari mostrerebbero che l'esercito israeliano sta costruendo un'imponente barriera di terra all'interno della striscia di Gaza. Secondo le ricostruzioni, l'obiettivo sarebbe separare l'area sotto il controllo israeliano dal resto del territorio palestinese. L'inviata Rai.
11: L'esercito israeliano sta costruendo una barriera di terra all'interno della striscia di Gaza, rivelano le immagini satellitari che l'agenzia Associated Press diffonde. Il muro separa il territorio sotto il proprio controllo da dove invece 2 milioni di Gazawi possono vivere. Attraversando località ridotte in macerie, ha già superato i 22 chilometri, ossia la metà dell'intera lunghezza della striscia. Cresce così il timore che la realtà territoriale fissata nel cessate il fuoco siglato a ottobre da Israele e Hamas diventi permanente. L'esercito israeliano ammette l'esistenza della barriera e, per proteggere le truppe, dice. Molti palestinesi invece neanche hanno potuto rendersene conto. Troppo pericoloso avvicinarsi alla linea di demarcazione. Il fuoco dei soldati ha fatto vittime in passato anche tra bambini. Sono blocchi di cemento gialli e nei quartieri di Gaza sono stati spostati di recente, confermano le tracce dei carri armati. Ormai il lato dell'occupazione israeliana, confermano testimoni indipendenti, si estende al 74% della striscia. Tel Aviv, Lucia Goracci, GR1.
1: Sicurezza europea, spese militari e crisi in Medio Oriente al centro dell'audizione in Parlamento dei ministri degli esteri italiani e della difesa Crosetto sul vertice NATO di Ankara. Per Crosetto la sicurezza in Europa non è più un elemento garantito, per questo è necessario rendere più forte l'alleanza atlantica. E Tajani conferma l'impegno ad aumentare gli investimenti nella difesa e rilancia il ruolo dell'Italia per la pace in Medio Oriente.
12: Prosegue anche il nostro impegno per sostenere e promuovere la prospettiva di una soluzione a due stati che convivono in pace e sicurezza. Il 28 e il 29 luglio presiederò a Roma una riunione dell'Alleanza Globale per la soluzione a due stati. Il 4 agosto ospiteremo una nuova sessione di dialogo, un importante risultato questo frutto di una paziente azione di politica estera che costruisce ponti e non erige mai muri.
1: E dagli investimenti per la sicurezza ai dati sulla nostra economia. Qualche preoccupazione da quelli sul commercio. Tra il 2018 e il 2025 il numero dei negozi al dettaglio è passato da più di 666.000 a 570.000, con una riduzione di oltre il 14%. Il calo riguarda soprattutto gli ambulanti e i piccoli negozi alimentari. Secondo il rapporto Confcommercio, il rischio di desertificazione commerciale resta concreto, ma la rete è più strutturata. Carlo Sangalli, presidente della Confederazione.
13: Il mondo del commercio sta vivendo una fase di profonda trasformazione. Si riorganizza, è più produttivo e il modello italiano si conferma un modello vincente. Servono però misure per contrastare la riduzione del numero dei negozi, perché la desertificazione commerciale rischia di minare la sicurezza e la qualità della vita nelle nostre città.
1: In Francia è ufficialmente scattato il divieto dell'uso dei social network per i minori di 15 anni. Il corrispondente.
14: La Francia è il primo paese europeo ad approvare il divieto dopo che la legge è stata approvata in via definitiva a larga maggioranza a Parigi con un doppio voto all'Assemblea nazionale e al Senato. Particolarmente soddisfatto Emmanuel Macron, mi ero impegnato per l'approvazione del provvedimento, scrive su internet, perché è diventato urgente proteggere i nostri bambini sulla rete. La legge impone alle piattaforme online di adottare sistemi di verifica dell'età per chiudere poi i profili di chi ha meno di 15 anni. La ministra responsabile per il digitale, Anne Le Hénaff, fa sapere che il divieto dovrebbe diventare operativo dal 1 settembre, previste comunque delle eccezioni. I più piccoli potranno continuare a consultare le enciclopedie online e potranno partecipare a progetti informatici in ambiente scolastico. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
1: OpenAI, l'azienda produttrice di ChatGPT, ha annunciato che alcuni modelli avanzati di intelligenza artificiale sono andati fuori controllo durante un test di sicurezza. Hanno agito in modo autonomo e hackerato un'altra azienda.
15: Un incidente informatico senza precedenti, lo ha definito OpenAI, che ha avviato un'indagine, ma ricostruiamo cosa è successo. Durante un test per misurare le capacità dei nuovi modelli di intelligenza artificiale, uno di questi ha girato autonomamente i limiti posti dall'uomo. Era stato messo in un ambiente isolato, senza accesso ad internet, una stanza chiusa, una sandbox, ma il modello ha deciso autonomamente che per rispondere al meglio alla sfida aveva bisogno della rete. Ha trovato una falla mai scoperta, è uscito dalla stanza chiusa, si è connesso e ha hackerato un'azienda. Ma quali scenari si aprono. L'ingegnere Anna Vaccarelli, presidente del CLUSIT, Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica.
16: Il primo punto è la sicurezza dei sistemi, perché se questo è potuto succedere in un ambiente di super esperti, a maggior ragione bisogna stare attenti all'interno dei sistemi di aziende molto meno esperte. L'altro livello è quello su cui si discute molto, degli agenti di intelligenza artificiale, che possono prendere delle decisioni autonome, perché questi agenti possono avere una eccessiva autonomia nel prendere le decisioni. Questo è il timore che molti hanno, e c'è quindi anche tutto lo scenario etico.
15: Francesca Romana Ceci, GR1.
1: Musica e impegno sociale, al via la 29esima edizione di Voci per la Libertà, una canzone per Amnesty. Il festival propone un calendario denso di appuntamenti da domani al 26 luglio a Rovigo.
17: Prenderà il via domani l'edizione 2026 di Voci per la Libertà, una canzone per Amnesty, il festival che da quasi 30 anni trasforma Rovigo in un'importante vetrina per il dialogo tra musica, cultura e diritti umani. La manifestazione, in programma fino a domenica, proporrà 4 giornate ricche di concerti, incontri, mostre, momenti di riflessione. Lo slogan è "Fai sentire la tua voce" e la faranno sentire i vari artisti che si alterneranno sul palco: Murubutu and the Moon Jets Band, Dente, Ibla e la Magica Bula Brass Band e Francamente, che ci dice:
18: partecipare a un festival sui diritti umani significa prestare la propria voce affinché sia megafono, ma soprattutto confrontarsi con gli altri, che dovrebbe essere la priorità di ogni spazio democratico. In generale su Arte Impegno, sì, chiaramente l'arte è un linguaggio, per cui può essere anche il linguaggio dell'impegno civile.
17: Marcella Sullo, GR1.
1: Mentre cresce l'attesa per le prossime date europee del tour degli Oasis, oggi la band Fratelli Gallagher diventa protagonista di un altro record. La Official Charts Company, che stila le classifiche ufficiali in Gran Bretagna, ha nominato What's the Story Morning Glory degli Oasis l'album in studio più venduto di tutti i tempi nel paese. Sport, calcio, giorni decisivi per la panchina della nostra nazionale. L'ipotesi Pep Guardiola non sembra più solo una suggestione dopo la conferma di Malagò sulla trattativa in corso. Che cosa potrebbe convincere il tecnico catalano a scegliere l'Italia? La risposta è racchiusa in una parola: garanzie.
19: Non solo economiche, e su quel fronte Malagò è stato chiaro: per un gigante della panchina come Guardiola, le eccezioni sul budget sono possibili, anche con l'aiuto promesso e garantito dalla Lega Serie A. Ma in gaggio a parte saranno soprattutto le garanzie tecniche a fare la differenza per un allenatore abituato a costruire i suoi successi partendo da un presupposto: il pieno controllo del progetto sportivo e del suo piano di sviluppo. Dall'autonomia nelle scelte, con totale libertà su convocazioni e identità di gioco, a un rapporto più stretto con i club, fino al punto più delicato: la riforma dei settori giovanili per favorire il ricambio generazionale e uniformare principi di gioco e formazione tra under e nazionale maggiore. Una rivoluzione culturale più che tecnica. Ma l'Italia è pronta a questo salto? Paolo Maldini è stato il primo passo, ora serve completare l'opera di rinnovamento, e Malagò, già a inizio luglio al microfono di Radio Anch'io Sport, andava oltre i nomi dei cavalli di ritorno, Conte e Mancini.
20: Io direi che la lancetta non è escluso che riguarda queste due persone.
19: Emanuele Granelli, GR1.
1: Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento ed edizione Nicole Ramadori, in regia Giovanna Insardi e Massimiliano Mattia. Da Giorgio Schiavoni l'augurio di una buona giornata.
21: Radio 1, un mondo da sentire.
22: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
23: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
22: Info su suzuki.it.
21: Suzuki.
24: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
25: Ah, dove è?
0: mercato dell'energia che va su e giù ha un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Meteoradio.
6: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata tempo asciutto su tutto il paese. Nuvolosità innocua al nord, specie sul settore centrale e orientale, per lo più medio-alta, e nubi basse sulla Calabria e sui rilievi tra Abruzzo e Lazio. Domani, prime ore del mattino, con locali rovesci sulla Calabria, lungo il settore appenninico centro-settentrionale e sui monti del Triveneto. Con l'arrivo del pomeriggio, l'instabilità si farà un po' più diffusa, spingendosi fin sulle pianure di Veneto e Friuli. In serata il tempo tornerà a migliorare al nord e sulla dorsale appenninica. Le piogge si trasferiranno lungo il versante adriatico, assumendo carattere di rovescio temporale tra Marche, Abruzzo, Molise e Puglia, con uno sconfinamento verso i monti campani. Le temperature faranno registrare un lieve aumento in pianura padana, mentre diminuiranno al centro-sud peninsulare, dove le massime si manterranno al di sotto dei 35 gradi. Caldo ancora intenso sulle due isole maggiori, con le aree interne che toccheranno i 38-39 gradi. I venti saranno di brezza con rinforzi da nord lungo i litorali meridionali della Puglia, dove il mare sarà mosso. Generalmente poco mossi tutti i restanti bacini. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
25: Qual è la tua missione?
26: La laurea in giurisprudenza.
27: La magistrale in industrial design. Magari in Danimarca.
28: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
29: Se sei uno studente, esiste Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce. Informati su consap.it/fondostudio.
28: Accedi
27: al tuo prossimo livello
28: con il Fondo Studio.
30: Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
31: Il mangiadischi, nota al dente per un'estate travolgente.
32: A sorpresa, a grande sorpresa, il ritorno di Marcella Sullo.
33: Ciao Duccio Pasqua.
32: Come va? Come va?
33: Tutto bene, tutto bene. Questa settimana tre puntate.
32: Ma che davvero?
33: Sì, sì.
32: Ma non starai esagerando?
33: Troppo.
32: Vuoi rovinare?
33: Mi voglio rovinare.
32: No. Buongiorno a tutti gli ascoltatori del Mangiadischi. Buongiorno a Ludovico Suppa in regia, ad Alessio Caranzetti in console, a Federica Forni in redazione.
33: In redazione.
32: Vabbè, allora noi oggi... No, non te lo dico di che parliamo.
33: Ma no, l'avevo intuito
32: non
33: io,
32: Non te lo dico.
33: Allora faccio finta di non vedere chi mi è seduto di fronte.
32: Esatto, tu fai finta di niente.
33: Faccio la vaga, guarda altrove.
32: Prima di presentarlo, lui che sorride sotto i baffi, intanto salutiamo Italo.
33: Ciao Italo, buongiorno.
32: Che ci dice, good morning Mangiadischi.
33: Good morning.
32: Yes, ed è pronto per la nostra ispiratissima musica.
33: Sì.
32: Roberto, Corriere di Alghero, giornata calda ma un po' meno degli altri giorni.
33: Meno male.
32: Bene.
33: Fatto anche due gocce ieri.
32: Niccolò che ricorda che oggi è un anno senza Ozzy.
33: Sì. Oggi tra l'altro è l'Ozzy Day, almeno a Birmingham.
32: Ok.
33: Sì.
32: L'Ozzy Day, va bene, andiamo, partiamo dopo la diretta.
33: Subito dopo.
32: Poi salutiamo Ciccio che dice anche lì il caldo dà un po' di tregua, giù verso Lecce, a Marittima, e poi anche alla Maddalena, si festeggia il patrono alla Maddalena, ci dice Mauro, e poi ci confida in un tributo per domani a Amy Winehouse. Che dici? Ci proviamo. Bentornata Marcella, dice Riccardo.
33: Ciao Riccardo, grazie.
32: Che ci manda anche un testo di Mario Venuti in cui compare la parola mangiadischi. Pensa un po'. Sento nell'aria profumi, Marcella, dice pure Giacomo. Insomma,
33: ciao,
32: tutti,
33: Giacomo.
32: Tutti contenti. Pure Rodrigo dal Brasile.
33: Oh, sì, l'importante è che ci sia Rodrigo.
32: Ci sia, c'è tutti. Rinfrescante mangiadischi a tutti. Auguro
33: Antonio.
32: Speriamo che sia così.
33: Beh, purtroppo in alcune zone piove anche fin troppo.
32: Esatto, mi piace che Michele da Parabiago, dalla Parabiago Bene, dica benvenuti al trio mancato più famoso d'Italia. Perché quest'anno non siamo quasi mai tutti e tre. Vabbè.
33: Ci sono delle puntate eccezionali con il trio al completo.
32: Esatto. Salutiamo Vincenzo dagli Scogli con la nipotina Eleonora. Salutiamo Gianluigi da Cavallino dal Litorale Jazz Festival. E salutiamo Simone Avincola.
5: Eccolo. Ciao a tutti.
32: Bentornato al Mangiadischi.
5: Grazie, si sta benissimo anche per l'aria condizionata, ma non solo.
32: È vero. Allora, noi parliamo ovviamente della musica di Simone, della musica di un artista molto importante che ha contribuito a riportare in primo piano, però non vi diciamo ancora chi è.
33: No, non lo diciamo, se secondo me la maggior parte dei nostri ascoltatori ha già capito, perché proprio un anno fa si incuriosirono.
7: Rai Radio 1 Sport.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Gia è originalissima e senza tempo, dice Alessandro da Rimini, potrebbe essere stata cantata oggi come 50 anni fa, fuori dallo spazio e dal tempo, come certe canzoni di Branduardi. Interessante questo parallelo. E anche Sabrina dice: che bella Parigi, non la conoscevo, grazie per queste perle. Claudio da Foggia propone un parallelo sonoro tra Carella e i Goblin, mentre qualcuno ci chiede Profondo Rosso, ispirato da queste chiacchiere. Comparate i brani e sentirete un'analogia sonora impressionante. Fosse vero di Carella con Chi parte uno dei Goblin, e anche Barbara di Carella con Funky Top dei Goblin. Beh, lo faremo questo esperimento.
1: Dobbiamo farlo.
0: Lo faremo assolutamente. Noi tutta questa puntata la dedichiamo a Simone Avincola e quindi con lui a Enzo Carella, perché il progetto di disco e libro dedicato a Carella ha vinto la Targa Tenco quest'anno, che andrai a ritirare fra un paio di tre mesi a Sanremo, al Teatro
2: Ottobre.
0: E noi diciamo siamo contenti intanto per il premio meritato al grande lavoro che hai fatto, e anche perché Carella torna a essere un argomento di discussione, cosa non scontata.
1: No, esatto, questo ripeto è un po' la cosa che mi emoziona di più. Io poi sono proprio, mi piace proprio andare a indagare tutti questi artisti che sono rimasti nell'ombra. C'ho una lista sul cellulare che aumenta di giorno in giorno, sono quasi ossessionato da questa cosa, perché cerco sempre di capire un po', cioè, perché siano andate così le cose, no? Soprattutto quando un artista è un artista di qualità, perché poi può piacere o meno, quello è soggettivo, ma la qualità è oggettiva, no? Dico un controsenso, la qualità è oggettiva secondo me.
0: Sì, mi piace molto.
1: E quindi mi sono sempre domandato, ma perché, che è successo? Cioè, quanto questa sparizione è dipesa dal carattere, quanto dalla discografia, dal destino, il fato, il caso, insomma. E quindi sapere poi che
3: Rai Radio 1 Sport.

risorto. È successo così all'improvviso, lo scorso sabato mattina. Il mio cuore ha cessato di battere mentre giocavo la schedina. Sono atterrato sul pavimento, come da un platano cadono le foglie. Non ho nemmeno avuto il tempo di dare un ultimo bacio a mia moglie. L'ambulanza è arrivata in ritardo, quando non c'era più niente da fare, solo chiamare le pompe funebri e organizzare il mio funerale.

appuntamento. Il pomeriggio passeggio con Chaplin, poi gioco a briscola con Pertini. E stasera si va tutti al cinema, c'è il nuovo film di Pasolini. Ieri per caso ho incontrato mio nonno, che un tempo ha fatto il partigiano. Mi ha chiesto: l'avete cambiato il mondo? Nonno, dai, lascia stare, ti offro un gelato. La prima volta che sono morto, non me ne sono nemmeno accorto. Ma ho realizzato dopo un secondo che si sta meglio nell'altro mondo. Ma se dovessi rinascere ancora, cosa mi importa del destino? Cambierei sulla tomba la foto con quella faccia da cretino. Certo, mi ero visto un po' pallido, pensavo fosse il neon dello specchio. Il dottore me l'aveva detto: fumi meno, pochi alcolici. E chi fumava? Ero pure astemio. Certo, un po' di sport in più, meno televisione. Quante cose avrei voluto fare che non ho fatto. Parlare di più con mio figlio, girare il mondo con mia moglie, lasciare quel posto alla regione e vivere finalmente su un'isola. E vabbè, sarà per la prossima volta.

0: Ore 15.
1: GR1.
2: Nicole Ramadori in studio. Un'altra tragedia dell'estate: un bambino di 5 anni è morto in una piscina comunale a Monterotondo, vicino Roma. Il piccolo si trovava in acqua con altri 15 coetanei che partecipavano al centro estivo quando ha accusato un malore, inutili tentativi di soccorso e rianimazione. Le indagini della Procura di Bologna sulla morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto durante un fermo di polizia. Il lavoro degli inquirenti si concentra sulle indicazioni per le forze dell'ordine e sulle procedure dei soccorritori. Venerdì probabilmente

0: intervista a un quotidiano, Giorgia Meloni.
1: Tolleranza zero con chi pensa di poter sfasciare tutto, terrorizzare le persone per bene e trasformare i nostri quartieri in zone franche. La Presidente del Consiglio torna su Il Giornale e sugli scontri di Bologna, già ieri definiti inaccettabili, rivendica le nuove norme coraggiose, dice, contro la criminalità anche giovanile. Irresponsabile il sindaco Lepore a chiamare la piazza all'indomani della tragedia, l'accusa della Premier, che evidenzia l'assenza di solidarietà dalla sinistra verso le forze dell'ordine, neanche per la morte in servizio di un agente. Sul caso Rogero, pena sproporzionata, ripete, ricordando la nuova norma che non consentirà alcun risarcimento per chi subisce danni mentre commette reati. Giorgia Meloni esclude l'alleanza con Vannacci, con chi, ribadisce, ha cercato di affossarci votando contro le fiducie del governo. Rivendica la nuova legge elettorale con le preferenze. Serve a dare stabilità senza inciuci, spiega, il taglio delle tasse agli italiani, che vale 21 miliardi l'anno, e la svolta imposta all'Europa sull'immigrazione. Anche questa questione di sicurezza interna per la Premier, che domani con il ministro della giustizia Carlo Nordio inaugurerà nuovi padiglioni penitenziari. Carla Macrellino, GR1.
0: E sul caso Rogero, di cui avete sentito, ha parlato anche la Premier Meloni, è attesa nelle prossime ore la decisione del Tribunale di Sorveglianza di Torino. I giudici devono valutare la richiesta di differimento della pena presentata dai legali del gioielliere condannato in via definitiva per aver ucciso due rapinatori dopo l'assalto al suo negozio. In caso di accoglimento potrebbe lasciare il carcere fino a 6 mesi in attesa della decisione sulla grazia. L'attentato contro il conduttore di Report Sigfrido Ranucci, restano in carcere 4 indagati ritenuti gli esecutori materiali. Il Tribunale del Riesame di Roma infatti ha confermato le misure cautelari e l'aggravante del metodo mafioso contestata agli accusati. I loro legali avevano chiesto l'annullamento della custodia cautelare e la revisione dell'ipotesi di associazione per delinquere con metodo mafioso. E dopo giornate di caldo eccezionale, l'Italia affronta una complessa situazione meteorologica. L'aria più fresca in entrata da nord ha già prodotto violenti temporali e danni in Emilia-Romagna, Marche e Puglia. Instabilità che in queste ore si sta spostando al sud, ancora alle prese con temperature elevate ed incendi.
2: La violenta grandinata che ieri si è abbattuta sulle Marche ha provocato ingenti danni alle attività economiche, a partire dall'agricoltura, ma anche decine di feriti colpiti dai grossi chicchi di ghiaccio. Permane anche oggi l'allerta arancione in Emilia-Romagna, dove ieri nel Ferrarese forti piogge, grandine, raffiche di vento hanno mandato in tilt la circolazione sulla A13, distrutto vetri delle auto, infissi e tetti. Instabilità che oggi si sposta verso il sud, dove le città da bollino rosso sono scese da 18 a 6. In Sicilia le temperature roventi hanno favorito decine di incendi in diverse province. Nell'Agrigentino oltre 100 gli evacuati. Le previsioni meteo del primo maresciallo Alfonso Sequini, aeronautica militare.
3: Ci saranno ancora delle temperature elevate nelle aree interne di Sicilia e Sardegna, raggiungeremo i 41-42 gradi. Molto meglio al centro con 35 gradi di massima, mentre invece al nord i venti di tramontana porteranno un abbassamento delle temperature al massimo a 30-31 gradi. Sempre lungo le coste adriatiche, sia nella giornata di oggi che di domani, possibili ancora di rovesci e dei temporali associati a delle grandinate.
2: Eleonora Belviso, GR1.
0: La mostra Dante Ferretti, bellezza imperfetta, io e Pasolini, ricorda il sodalizio dei due grandi artisti, inaugurazione a Gradara, luogo di nascita di Ferretti, il 3 agosto, poi approderà a Roma ed infine a Napoli.
4: Una mostra che racconta l'universo visionario di Pierpaolo Pasolini attraverso le opere di Dante Ferretti. Tra loro nacque un rapporto di condivisione unico che durò per anni fino alla morte di Pasolini, ucciso nel novembre del 75. David Migliozzi è il curatore della mostra. Come racconta l'esposizione questo sodalizio unico?
5: Attraverso l'esposizione, per la prima volta in anteprima mondiale, di 28 bozzetti che sono stati disegnati per film che hanno fatto della storia del cinema.
4: Di quali film in particolare stiamo parlando?
5: Parliamo del Vangelo secondo Matteo.
6: So che cercate Gesù il crocifisso. Egli non è qui, è risorto come disse.
5: Uccellacci uccellini.
7: Rai Radio 1 Sport.

cane. Quale? Vendo un monolocale, free da redare, qui nel torace. Quante smancerie fai? Mangi, caghi, respiri, bugie, sai. Walk contro

0: Silvestri. Ore 16.
1: GR1.
2: Giorgio Schiavoni in studio, apriamo con un ultimo. Un operaio di 58 anni è morto in un incidente sul lavoro nella zona industriale di Galatone, nel Leccese. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'operaio sarebbe precipitato da un'altezza di circa 7 metri mentre era impegnato in un intervento all'interno del capannone aziendale. Tragedia questa mattina a Monterotondo, in provincia di Roma. Un bambino di 5 anni è morto per un malore avuto mentre era in piscina.
3: Era in compagnia dei suoi amici, un totale di 15 bambini in un centro estivo a Monterotondo, alle porte di Roma. Erano tutti in una piscina di quelle adatte ai più piccoli. All'improvviso, un malore, un bimbo di 5 anni, finisce sott'acqua. Gli operatori presenti nell'impianto hanno avviato le prime manovre di rianimazione, proseguite poi dal personale sanitario. Nonostante tutti i tentativi di salvargli la vita, per il bambino non c'è stato nulla da fare. Nella piscina sono arrivati anche i carabinieri, che hanno raccolto le prime testimonianze e stanno ricostruendo quanto accaduto nei minuti precedenti alla tragedia. Le cause del malore e l'esatta dinamica sono ancora in corso di accertamento, con la procura di Tivoli che ha aperto un'inchiesta. Una nuova tragedia dunque nelle piscine italiane, a pochi giorni dalle morti di un'altra bimba di 4 anni a Milano Marittima, nel Ravennate, e di Alice

0: In più della metà dei casi a perdere la vita è un bambino sotto i 12 anni. Giuseppe Lisi, GR1.
1: La giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha respinto la richiesta dei magistrati della Procura di Roma di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro delle Vedove e il ristoratore Mauro Caroccia, che è indagato per riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori. Protestano le opposizioni contro la decisione della giunta e 5 Stelle hanno occupato i banchi del governo al Senato. Per Alleanza Verdi Sinistra e Partito Democratico la Premier fa scudo ai suoi. Il Consiglio dell'Unione Europea ha scelto l'italiano Carlo Comporti come candidato alla presidenza dell'ESMA, l'Autorità Europea degli Strumenti Finanziari e dei Mercati. La decisione è arrivata nella riunione degli ambasciatori dei 27. Comporti ha battuto la danese Karen Dorte Abelskov. Ora serve il via libera definitivo del Parlamento europeo. Soddisfazione dal ministro dell'Economia Giorgetti. Abbiamo vinto, è 4 mesi che ci lavoro. Da questo momento in poi, ogni volta che l'Iran sparerà contro una nave nello stretto di Hormuz, gli Stati Uniti bombarderanno e distruggeranno un ponte o una centrale elettrica, comprese quelle situate vicino o all'interno della capitale Teheran. Lo ha scritto su Truth il presidente Trump. E le continue tensioni in Medio Oriente spingono l'Agenzia dell'Unione Europea per la Sicurezza Aerea a sconsigliare alle compagnie di sorvolare la Giordania, paese bersaglio di attacchi da parte dell'Iran. E con l'inasprirsi delle tensioni internazionali corrono le quotazioni del petrolio. Il greggio è cresciuto di più del 3% oggi. Sale anche il gas a 60 euro a megawattora, ma le borse europee procedono al rialzo. Ci colleghiamo con Federico Simonelli a Milano.
2: Esatto, mercati azionari in territorio positivo nonostante le tensioni geopolitiche, le minacce, i nuovi dazi da parte dell'amministrazione Trump. Milano guadagna oltre 1% percentuale a meno di 2 ore dalla chiusura, al migliore Londra che avanza di 1,5%. Per le materie prime, lo dicevate, c'è un nuovo balzo sulle tensioni intorno allo stretto di Hormuz. Il Brent, petrolio di riferimento europeo, scambia poco sotto i $94 al barile dopo aver sfiorato i 95 a Piazza Affari, i migliori del listino. Infatti i titoli energetici e le utilities, l'apertura di Wall Street dove proseguono le trimestrali è debole, il Nasdaq avvia le contrattazioni in rosso, come l'S&P 500, resta poco sopra la parità, solo il Dow Jones. Linea a voi.
1: Aumenta il divario nelle pensioni fra uomini e donne. Nella prima metà di quest'anno gli importi erano in media di 1.048 euro per le donne e di 1.506 per gli uomini. Una differenza di più del 30%, lo dice l'osservatorio INPS sui flussi di pensionamento. La forbice nel 2025 era del 26%. Da oggi in Austria la casa natale di Adolf Hitler è una nuova stazione di polizia. Da Berlino, la corrispondente.
3: Per decenni l'edificio di Braunau am Inn è stato teatro di commemorazioni dei nostalgici del nazismo, tanto che il 20 aprile, data di nascita del Führer, l'autorità hanno vietato addirittura i matrimoni. Ma nessun divieto è riuscito a tenere alla larga i neonazisti dal luogo in cui nel 1889 nacque Adolf Hitler. Dopo accesi dibattiti, il Ministero degli Interni ha deciso quindi di espropriare la casa ed insediarvi una stazione di polizia. La presenza degli agenti dovrebbe prevenire i pellegrinaggi dei neonazisti. Ciò non ha placato le polemiche. Gli storici ricordano che proprio tra gli uomini in divisa ci furono i primi seguaci del Führer. Per i sopravvissuti all'Olocausto sembra un invito a dimenticare una storia scomoda. A lungo l'Austria ha sostenuto di essere stata la prima vittima del nazismo nel 1938. Ora si ammette di mala voglia che anche gli austriaci collaborarono con i carnefici. Anche i residenti sono divisi. La presenza della polizia è una buona idea, dice lui. I neonazisti non verranno più. Ma c'è anche chi sostiene che sarebbe stato meglio istituire un luogo dedicato alla storia contemporanea. Berlino, Barbara Gruden, GR1.
1: È tutto, ora la linea sulle strade del Tour con Cristiano Piccinelli.
4: Sulle strade del Giro.
5: Dopo il numero 17 del Tour de France da Chambéry a Voiron, siamo in Savoia, ma non ci sono tante montagne quest'oggi, perlomeno ci sono state 4 salite nella prima parte, nei primi 60 km della tappa, che misura 174 km e 700 metri, già affrontate dal gruppo tutti i GPM di quarta e terza categoria. Nessuna particolare difficoltà per nei velocisti né per gli attaccanti, ma la fuga sta un po' faticando a prendere corpo al momento. davanti a tutti. Abbiamo un gruppetto composto da 19 elementi a 61 km e 300 metri dalla conclusione, al cui interno ci sono Bernal, Hindley, Simmons, Castrillo, Rubio, Jorgensen, Martin Guinet, Boden, Brasafonso, Ili, Van der Poel, Steven, Plumer, Leber, la maglia verde, Pedersen, Mohoric, Engelhardt, Agnes e Darling, ma con un vantaggio minimo su un gruppo di

0: 4 attaccanti, 12 per la precisione, 11 secondi di margine. Più indietro il gruppo di Jasper Philipsen con Valgren e con Derek G. A 1 minuto e 51 il gruppo della maglia gialla, che dopo aver inizialmente cercato, soprattutto con il Decathlon, per ovviamente favorire Olav Koy di tornare sul gruppo degli attaccanti, hanno desistito lasciando spazio alla fuga. Molto distanziati già diversi velocisti, tra cui Biniam Girmay, ma non soltanto lui, anche Kanter, il velocista tedesco della formazione della Astana, Bittner del team Picnic. C'è anche in questo gruppo il nostro Filippo Ganna, vittima di una caduta a inizio tappa, ma che non ha portato grandi conseguenze sulle condizioni del corridore di Verbania. In questo gruppo c'è anche Milan Fretin, il velocista francese della Cofidis, e Phil Bauhaus, il velocista della formazione della Bahrain Victorious. In questo momento il gruppo ha esaurito le asperità di giornate, ma come detto sarà un tracciato abbastanza ricco di falso piano, di saliscendi, non assolutamente piano fino al traguardo di Voiron. Mancano ancora però 60 km, davanti sono in 30 a potersi giocare la vittoria, con 40 secondi sul gruppo di controattaccanti. Il gruppo della maglia gialla è dato in questo momento a 1 minuto e 40. Questa è la situazione, ci risentiamo alle 16.30 sulle strade del Tour, linea all'Italia in diretta.
1: Radio 1, un mondo da sentire. L'Italia in diretta.
2: Ed eccoci qui, l'Italia in diretta, mercoledì 20.
1: Rai Radio 1 Sport.

ragazze facili, facili, facili, facili, facili, facili. Ragazze facili, facili, facili, facili.

0: GR1.
1: Buon pomeriggio da Sonia Oranges. Ancora una tragedia in una piscina, stavolta in una struttura comunale di Monterotondo vicino Roma, dove un bambino di 5 anni è morto dopo aver accusato un malore in acqua. Il piccolo partecipava a un centro estivo insieme con altri 15 bambini. Inutili tentativi di rianimazione, sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato gli accertamenti per chiarire le cause e la dinamica dell'accaduto. Ennesimo incidente mortale sul lavoro. Un operaio di 58 anni ha perso la vita cadendo da un'altezza di 7 metri mentre seguiva un intervento all'interno di un capannone industriale a Galatone, in provincia di Lecce. È morta dopo 2 mesi di agonia Monica Esposito, la donna di 55 anni investita il 16 maggio a Modena dall'auto guidata da Salim El Kudri, lanciata sulla folla in centro città, ferendo 8 persone. Ricoverata prima a Bologna e poi all'ospedale di Baggiovara, la donna non ha mai ripreso conoscenza. La famiglia ha dato il consenso alla donazione degli organi. La Giunta per le autorizzazioni della Camera ha respinto la richiesta della Procura di Roma di acquisire le chat tra il sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro, l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro, e il ristoratore Mauro Caroccia, coinvolto in un'inchiesta per riciclaggio. Per protesta il Movimento 5 Stelle al Senato ha occupato i banchi del governo con cartelli "fuori le chat". Il meteo

0: ancora alle prese con temperature elevate e incendi in provincia di Agrigento a causa delle fiamme, evacuate oltre 100 persone. Ci fermiamo qui, la linea torna sulle strade del Tour, prossimo GR alle 18.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
3: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
3: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
5: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
6: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
5: Info su suzuki.it.
7: Sulle strade del Tour de France.
8: Ore 17 e 4 minuti, vi parla e vi saluta Giovanni Scaramuzzino. Andiamo in onda grazie alla regia di Ombretta Conti con l'assistenza tecnica oggi curata da Maximilian Gambino. La cronometro dell'Alta Savoia ha riassestato le posizioni dietro a Tadej Pogačar, ma ha dovuto far registrare purtroppo l'abbandono del 25enne tedesco Florian Lipovic, compagno di squadra tra l'altro del vincitore di tappa a cronometro appunto Remco Evenepoel, caduto mentre affrontava una curva. Sulla destra Lipovic è scivolato e ha riportato la frattura della clavicola. Oggi è in corso la sedicesima frazione da Chambéry a Voiron per un totale di 175 chilometri, poco meno, si avvicinano insomma le Alpi. Buon pomeriggio a Cristiano Piccinelli.
9: Buon pomeriggio Giovanni, buon pomeriggio a chi ci ascolta. Manca poco alla conclusione per quanto riguarda perlomeno i battistrada, 10,6 km per Jasper Stuyven, vincitore della Milano-Sanremo nel 2021, che dopo aver fatto parte della fuga di giornata ha tentato di anticipare gli altri pretendenti al successo, ma ha soltanto 32 secondi su un gruppo di controattaccanti formato da 43 elementi. All'interno di questo gruppo ci sono atleti come Bernal, Simmons, Jorgensen, ex compagno di squadra di Alavis Bike di Jonas Vingegaard, Valgren, altro passista specialista di questo tipo di tracciati come Ben Ely, anche lui del Catcher First. C'è Van Der Poel, Mathieu Van Der Poel, che ha già vinto una tappa a Belfort in questo Tour de France, Kampenaerts, la maglia verde Mats Pedersen, Mohoric, anche lui ha vinto una Sanremo, Kwiatkowski, vincitore di Sanremo e Mondiale. Insomma, per farti capire che questo è un gruppo con corridori, diciamo, che hanno la possibilità evidentemente sia di poter andare in a lungo, sia di giocarsi la volata, perché ci sono comunque Philipsen e Coy. Il gruppo ha lasciato fare ormai da diversi chilometri, 6,49 in ritardo dai battistrada per quanto riguarda il gruppo maglia gialla, in grande difficoltà ormai da tempo Adam Yates, segnalato a 17 minuti e 50 dal attuale leader Stuyven, partito dopo una nottata difficile, ha vomitato nella notte, ha avuto problemi di stomaco Adam Yates, le ammiraglie hanno fermato di fatto Tim Wellens per cercare di accompagnare al traguardo il britannico. Vedremo però se sarà costretto o meno al ritiro, la speranza ovviamente in casa UAE, che nel giro magari di un'altra serata, una nottata, possa riprendersi. È chiaro che lo deve fare prima della tappa alpina, non di domani, perché domani, seppure tappa ovviamente con salite,

0: Il riferimento è chiaramente la prima ascesa all'Alpe d'Huez, la tappa del 24, che sarà sicuramente una delle più complicate per quanto riguarda l'attuale maglia gialla Tadej Pogačar. Tutto questo per dirvi che oggi è stata una tappa particolare, con a un certo punto anche la fuga che ha fatto fatica a prendere corpo, poi però sono riusciti, anzi gli è stato consentito di andare via in diversi elementi. Adesso sostanzialmente sono in 43 davanti, c'è Stuyven che ha un vantaggio di 30 secondi su 42 contro attaccanti. Mancano 7 km e 9 al traguardo, Giovanni.
1: E noi diamo il buon pomeriggio, benvenuto in trasmissione al commissario tecnico degli Azzurri, Roberto Amadio. Ciao Roberto.
2: Buon pomeriggio a voi, ciao.
1: Allora, erano in pochi gli italiani anche quest'anno, ma decisamente sottotono il Giro di Francia di Antonio Tiberi, anche ieri lontano dai primi, ha chiuso la crono a quasi 5 minuti dal vincitore, da Remco Evenepoel, su una distanza di 26 km. Hai avuto occasione di parlare col ragazzo, con i suoi tecnici? Che idea ti sei fatto su questo Tour de France che ha visto Tiberi purtroppo sempre lontano dalle posizioni che contano, Roberto?
2: Ma guarda, no, avevo parlato prima del Tour con Pellizzotti, così, ed erano convinti appunto che avrebbe fatto bene, si era preparato bene e tutto. Poi in queste situazioni, sai, è anche difficile chiamarlo per capire bene le cose, lo farò a fine Tour, dopo un paio di giorni, così per sentire un po' le sue condizioni. È certo che sì, non è un suo standard questo, probabilmente c'è qualche problema fisico che non conosciamo.
1: E allora andiamo in diretta fino all'arrivo con Roberto Amadio e Cristiano Piccinelli con lo studio. Ci risentiremo dopo che il gruppo o il primo arrivato avrà tagliato il traguardo, magari in attesa del gruppo più corposo, quello della maglia gialla. Cristiano.
0: Ovviamente un saluto al nostro CT, diamo però prima un aggiornamento. Il vantaggio di Stuyven è di 25 secondi su 42 contro attaccanti, 6 km e 2 al traguardo. Pallonata la tappa, non è proprio pianeggiante, ma insomma non ci sono difficoltà altimetriche. Sarà una volata particolare tra velocisti, passisti, anche uno scalatore, perché c'è anche Bernal in questo gruppo. Lo vanno a prendere, insomma, Stuyven, Roberto?
2: Ma guarda, considerando appunto che gli ultimi 6 chilometri porta sempre in leggera salita, così è difficile. Lui è un duraccio, quindi venderà cara la pelle, però essendoci parecchi corridori dell'Alpecin e soprattutto con Van der Poel e Philipsen, credo che tireranno la morte per andarlo a prendere. Non sarà facile, però visto anche l'arrivo in leggera salita, molto adatto a Van der Poel o lo stesso Philipsen, che in una condizione in crescita sicuramente.
0: E che ancora deve lasciare il segno in questo Tour de France, per uno che ne ha vinte 10 nella corsa gialla, ovviamente tornare a casa a 0 vittorie è un tour negativo. Poi ovviamente da qui a Parigi sostanzialmente dovrà cercare di rimanere agganciato alla corsa, anche se ormai uscire fuori tempo massimo è molto molto complicato. Rischia di farlo invece Adam Yates, perché l'abbiamo detto, è in difficoltà dal punto di vista fisico il compagno di squadra di Tadej Pogačar. Allora chiedo al nostro CT se si aspettava, indipendentemente da quello che poi è successo, dalla caduta di Lipovic, dalla caduta di Vingegaard, però se si aspettava un Pogačar così dominante, perché anche quando c'era Vingegaard comunque il danese era a più di 4 minuti e mezzo.
2: Sì, mi aspettavo un Pogačar forte, che si è confermato ancora più forte di quello che magari tutti noi pensavamo, no? E Vingegaard purtroppo con la caduta ha compromesso tutto. Peccato, perché sarebbe stata un'ulteriore sfida, soprattutto in queste ultime tappe alpine dove sicuramente ci sarà battaglia. E quello che c'è da dire di questo tour è che hanno corso tutte le tappe come non ci fosse un domani, che fosse una tappa di pianura, media montagna o alta montagna, veramente a ritmi altissimi. Quindi come si è visto, ci sono molti corridori che un po' in difficoltà, e l'ultima settimana ci potrebbero essere ancora delle sorprese.
0: Non intanto 10 secondi soltanto il vantaggio di Stuyven rispetto al gruppo che insegue ormai in vista il corridore della Sodal Quickstep rispetto agli altri, dunque si formerà un bel gruppone lì davanti a 4,2 km dal traguardo. Perde un po' di contatto con questo gruppone la maglia verde Mats Pedersen, ma potrebbe essere soltanto un attimo, perché sono davvero pochi secondi che dividono il campione del mondo di Harrogate rispetto al resto del gruppo, lontanissimi tutti gli altri, addirittura Yates a 19 minuti. Vedremo se riuscirà ad arrivare in fondo. Ma vorrei parlare con Amadio anche della questione che all'atere di questo Tour de France, i controlli antidoping. Anche l'altra sera c'è stato un controllo alle 5 del mattino per Moric, che se n'è anche un po' lamentato in maniera abbastanza signorile, devo dire, non è stato particolarmente, diciamo così, cattivo nei confronti di questa situazione. Però insomma, nell'aria c'è anche che la possibilità che il sindacato che finanzia i controlli antidoping possa decidere di limitare questi finanziamenti. Vorrei chiederle se poi c'è stata anche una battutina di Moric contro Sixas, che sembra abbia ricevuto, diciamo così, un trattamento di favore, ma questo modo di controllare è corretto, è giusto? Insomma, qual è il tuo pensiero su quello che è successo in queste ultime ore, che come detto tiene banco nel gruppo?
2: Ma guarda, che sia corretto direi di no, perché comunque se togliamo anche le ore di sonno a questi ragazzi, che sono il metodo per recuperare in una corsa a tappe di 3 settimane, insomma comincia a essere un po' difficile, no? Però c'è da dire che se li hanno fatti vuol dire che il regolamento lo permette. E come sempre il ciclismo non ha nulla da nascondere, e come vedi i ragazzi si sottopongono, diciamo sì, magari con qualche polemica, ma senza direi problemi a qualsiasi tipo di controllo. Io credo che ci voglia anche un po' di buon senso, e insomma questi ragazzi sono 365 giorni all'anno con il sistema Adams a disposizione di qualsiasi tipo di controllo. Mi sembra che stiamo andando un po' oltre, soprattutto nel rispetto di questi ragazzi che sono 3 settimane, ripeto, che fanno fatica, e l'unico metodo di recupero che hanno è il riposo. Se gli togliamo anche quello, insomma, diventa veramente dura.
0: Per far capire magari ai nostri ascoltatori quanto sia importante il riposo, nel frattempo il gruppo a 2 km e 200 metri è tornato compatto, sono 37 lì davanti, poi li nomineremo. Per far capire però quanto è importante il recupero e il sonno per un corridore, per un ciclista, basti dire che rispetto al passato adesso si cura moltissimo anche questo aspetto, e molte squadre, praticamente tutte le squadre World Tour portano addirittura dietro i materassi personalizzati anche sul proprio corridore. Quindi insomma, ecco, è un piccolo segnale di quanto sia importante il recupero, il riposo, e quindi ecco perché magari svegliare uno nel pieno della notte, visto che comunque fino alle 23 sono consentiti anche dopo, ma ci dovessero, cioè in Francia per una speciale legge che c'è. Però insomma, ecco, la polemica o perlomeno le critiche che sono state fatte dai corridori forse in parte si giustificano. Intanto 1400 metri, un bel gruppone lì davanti, Jegat, Bernal, Benot, Hindley, Simmons, Rubio, G, Jorgensen, Martin Guiné, Hermans, Garcia, Tejada, Boden, Schmid, Balderson, Delbov, Wagren, Matthews, Ili, Van der Poel, Pluimé, Russo, Polit, Van Mechelen, Pedersen, Mohoric, Zimmermann, Agnes, Kwiatkowski, Page, Gate, Dont, Arts, Tarling, Philipsen, Coy e Husky. È un duello Philipsen-Coy, Roberto? Mancano 900 metri.
2: Sì, Philipsen-Coy sicuramente, ma Pedersen non lo darei per morto, eh. Lo vedo lì con Quinn Simmons, che ha una grande condizione. C'è da stare attenti appunto magari a qualche contrattacco negli ultimi 1000 metri, visto che è stata una corsa tiratissima, però sì, sono quelli lì gli uomini, insomma. Philipsen dalla sua a Van der Poel, che gli può dare una mano, essendo in leggera salita questo arrivo.
0: Ma per concludersi la tappa, scusa Roberto, con il tentativo appunto di Mathieu Van Der Poel di trascinare dietro di sé Jasper Philipsen, Mats Pedersen, però giustamente, come sottolineato la nostra CT lì davanti, inizia allora lo sprint con il tentativo di Van Der Poel di portarsi dietro Jasper Philipsen. Forse la volta buona, perché guadagnano margine rispetto a tutti gli altri. Parte adesso Jasper Philipsen e dietro Olav Coy, ancora Philipsen agli ultimi metri, deve difendere un vantaggio siderale e non c'è storia. Vince Philipsen, vince la Alpecin, la prima vittoria per Jasper Philipsen in questo Tour de France. L'hanno cercata, l'hanno voluta, l'hanno ottenuta con un gran lavoro ancora una volta di Mathieu Van Der Poel. Dunque vittoria per l'Alpecin, la seconda in questo Tour de France dopo quella proprio di Mathieu Van Der Poel, che oggi ha propiziato il successo del compagno. Vince Philipsen davanti a Schmid e ad Olav Coy, e allora grande festa in casa Alpecin. Tra poco, si fa per dire, arriverà anche il gruppo della maglia gialla. Torniamo dallo studio.
1: E allora, Roberto Amadio, prima di salutarci, 47,4 di media anche oggi, tappe che ormai finiscono sotto le 4 ore. 4 ore o poco più se c'è la montagna. Che ciclismo è? Verso quale sport andiamo sempre più incontro?
2: No, lo dicevo prima, cioè corrono tutte le tappe come non ci fosse un domani, cioè danno tutto tutti i giorni, un giorno perché c'è la tappa di salita, gli scalatori, oggi c'era una tappa mista, abbiamo visto un Alpecin incredibile con i loro migliori davanti e giustamente hanno vinto loro, e fughe contro fughe che fanno fatica ad andare all'arrivo, e insomma oggi è stata una fuga di gambe, nel senso sono andati via di forza ed è una vittoria meritata. Manca ancora molto, con tappe importanti, io credo che avremo modo di vedere ancora delle bellissime tappe. Soprattutto per come la stanno interpretando i corridori, no? Ed è per questo che, tornando al discorso di prima, il recupero è fondamentale, quindi credo ci voglia anche un po' di buon senso e di capire veramente se questi controlli hanno un'efficacia oppure no. Vedremo
1: sicuramente. È stato con noi il commissario tecnico della Nazionale Italiana di Ciclismo, Roberto Amadio. Buona estate, Roberto, e in
2: grazie.
1: Bocca al lupo, naturalmente. Grazie, grazie. Noi ci fermiamo per qualche secondo di pubblicità.
3: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
4: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il ciclismo.
3: Info su suzuki.it.
5: Strade del Tour.
1: 17:21 minuti primi, andiamo in onda grazie alla regia di Umbretta Conti con Maximilian Gambino, che invece sta curando la parte tecnica alla console. Una parentesi veloce relativa alla pallavolo: sarà il Brasile l'avversario delle azzurre nella semifinale di Nations League. Brasile che si è qualificato battendo il Giappone per 3-1 al termine di una partita che, come da pronostico della vigilia, è stata molto, ma molto combattuta e a tratti anche spettacolare. Ma ritorniamo al ciclismo: 3 giri d'Italia disputati, tutti e 3 conclusi, bravissimo. E l'uomo delle fughe, sempre in lizza o quasi per il titolo di più combattivo di giornata, nel 2024 quasi 2000 chilometri in fuga, Beh, non si può che dire bravo a Emanuele Tarozzi, che è collegato con noi. Ciao, buon pomeriggio.
5: Ciao, buon pomeriggio.
1: Ormai si misurano anche i metri delle fughe. Nel 2024 quasi 2000 chilometri. Insomma, Emanuele, bisogna nascere, no, con uno spirito così intraprendente, perché il ciclismo non è come giocare a dama. Ecco, qualcuno se lo deve mettere in testa questo. Eppure colpisce il fatto che tu sia sempre, anche quando la fuga va male, il più pronto, se non il giorno dopo, magari dopo 48 ore, a far ripartire la fuga giusta. Emanuele, qual è la molla che ti spinge comunque ad attaccare da lontano?
5: Sicuramente penso che la molla è la voglia di vincere, e siccome non faccio fatica a vincere negli arrivi di gruppo, devo cercare di anticipare, quindi è sicuramente la fame di vincere, ecco, quindi di anticipare e di soffrire.
1: Ed è una sofferenza che comunque viene apprezzata da chi ti segue, partecipa, e perché no, tifa per te, tifa perché una di queste fughe vada in porto. Oggi al Tour de France, vero Cristiano Piccinelli, la fuga è arrivata, e con te e con noi Emanuele Tarozzi per un commento su quanto deve ancora succedere, perché l'arrivo è più che mai alla spicciolata. Nuovamente a te, Cristiano.
0: Insomma, perché ovviamente l'abbiamo detto, il ritardo della maglia gialla, del gruppo della maglia gialla, era corposo, sono ancora insomma abbastanza indietro, dovrebbe arrivare tra un paio di minuti, così a naso, il gruppo della maglia gialla, che oggi però, non so, hai visto la tappa, giusto per capire, se insomma... possiamo analizzare in fondo anche dalle prime battute, perché nelle prime battute a un certo punto la Decathlon si era messa davanti e questa fuga faticava un po' a prendere corpo, ci hanno messo un po', molto dopo le quattro salite iniziali, però alla fine è arrivata la fuga. Ti aspettavi di vederci dentro anche uno dei nostri lì davanti, anche perché erano una quarantina, anzi quasi 50. Un italiano,
5: sicuramente, vedendo. Sì, ho capito. Sicuramente ho visto tutta la corsa, praticamente lì è una fuga di gambe. Bisogna essere anche un po' di astuzia, perché hanno fatto scatti contro scatti per 60 km, quindi sai, è un attimo riuscire a perdersi dietro e dopo non entrare dentro. Sicuramente si sperava forse un arrivo per Ganna, ecco. Ho visto che è riuscito a entrare. Dopo se va un tuo compagno di squadra è sempre più difficile entrare.
0: Poi c'è stata anche una caduta che ha coinvolto in maniera, diciamo così, laterale un po' il nostro jet River Bania. Saprà arrivare intanto ormai la gruppo maglia gialla, 1500 metri. Ecco, domani è una tappa diversa da quella di oggi, perché c'è sicuramente più salita, perché insomma ci sono dei GPM di prima categoria, compreso quella all'arrivo a Orsier Merlet. Ci aspettiamo un Piganzoli lasciato libero, che ne dici?
5: Sì, secondo me domani può essere che sia ancora un'altra tappa di dove può arrivare la fuga, che Pogacar non controllerà, perché penso che ormai dipende se vuole vincere o no, perché il vantaggio per la maglia gialla è abbastanza rassicurante, quindi può essere che lascia andare la maglia. Piganzoli nelle teorie dove per entrare è sempre molto scaltro, può essere una bella occasione, ecco.
0: Anche perché oggi rischia di perdere un elemento importante, Tadej Pogacar, Adam Yates, vedremo se riuscirà ad arrivare. Intanto sta per arrivare il gruppo della formazione emiratina. Insomma, magari tu lo puoi spiegare ai nostri radioascoltatori. Spesso sulle due settimane capita, no, che ci siano questi malanni e voi dovete provare a resistere, ma non è che è facile, considerando che magari dovete fare 5-4 ore in bici con il caldo, con il freddo, con la pioggia. Visto che siete sempre tirati al massimo, anche poco basta per rendere una giornata complicata e magari portare anche a ritiro, no?
5: Sicuramente adesso per Adam Yates, poi che la crono di ieri forse l'ha un po' pagata, può capitare, sai? E quindi oggi è partito, partenza in salita, non era la sua giornata, si è staccato, però visto che è sempre stato con lui Wellens, quindi in teoria secondo me andare fuori tempo massimo è abbastanza difficile, ecco.
0: Vedremo insomma se succederà. Intanto Philipsen, lo ricordiamo, ha vinto per la prima volta in questo tour l'undicesima in assoluto nella corsa gialla per il Belga, davanti a Schmid e Coin, una volata un po' atipica perché non c'erano sostanzialmente tutti i velocisti, ce n'era qualcuno, c'era Coin, c'era soprattutto Mathieu van der Poel. Oggi si è visto quanto è importante il lavoro del campione del mondo, perché praticamente l'ha portato avanti di due bici, poi non dico che potesse passeggiare, però la vittoria, mezza vittoria, la diamo anche a VDP?
5: No, sicuramente ho visto l'arrivo, Van der Poel ha lasciato con 3-4 bici di vantaggio, quindi addirittura nell'inquadratura dell'arrivo non si vede neanche in seconda quanto vantaggio aveva preso, quindi sicuramente Van der Poel gliel'ha voluta lasciare, perché io penso, anche a mio avviso, che se avrebbe fatto lui la volata, non dico che avrebbe vinto, ma secondo, terzo, non di più, ecco.
0: Eh sì, insomma, sarebbe stata interessante la questione, un duello fratricida all'interno della Alpecin in questo Giro di Francia che volge al termine, ma che volgerà al termine con due belle tappone alpine. Ti piace più, così se conosci anche il percorso, quella di venerdì o quella di sabato, dove c'è anche, diciamo, la cima più alta, c'è il Galibier, il Cuor de Fer, il Telegraph e poi ovviamente l'Alpe d'Huez, che non è poca roba. Ecco, vincere quella è una vittoria che vale una carriera, una tappa del genere, una tappa simile, insomma.
5: No, sì, quello vale. È una tappa dolomitica, ormai si può parificare, è una tappa del Giro d'Italia dolomitica, quindi riesci a vincere quella gara lì. Diciamo che sono in pochi che possono giocarsela, però se riuscissi uno a portarsela a casa se la ricorda tutta la vita, ecco.
0: Senti, leggendo un po' quello che è il tuo score a livello giovanile, ho visto che sei riuscito a battere Pogacar, ma si vedeva, mi confermo questa cosa, in una gara giovanile, e soprattutto se però vi rendevate conto che questo ragazzo era il più forte di quest'epoca, sicuramente, forse il più forte di tutti i tempi.
5: Sicuramente io l'ho battuto quando ero juniores Dopo lo battei in salita, sull'arrivo in salita, finita la corsa, arrivò il suo direttore sportivo che mi viene a chiedere un po' per conoscermi e mi disse Pogacar che aveva già 18 anni e da quando lui corre non è mai stato battuto da nessuno in salita, mi raccontò il suo allenatore. Quindi già all'epoca
0: c'è un bel ricordo, diciamo così. Puoi dire io ho battuto Pogacar in salita, non è una cosa da poco, insomma.
5: No, guardi, però fino a lì nessuno l'aveva mai battuto, per dire in salita, mi disse il suo allenatore. Infatti lui mi volle sfidare al Giro del Lunigiana, che era l'altra gara importante per i juniores. Io arrivai non in forma, lui vinse anche la generale, quindi era comunque già un predestinato, ecco, diciamo.
0: Quindi ve ne eravate un po' accorti che comunque poteva essere forte oppure fortissimo come è stato, perché poi in effetti, diciamo, la sua parabola da giovane a giovanissimo, insomma, ha vinto un tour a 20 anni, quindi insomma è evidente che ha un po' bruciato anche le tappe.
5: Sicuramente sapeva che era così, che era forte, lo sapevamo dai juniores perché lo conoscevamo tutti, però che fosse così forte come è diventato adesso, penso che nessuno al mondo se ne sarebbe mai immaginato. E ora veramente ho visto l'etappa Tour de France, quella che ha provato a far vincere Del Toro, cioè è una superiorità netta, cioè c'è poco da fare, ecco. In salita è difficile provare a batterlo attualmente.
0: È un po' dappertutto, forse ancora c'è quella Parigi-Roubaix che gli è sfuggita per due volte, lì potrebbe riprovarci, vedremo quando. Intanto ricordiamo ancora una volta la vittoria di Jasper Philipsen nella tappa numero 17 del Tour de France davanti a Schmid e Coy, maglia gialla ovviamente sempre sulle spalle di Tadej Pogacar, con 4.32 su Van der Poel, 6.51 su Isaac Del Toro, 7.11 su Paul Sexas, 9.22 su Juan Ayuso. Dal sesto in poi ritardi superiori ai 10 minuti. Andiamo a vedere il migliore italiano, è sempre il nostro Piganzoli, lontano circa 28 minuti rispetto alla maglia gialla. palla e speriamo che, visto anche quanto è cambiata anche la strategia, quando dovrà cambiare gioco forza la strategia della Vismalise Bike dopo il ritiro di Jonas Vingegaard, se domani Beganzoli avrà la gamba per provare, perché forse sarà più facile provarci domani con l'arrivo di Orsier Merlet che sulle tappe di Alpine, dove invece credo che ci sarà una bella battaglia tra gli uomini di classifica anche in ottica podio, con Six As che, lo ricordiamo, soli 20 secondi da Isaac Del Toro, che al momento è terzo in classifica generale. Tornerei a questo punto dal nostro Giovanni.
1: Sì, una domanda per Emanuele Tarozzi, ovviamente, no? Per quello che ti raccontano, Emanuele, i tuoi colleghi, quelli che il tour l'hanno già disputato, quindi lo conoscono direttamente, che differenza c'è dall'andare in fuga, per esempio, al Giro e invece farlo in Francia, quando c'è un rango e una lista di partecipanti che prevede tutti i migliori al mondo, cioè ogni squadra o con il velocista o con l'uomo di classifica ha il suo obiettivo, non soltanto di giornata?
5: Ma secondo me negli ultimi anni, diciamo che il livello del Giro del Tour de France è, diciamo, un po' parificato. Anni fa forse era un po' diverso, ma adesso vincere una tappa al Giro è quasi come vincere una tappa al Tour de France, quindi la fuga più o meno non c'è più grande differenza, perché anche al Giro andiamo via gruppi di 20-30 corridori, come stati via oggi al Tour de France, e praticamente è già una, io dico sempre anche quando nel bus prima di partire, è già una vittoria essere entrati attualmente nella fuga, perché quando 200 corridori vogliono entrare nella fuga e solo 20 ci entrano, c'è già una piccola scrematura iniziale. Se vuoi provarti a giocare la tappa, devi entrare nella fuga, quindi se non entri nella fuga non riesci neanche a giocarti la tappa, quindi già lì è vincere.
1: Senti un po', esiste un numero ideale per la fuga? Tappa con, per esempio come oggi, 170 e passa, cioè quando tu scatta la fuga ti guardi attorno e siete, non lo so, in 5, in 10, qual è il tuo numero ideale per che la fuga possa andare in porto, come istinto, come intuito?
5: Se devo dire il numero ideale, bisogna essere non sopra i 10, cioè, nel senso, poi dopo se il gruppo lascia andare puoi anche essere di più di 10, anche 20-30 corridori, però il numero ideale è 10 corridori, per il semplice motivo che sia il numero giusto e non troppo, perché quando sei in tanti c'è sicuramente un uomo sempre superiore agli altri e quindi tanta gente quando non tira più, quindi non c'è collaborazione, e quando non c'è collaborazione non si riesce ad andare, quindi se si è una decina si ha una buona collaborazione e il numero giusto per poter andare via, perché andare via in 3-4 è troppo difficile, ecco.
1: Bene, noi ti ringraziamo, Emanuele, per il tempo che ci hai dedicato. È stato con noi Emanuele Tarozzi, ripeto, un solo dato: con quasi 2000 chilometri in fuga nel 2024, mi pare 2 anni fa, ha battuto ogni record mondiale. L'augurio nostro è che tu possa vincere la corsa dei sogni, magari al Giro, magari al Tour, magari corsa di un giorno, e farlo come sai predisporlo meglio, con un attacco da lontano. Grazie davvero, Emanuele, buona estate.
5: Grazie mille, ciao.
1: E giriamo pagina ancora per commentare il Tour de France e non solo. Abbiamo con noi Luca Guercilena. Buonasera, Luca.
6: Buonasera a tutti.
1: Buonasera. Insomma, facciamo un salto anche in Italia, no? Perché ovviamente la notizia del commissariamento della Lega da parte della Federazione ciclistica sta ancora facendo discutere. Sensazione dei non addetti ai lavori, che ancora una volta purtroppo ci vada a rimettere il movimento, visto che dal 1 settembre in RCS toccherà proprio a Luca Guercilena come massimo responsabile del settore ciclismo, quindi ti toccherà interfacciarti con Federazione, Lega e quant'altro. Che idea ti sei fatto di questa situazione che si sta prospettando?
6: Ma innanzitutto i litigi sono sempre negativi in senso generale per l'immagine del ciclismo, quindi è chiaro che l'idea che mi sono fatta è che se si fosse potuto evitare sarebbe stato l'ideale. La speranza è appunto che il commissario riesca a ricucire lo stesso strappo e rimettere la Lega nella giusta condizione di operare nel modo corretto, in collaborazione ovviamente con la federazione, che è la casa madre di tutti, sempre a favore non solo del ciclismo professionistico ma del ciclismo in generale, e credo che questa sia l'unica soluzione applicabile.
1: E allora, Luca, questo per ciò che riguarda la politica sportiva. Sulle strade del Tour si è corsa oggi una tappa interessante. Lascio il microfono, il nostro ospite ovviamente, a Cristiano Piccinelli. Prego.
0: Sì, ovviamente saluto Luca Vercellano. Le vorrei chiedere anche a te una questione che dicevamo anche in precedenza con altri ospiti. Sta tenendo banco in Francia e tra il gruppo la questione dei controlli antidoping. Detto, insomma, come è stato chiaro, che si possono fare in qualsiasi orario, che insomma le regole permettono questa cosa. L'altra sera è toccato a Mohoric, è toccato a Vingegaard, è toccato a Pogacar, ma davvero, insomma, non si può evitare magari di turbare il riposo di questi ragazzi, perché poi il riposo, l'abbiamo detto più volte, è importantissimo per recuperare le forze, soprattutto magari in vista di una tappa complicata come quelle che arriveranno. Non so qual è il tuo pensiero da team manager ancora.
6: Ma sono convinto che ci debbano essere altri modi per non interrompere il sonno degli atleti, quello senza dubbio. Sappiamo che i regolamenti sono questi e tutti li rispettiamo, però credo che garantire le ore di riposo minime a un atleta sia fondamentale, perché poi da un lato si prova a proteggere il movimento e a essere sicuramente all'avanguardia per quello che riguarda i controlli, però poi se rischiamo di avere atleti poco lucidi alla partenza, rischiano anche di infortunarsi. Penso che a quel punto, non so se il bilanciamento sia corretto in questa direzione. Io credo appunto che gli investimenti dal punto di vista dell'antidoping siano elevatissimi per quanto riguarda la Federazione Internazionale di Ciclismo, e quindi mi auguro che le autorità trovino modi più consoni comunque alla vita di un atleta per mantenere il sistema dei controlli entro dei limiti etici che siano accettabili e rispettosi, non dico della vita privata degli atleti, ma a questo punto veramente almeno della performance di base di ogni singolo atleta.
0: Della vita privata è un po' difficile, visto il sistema informato. Ci raccontava nei giorni scorsi Matteo Trentini che addirittura è stato, non dico disturbato, ma gli è stato chiesto un controllo durante un battesimo, ecco, per dire insomma come ci sia sostanzialmente, esatto, la possibilità di essere controllati più o meno sempre. Però ti porto adesso sulla questione meramente sportiva. Lidl Trek deve scegliere un capitano ora in vista delle salite, o si va con la doppia punta, con Ayuso e con Schelmose?
6: Abbiamo optato per ovviamente mantenere tutti e due corridori in classifica. Sappiamo che non siamo i super favoriti, di conseguenza la corsa in questo momento è gestita fondamentalmente dalla UAE, a questo punto dalla Red Bull. È ovvio che noi cercheremo di stare con tutti e due, quindi a pari grado, sia con una Ayuso Schelmose, e poi la strada dirà ovviamente chi è in condizione per poter raggiungere il piazzamento più alto nella top 10. Quindi partiamo ancora a pari con tutti e due.
0: Ecco, a proposito, non so se ce lo puoi anticipare, chi sta meglio tra Schelmose e Ayuso? Ovviamente guardando quello che è successo ieri diciamo tutti Schelmose, però al momento è Ayuso messo meglio in classifica generale, perché è quinto, diciamo così, a 1:10 da Sixas, un po' di più da Del Toro. Podio mi sembra molto complicata, a meno che non ci sia una giornata negativa, che però c'è stata, perlomeno delle avvisaglie ci sono state in Del Toro, quindi insomma mantenendo la doppia possibilità c'è anche insomma la possibilità, mi ripeto, di sfruttare le defaianze dell'altro, avere due chance, diciamo, consente magari di guardare anche a quello che succede in casa degli altri, no? A sfruttare la situazione.
6: Sì, è chiaro che se si vedono i risultati delle ultime tappe, il Mose ha dimostrato di essere in crescendo, mentre Ayuso ha perso qualcosa. La terza settimana però sappiamo che è molto particolare e spesso si trovano energie all'ultimo momento che altri non hanno e basta poco per fare una grande differenza. Quindi la nostra speranza e desiderio è proprio quello di riuscire da domani a rimanere ben concentrati e capaci di sfruttare le nostre possibilità, e come detto le gambe diranno chi ha i gradi finali di capitano. La speranza è appunto poi di rimanere nella top 5 e se possibile anche scalare qualche posizione. Ovviamente il podio è molto complicato, ma come detto la terza settimana è sempre la più complessa da gestire.
0: Invece ti porto su un altro argomento prima di tornare allo studio, visto che a breve questo sarà magari anche il tuo lavoro. Come lo trovi il disegno di questo Tour de France, che è partito con i Pirenei, le Alpi, la doppia Alpe d'Huez? Insomma, ti piace, ti intriga?
6: Sì, diciamo che è stato abbastanza bilanciato nell'ordine delle tappe. È chiaro che una cronosquadre con il tempo preso sul primo fa già una classifica abbastanza delineata, quindi poi tutto il resto si corre di conseguenza. Già una grande tappa di montagna nei primi quattro giorni ovviamente delinea ancora di più la tappa, per cui diciamo una corsa abbastanza regolare, direi piacevole. Poi come sempre sono gli atleti che fanno la differenza, anche se mi sembra evidente che Pogačar ha già ipotecato la classifica finale da qualche giorno, quindi diventa interessante per quelli che sono poi i piazzamenti, ecco.
0: E lo riusciamo a portare di nuovo al Giro d'Italia, Tadej Pogačar? Ovviamente ci proiettiamo un po' in avanti, è una battuta.
6: Ma io sono convinto che è chiaro che i grandi atleti fanno sempre grandi corse, ma è anche vero che i grandi eventi restano tali, di conseguenza l'idea è sempre di avere un grande evento a cui i corridori vengano con piacere a partecipare. Poi se Pogačar sarà della partita ovviamente sarà un vantaggio per tutti.
0: Eh sì, confermo, anche perché quando c'è stato nel 2024 comunque le strade erano stracolme di tifosi, sì, ma anche di tantissimi tifosi proprio dello sloveno, e poi è rimasta un po' anche come epica di quel Giro d'Italia la borraccia regalata dal giovanissimo tifoso che chissà magari tra qualche anno vedremo tra i protagonisti di qualche corsa importante, stimolato proprio dal campione sloveno. Ricordiamo la vittoria di Philipsen davanti a Smith e Coy, con la maglia gialla che resta sulle spalle di Tadej Pogačar, che rischia di perdere Adam Yates ancora qualche istante, ma insomma è davvero ormai complicato per Adam Yates arrivare perché è molto lontano, io credo che finirà fuori tempo massimo. A voi.
1: Grazie Cristiano. E noi, prima di salutare Luca Guercilena, ovviamente dal 1 settembre, lo abbiamo ricordato, sarà direttore dell'area ciclismo RCS. Ecco Luca, quindi sei stato a lungo responsabile di grandi squadre World Tour. Cosa sei riuscito a cambiare durante questo periodo? Cosa no? In questa tua esperienza manageriale durata oltre 15 anni, che eredità lasci?
6: Penso innanzitutto di aver lasciato una cultura del lavoro e dell'amore per la maglia che è diventato praticamente il pilastro principale della squadra, quindi dove gli aspetti umani sono stati bilanciati con gli aspetti professionali, per cui credo di lasciare questa e questa cultura ciclistica del team, dove la speranza è sempre appunto che sia una passione, in realtà tutti siano dati fondamentalmente della passione e del rispetto del proprio collega. Quello che non sono riuscito a fare, tantissime cose purtroppo, sono sempre di più le cose che si vorrebbero fare. Una su tutte, chiaramente mi sarebbe piaciuto insieme agli altri colleghi a creare un ponte reale tra organizzatori e squadre, il modello di business del ciclo professionista, compito molto arduo, vedremo sul futuro, ci riserva qualche novità.
1: E insomma, noi siamo fiduciosi, Luca Guercilena può essere davvero l'uomo giusto al posto giusto, e un augurio ovviamente Luca. Luca Guercilena, ricordo, dal 1 settembre, direttore dell'area ciclismo della RCS. Buon lavoro, ma per il momento buona estate, Luca.
6: Grazie, grazie a tutti, buon lavoro.
1: Grazie, io tornerei da Cristiano Piccinelli per il consueto riepilogo a quest'ora di quanto avvenuto oggi alla Grand Boucle.
0: Vittoria per Jasper Philips, la prima in questa edizione della corsa gialla davanti a Schmidt e a Coy, in uno sprint particolare in cui non c'erano davvero tanti velocisti, mentre è arrivato al traguardo Adam Yates scortato da Tim Wellens, quindi vedremo se domani però riuscirà a partire. Certo dovrà recuperare le forze. Arriva anche adesso l'ultimo corridore della Movistar, quindi sono arrivati tutti. La maglia gialla è sempre delle Pogacar con 4 minuti e 32 su Evenepoel e 6:51 su Isaac Del Toro, questi i primi tre in classifica generale. Domani si torna a salire con una tappa di 185 km e arrivo in salita. A te.
1: E noi diamo il buon pomeriggio, con noi un collega ormai, lo definiamo anche un collega, per la sua capacità anche di saper commentare attraverso i media l'andamento delle varie corse qua e là per il mondo, Domenico Pozzovivo. Ciao Domenico.
7: Ciao, grazie dell'invito e anche della presentazione.
1: No, la presentazione è il minimo, però adesso, proprio perché tu sei ciclista professionista, sei anche commentatore, eccetera. Ecco, anche al Tour ormai io credo che una regola si stia intravedendo. Diminuisce anzitutto il chilometraggio, non c'è stata una, correggimi se sbaglio, una sola tappa superiore ai 200 chilometri. Aumentano le medie. Ormai la regola è che in una tappa di montagna non si vada oltre le 4 ore o poco più, e che nelle altre, diciamo, l'ordine d'arrivo, per quanto riguarda perlomeno le prime posizioni, sia completo in 3 ore e 45, oggi 3 ore e 41, 47 e 4 di media. Domenico.
7: Sì, devo dire che è un tour così combattuto, penso non si è mai visto, perché anche oggi, come in altre tappe, prima che si capisse quale fosse la fuga buona, ci è voluta praticamente più di metà tappa, e questo ha portato la media in una tappa comunque non piatta su livelli molto alti, tant'è che i corridori anche nella volata finale hanno un po' denotato questa fatica. E quindi sì, il tempo di percorrenza è basso, ma perché le medie sono altissime. Oltre al chilometraggio, come hai detto tu, solo la tappa di Belfort era superiore ai 200 chilometri.
1: E allora, c'è Cristiano Piccinelli e c'è ovviamente Domenico Pozzovivo per un esame a 360 gradi di quello, Cristiano, che ci sta proponendo la Grand Boucle, no?
0: Assolutamente, assolutamente, perché insomma è una Tour de France anche particolare nel disegno, che però Domenico ha confermato le previsioni. Pogacar nettamente davanti a tutti, forse l'unico che sta stupendo, anzi due che stanno stupendo secondo me, sono Evenepoel e Sixas. Evenepoel perché ha superato le fatiche e anzi ha un po' rinvigorito anche il suo ardore con le vittorie della quindicesima e della sedicesima. Sixas perché, io lo ricordo, ha 19 anni ed è in lotta per il podio. Che ne dici?
7: Sì, devo dire che Evenepoel magari all'inizio tour non dico pagato, però un attimino sotto il livello che ha adesso, perché non correva da tanto tempo, aveva anche, come da lui stesso dichiarato, dedicato tanto tempo al fatto di riuscire ad arrivare al peso forma ideale, quindi quello un po' magari gli ha tolto brillantezza all'inizio, però adesso la freschezza secondo me è venuta fuori e ha raggiunto il livello anche a detta sua migliore di sempre, quindi questo gli permetterà certamente di lottare anche per un secondo posto, che magari all'inizio era sperato, poi vabbè, anche un po' favorito purtroppo dal ritiro di Vingegaard. E per quanto riguarda Sixas, secondo me è un po' meno una sorpresa, perché a questi livelli me lo sarei aspettato, soprattutto per come ha affrontato la corsa fino adesso, senza esagerare con diciamo gli ardori giovanili, ma correndo molto con una grande maturità. E il livello che aveva dimostrato già in altre corse, magari più brevi, ma era molto alto, e quindi ha dimostrato di poterlo portare anche al Tour.
0: Ti porterei poi su una disamina degli italiani, pensando e sperando in domani in Davide Piganzoli, però Tiberi direi negativo, anche Ganna ci metterei, perché ci siamo fatte per la prima tappa in cui ha rischiato anche di mettere la maglia gialla, però un piazzamento a Ussel, però ieri insomma è finito anche dietro a Cattaneo. Come giudichiamo, che valore diamo alla spedizione azzurra?
7: Ma sicuramente incide tanto non aver un uomo di alta classifica, soprattutto perché Piganzoli ovviamente ha dovuto mollare in diverse tappe perché la sua ottica era quella di aiuto a Soli del Vingegaard, altrimenti l'avremmo visto anche più in alto secondo me. E dal punto di vista invece di Ganna, sì, devo dire che la crono di ieri, nonostante non fosse quella più adatta a lui, non è stata forse una delle più negative degli ultimi anni. Però c'è stata comunque una bellissima prova di Mattia Cattaneo, che anche in appoggio ai suoi leader è stato molto efficace. Tiberi purtroppo ne abbiamo un po' perso le tracce dal UAE Tour, lì aveva dimostrato di essere in una grandissima condizione, però da lì poi si è un po' perso.
0: Insomma, mi sembra un bilancio che non possiamo considerare, diciamo, positivamente. Partendo invece a quello che succederà da qui a sabato, perché poi domenica c'è Parigi, quale tappa ti sarebbe piaciuto correre e magari provare anche a vincere delle tappe alpine?
7: Ma sicuramente la tappa con quella di sabato con Galibier, l'arrivo all'Alpe d'Huez della Sarenne, mi sarebbe piaciuta. Certamente è una tappa un po' più stile Giro d'Italia che Tour de France, visto il dislivello e per come sono fatte le salite, quindi magari quella mi sarebbe piaciuta di più.
0: E vedremo quello che succederà, soprattutto in questo finale del Tour de France, che sembra però ben indirizzato verso la riconferma per la terza volta di Tadej Pogacar, che è vicinissimo a conquistare per la quinta volta il Tour, la terza consecutiva per il fenomeno sloveno con... Mi sentite?
1: Ecco, adesso sì Cristiano,
0: sì,
1: c'era
0: scusate, errore mio, ho mosso il microfono, errore da principiante. E dicevo, vedremo quello che succederà nelle prossime tappe, quelle che ci attendono già domani con le salite alpine, con ovviamente Tadej Pogacar, che secondo me, e lo chiedo conferma anche al nostro Domenico, in una delle due, quella sull'Alpe d'Huez, secondo me il pensiero di vincere c'è ed è concreto?
7: Sì, secondo me soprattutto lui viene stuzzicato dall'Alpe d'Huez classico di venerdì, e poi lui non è uno che non sta a guardare neanche il tempo di scalata, quindi secondo me cercherà venerdì di fare tempo di scalata e vittoria.
0: Anche secondo me concordo con quello che ha detto il nostro ospite. Ricordo la vittoria di Jasper Philipsen davanti a Schmid e a Colli, con Tadej Pogacar che resta al comando in maglia gialla con 4 minuti e 32 su Remco Evenepoel. Studio.
1: Bene, grazie a Cristiano Piccinelli, appuntamento con lui domani. Per ciò che riguarda invece ovviamente Domenico Pozzovivo, no? Proiettandoci proprio sulla doppia scalata dell'Alpe d'Huez, come già hai iniziato a fare, secondo te, tenuto conto che si stanno per concludere le 3 settimane, ma mancano queste 2 tappe decisive, chi rischia di più tra Evenepoel e Sixas? Cioè, è un Evenepoel che comunque fino al momento ci è sembrato è in crescita di forma, oppure un Sixas che, come giustamente notavi, non è andato all'arrembaggio, ha corso, io credo, con la testa matura già di un corridore che, insomma, ben guidato lo è, ma che è anche molto, molto maturo. E quali invece potrebbero essere i pericoli, se ci sono, se li intravedi, per la maglia gialla, per Pogacar?
7: Allora, partendo da Remco Evenepoel, io ho sempre un po' considerato per lui l'ostacolo principale nella tappa di sabato, quindi proprio, come dicevano i latini, in cauda veneno per lui. Cioè, l'ultima tappa sarebbe quella in cui può o confermare o perdere tutto. Però per la condizione che ha in questo momento lo vedo magari meno con una visione più ottimistica anche rispetto alla tappa di sabato. Per quanto riguarda Paul Sixas, invece io quella tappa per lui la consideravo la tappa un po' dell'all-in, in cui mettere tutto per magari proprio l'ultimo riuscire ad agguantare la maglia bianca, che ne so, e anche possibilmente adesso c'è anche un posto sul podio libero. Quindi per lui la vedo in una maniera ottimistica quella tappa lì, quindi questo finale di tour. Sulla maglia gialla vedo pochi rischi, ovviamente siamo al tour, quindi in gara i rischi ci sono, l'abbiamo visto anche con Vingegaard, nel momento in cui nessuno se l'aspettava è stato estromesso dalla gara, però in generale lo vedo comunque in una gestione tranquilla della, di quello che sarà poi il suo finale di tour.
1: E ora, prima di salutarci, parliamo in breve del Pozzovivo Corridore, di nuovo col dorsale sulla schiena, no? La stagione continua.
7: Sì, ad agosto tornerò ad attaccare il numero sulla schiena al Giro della Repubblica Ceca, quindi ho ancora una ventina di giorni buoni, però già qui al Tour comunque sono riuscito ad allenarmi bene, quindi sono già molto soddisfatto della condizione.
1: Io non so come faccia Domenico, ma quanto durano le tue giornate? Perché in 24 ore riesci a fare il doppio, il triplo, sei anche da poco papà, di tutto e di più. Quindi in bocca al lupo davvero, Domenico, e ti seguiamo ovviamente sempre con simpatia. Grazie a Domenico Pozzovivo.
7: Grazie mille Crepi il Lupo, alla prossima.
1: Grazie anche in regia a Ombretta Conti, con Maximilian Gambino che invece ha curato la parte tecnica alla console. Come ricordavamo in precedenza con Cristiano Piccinelli, la nostra trasmissione sulle strade del Tour tornerà domani pomeriggio, i primi collegamenti a partire dalle 16:05, poi ogni mezz'ora e infine dalle 17 circa alle 18 la lunga diretta per un Tour che sta per dare ovviamente le sue sentenze finali. Due volte l'Alpe d'Huez tra venerdì e sabato, poi confermato l'arrivo a Parigi. Da Giovanni Scaramuzzino intanto il più cordiale grazie a tutti voi per averci seguito e ovviamente a domani. Adesso GR1 più l'Italia in diretta.
8: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
4: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il ciclismo.
3: Info su suzuki.it.
8: Suzuki.
9: Perché? Perché?
10: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
11: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani?
12: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
13: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
14: Perché? Perché?
11: Ecco perché.
13: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
15: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
16: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
17: Chi fa sport beve Uliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
16: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.

0: ore 18.
1: GR1.
2: Buonasera da Carmelo Lazzaro. In primo piano un'ultima ora sul caso Roggero, respinta dall'ufficio di sorveglianza di Torino l'istanza di differimento della scarcerazione per il gioielliere detenuto a Bollate dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo. Non si ravvisa né sono state indicate dalla difesa le circostanze di necessità e di urgenza indispensabili in questa sede, scrivono i magistrati. Gli atti ora passano al Tribunale di Sorveglianza e alla Procura Generale della Corte d'Appello di Torino e all'Ufficio di Sorveglianza di Milano. L'altro caso, quello di Abderrahim Fakir, il 43enne marocchino morto a Bologna durante un intervento della polizia. Proseguono le indagini e spuntano altri video. Il servizio di Giulia Bondi.
3: Un uomo sofferente che si rotola a terra e grida. Iniziano a emergere altre immagini di Abderrahim Fakir girate dalle finestre del condominio del Pilastro di Bologna prima dell'arrivo della pattuglia di polizia. Sono agli atti e contribuiranno alla ricostruzione dei 50 minuti che hanno preceduto la morte del 42enne, spirato mentre era nelle mani degli agenti chiamati per contenerlo e sotto gli occhi dei soccorritori. Secondo la ricostruzione della procura che si fa via via più dettagliata, prima del contatto coi poliziotti Fakir sbatte più volte contro i portoni del garage e poi contro l'auto di un condomino. Si tratterebbe dello stesso che nel video gli tiene bloccati i piedi. E poi c'è la body cam che la gente accende subito prima del contatto, ma le cui riprese vanno avanti per molti minuti, mostrando anche i tentativi dei soccorritori di rianimarlo una volta fermo dopo che ha inalato lo spray urticante. Non è chiaro però se all'arrivo del medico Fakir fosse agonizzante oppure già morto. Intanto, stretti nel dolore, i familiari non rilasciano dichiarazioni e chiedono di rivolgersi soltanto al loro avvocato.
2: E sugli scontri a Bologna durante la manifestazione a sostegno di Fakir interviene la premier Giorgia Meloni, che ribadisce la linea della tolleranza zero contro la criminalità urbana. Giorgia Meloni attacca il sindaco Lepore definendo irresponsabile la convocazione della piazza all'indomani della tragedia prima che fossero accertate le responsabilità. Chiedere la verità non delegittima le divise, risponde Lepore.

0: All'interno di Teheran è la nuova minaccia di Donald Trump prima di partecipare alla cerimonia di rimpatrio dei 4 militari statunitensi uccisi nel conflitto. E mentre nel Golfo proseguono gli attacchi incrociati, arriva anche il monito di Teheran: attaccheremo gli interessi degli Stati Uniti e dei paesi alleati se verranno colpiti impianti nucleari iraniani. Ancora vittime sul lavoro, un operaio di 27 anni è morto nel cantiere di una galleria stradale a Colico in provincia di Lecco. È stato travolto dal cedimento di un elemento strutturale che stava montando. E a Galatone, in provincia di Lecce, un 58enne caduto da 7 metri mentre eseguiva un intervento in un capannone industriale. L'auto sulla folla a Modena dello scorso 16 maggio, c'è una vittima, non ce l'ha fatta Monica Esposito, 55 anni, una delle 8 persone ferite da Salim El Kudri. Era ricoverata all'ospedale di Baggiovara, dove era stata trasferita in condizioni critiche nelle scorse settimane dopo un periodo all'ospedale maggiore di Bologna. Ora a Eboli, dove proseguono le indagini sulla morte del giornalista sportivo, qualche elemento in più arriva dall'autopsia.
1: Resta sotto sequestro la salma di Luigi Esposito. Necessari approfondimenti e indagini di laboratorio, esami istologici, tossicologici e genetici. Massacrato di botte, poi soffocato, il cadavere dato alle fiamme. Nessun colpo di pistola, del cellulare nessuna traccia. Dopo il sopralluogo di ieri, i carabinieri valutano la possibilità di dragare e perlustrare il canale che si trova a pochi metri dal luogo del ritrovamento del corpo carbonizzato. Si indaga sulla vita privata del giornalista, sui suoi contatti personali. Sconvolte e incredule le sorelle. Esposito aveva raccontato ai colleghi giornalisti di lavorare come biologo per l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, ma agenzia e ordine dei biologi hanno smentito. Con le sorelle non aveva mai fatto riferimento all'agenzia.
2: Francesca Ghidini, GR1.
0: Emergenza incendi in Sicilia, alimentati anche dalle temperature elevate di questi giorni. Decine di roghi nelle province di Palermo, Catania e Agrigento. Qui in particolare sfollate in via precauzionale un centinaio di persone nel comune di Santo Stefano Quisquina, dove le fiamme hanno raggiunto il centro abitato. Ed è tutto su Radio 1. Ora l'Italia in diretta, prossimo giornale alle 19.
3: L'Italia in diretta.
4: Rai Radio 1 Sport.

0: ore 19.
1: GR1.
2: Mario Roggero resta in carcere, l'ufficio di sorveglianza di Torino respinge il differimento della pena, mancano i presupposti di necessità e urgenza. Caso Fakir, la procura acquisisce nuovi video e indaga sulla catena dei soccorsi, 300.000 euro i danni della guerriglia urbana. Tolleranza zero con i violenti, Giorgia Meloni sugli scontri di Bologna, lepore irresponsabile e sulla condanna del gioielliere è sproporzionata. L'auto sulla folla a Modena il 16 maggio è morta. Monica Esposito, 55 anni, investita insieme ad altre 7 persone da Salim El Kudri. Temporali e grandine al centro-nord, ancora caldo al sud dove resta l'emergenza incendi. 100 evacuati in provincia di Agrigento. Dal palco al grande schermo il concerto dei record di Ultimo diventa un film nelle sale dal 22 settembre. Ciclismo Tour de France, Philipsen si sblocca e vince la 17ª tappa. Pogacar sempre in maglia gialla. Buonasera da Carmelo Lazzaro e dal GR1. In primo piano il caso Mario Roggero. Il gioielliere piemontese rimarrà in carcere, respinto il differimento della pena. Poco fa la decisione della giudice di Torino.
3: L'ufficio di sorveglianza di Torino dice no all'istanza di differimento della pena per Mario Roggero, detenuto nel carcere milanese di Bollate dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori e averne ferito un terzo nel 2021 nel Cuneese, il tutto mentre i malviventi fuggivano dalla sua gioielleria. Per la magistrata di sorveglianza Elena Massucco non si ravvisa né sono state indicate dalla difesa le circostanze di necessità e di urgenza indispensabili per accedere al differimento della pena, previsto dal codice penale, che consente di sospendere in casi particolari l'esecuzione della condanna. I legali di Roggero avevano infatti presentato la loro istanza in vista della richiesta di grazia al capo dello Stato. Manteniamo la speranza che ci sia la concessione dei domiciliari o della grazia. Questo è il commento della figlia di Roggero, Laura. Ieri intanto ha riaperto la gioielleria della famiglia Roggero. Bisogna abbassare i toni e lasciare alla magistratura il modo e il tempo di fare il suo lavoro. Così il procuratore capo di Milano, Marcello Viola, commentando gli attacchi social ai magistrati che hanno condannato Roggero e le tensioni politiche sul tema della legittima difesa. Elena Paba, GR1.
2: L'altro caso che fa discutere la morte di Abderrahim Fakir a Bologna durante un intervento di polizia alla periferia della città. L'inchiesta si concentra anche sulla catena dei soccorsi.
4: Altri video, altre immagini. La procura di Bologna continua ad acquisire materiale per delineare con precisione quei lunghi minuti. Al vaglio anche un filmato che mostra gli istanti precedenti l'intervento degli agenti.

0: e i colleghi abbiano operato nel modo corretto e nel modo giusto.
1: E si indaga anche sulla catena dei soccorsi. Sul posto 4 volontari della Croce Rossa intervengono meno di un minuto dopo che i poliziotti riescono ad immobilizzare Fakir, il quale a quel punto è in gravi condizioni. Non è presente un medico, chiamato solo in un secondo momento, mentre il ministro dell'Interno Piantedosi parla di pregiudizio nei confronti delle forze dell'ordine.
2: Quando c'è un qualche cosa che riguarda l'azione delle forze dell'ordine se ne presume da parte di alcuni la non legittimità. Noi non abbiamo timore di nulla, andiamo avanti così.
1: Poliziotti e sanitari non sono indagati nell'inchiesta che procede per omicidio colposo, al momento tutelati dalle nuove norme varate dal governo. Intanto a Bologna si contano in 300.000 euro circa i danni della guerriglia urbana dell'altra sera. Bruno Sokolovic, GR1.
3: E sugli scontri di Bologna è tornata Giorgia Meloni, intervistata dal quotidiano Il Giornale. La premier è intervenuta anche su diversi temi di politica estera e interna. La sinistra, dice, ha l'unico scopo di contrastare me.
4: Irresponsabile il sindaco di Bologna a chiamare la piazza all'indomani della tragedia, suonata come condanna per le forze dell'ordine e pretesto per i soliti noti dei centri sociali. L'accusa della presidente del Consiglio passa dalle colonne del Giornale e sancisce la tolleranza zero del governo con chi pensa di poter sfasciare tutto, terrorizzare le persone per bene e trasformare i quartieri in zone franche, spiega la premier, che evidenzia l'assenza di solidarietà dalla sinistra verso le forze dell'ordine, neanche di fronte alla morte di un agente in servizio. Poi rivendica le misure coraggiose, dice, contro la criminalità anche giovanile. Ribadisce che la pena inflitta al gioielliere Roggero è sproporzionata e ricorda la nuova norma che non consentirà risarcimenti per chi subirà danni mentre commetterà reati. Esclude l'alleanza con Vannacci perché, dice, ha cercato di affossarci votando contro le fiducie al governo. Difende la nuova legge elettorale con le preferenze, serve a dare stabilità senza inciuci, aggiunge, e accetta volentieri la definizione di patriota occidentale, convinta, spiega, che l'unità dell'Occidente sia indispensabile per affrontare le attuali sfide globali. Carla Macrellino, GR1.
3: E il tema sicurezza è non solo nel confronto politico, maggioranza-opposizioni.
5: Parole toccanti per Fratelli d'Italia, quelle del poliziotto di Bologna che ha raccontato di non essere stato chiamato dal sindaco, motivo ulteriore per chiedere le dimissioni di Lepore, a portare di persona solidarietà agli agenti, allora Matteo Salvini.
6: I ragazzi in divisa della Polizia di Stato, i ragazzi in divisa della Croce Rossa, hanno lavorato secondo quello che è il protocollo, il regolamento e il buon senso.
5: Anche Forza Italia attende le indagini ma invita a evitare campagne contro le divise. Le opposizioni replicano parlando di una richiesta di verità e giustizia, con cui, aggiunge il PD, difendendo Lepore, i violenti non hanno nulla a che fare. Ma in mattinata scoppia anche un altro caso. In giunta la maggioranza dà parere negativo sul sequestro delle chat tra Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia, titolare della bisteccheria di cui l'ex sottosegretario era socio e già condannato per reati con l'aggravante mafiosa. Alla notizia i senatori 5 Stelle occupano i banchi del governo, poi Giuseppe Conte convoca una conferenza stampa.
7: Un appello a Giorgia Meloni. Rimangiatevi questo voto vergognoso, perché non possiamo consentire che amici e amichetti di partito siano scudati.
5: Del Mastro dice di non aver nulla da nascondere, ricordano i progressisti, perché allora non autorizzano il sequestro. Lucio Bondi, GR1.
3: Caro carburanti, il ministro dell'economia Giorgetti spiega che si valuterà quando far entrare in funzione il meccanismo delle accise mobili. Sulla procedura di infrazione il ministro manifesta cauto ottimismo, la stima sul rapporto deficit-PIL potrebbe scendere a settembre e sui conti pubblici aggiunge.
8: Le informazioni congiunturali disponibili successivamente alla pubblicazione del documento di finanza pubblica e i monitoraggi effettuati dall'amministrazione non evidenziano, non si va a picco, al contrario, allo stato attuale non vengono evidenziati scostamenti tali da alterare significativamente il quadro di crescita delineato dal governo.
3: Rai Radio 1, le 19:07, l'auto sulla folla in pieno centro a Modena lo scorso maggio, morta la donna che era gravissima.
9: Ha lottato per più di 2 mesi in terapia intensiva, ma alla fine non ce l'ha fatta. È morta Monica Esposito, la 55enne di Nonantola, che lo scorso 16 maggio era stata falciata in centro a Modena da un'auto lanciata a tutta velocità sulla folla. Alla guida c'era un 31enne di Ravarino, Salim El Kudri, da allora in carcere. Nelle tragiche immagini dell'investimento è lei la prima a essere travolta. Stava passeggiando col marito, anche lui rimasto ferito ma meno gravemente. Le condizioni della donna invece erano apparse da subito critiche. Ricoverata al Maggiore di Bologna, nelle scorse settimane era stata trasferita all'ospedale modenese di Baggiovara. I familiari hanno dato il consenso alla donazione degli organi. La strage compiuta dal giovane di origini marocchine che aveva ferito altre 7 persone conta dunque una vittima e la posizione di El Kudri si aggrava. Ora, spiega il suo legale, rischia l'ergastolo. Da Bologna, Virginia Novellini, GR1.
3: Ancora una tragedia in una piscina a Monterotondo, alle porte di Roma.

0: dove un bambino di 5 anni è morto in un centro estivo.
1: Stando a una prima ricostruzione, il bambino era in acqua in una piscina esterna dedicata ai più piccoli, profondità massima 1 metro e 24 centimetri. Stava svolgendo delle attività insieme ai suoi amichetti e agli educatori quando avrebbe accusato un malore. Una delle ipotesi è che si sarebbero accorti della sua situazione quando aveva già perso i sensi. Riccardo Varone, sindaco di Monterotondo.
2: Tutta la città di Monterotondo si stringe su questa immane tragedia, siamo vicini alla famiglia.
1: Sul posto sono intervenuti i soccorsi e sono state praticate manovre di rianimazione. Ma per il piccolo non c'è stato nulla da fare. Le attività del centro sportivo sono state interrotte, ma la struttura non è stata sequestrata dai carabinieri. Nel pomeriggio gli ispettori di polizia giudiziaria dell'ASL Roma 5 hanno effettuato i rilievi, misurazione della piscina, livelli di cloro presente. Le indagini sono coordinate dal gruppo dei carabinieri di Ostia che stanno accertando la dinamica dell'incidente e le eventuali responsabilità. Antonia Moro per il GR1.
0: Ancora vittime sul lavoro a Galatone in provincia di Lecce, un operaio di 58 anni è caduto da 7 metri mentre eseguiva un intervento in un capannone industriale. In provincia di Lecco, a Colico, un 27enne è stato schiacciato da una struttura di contenimento nel cantiere di una galleria stradale. A Santa Maria Capua Vetere, Caserta, un 60enne si è accasciato al suolo in un cantiere e non ce l'ha fatta l'edile 51enne che lunedì era caduto da un ponteggio in provincia di Frosinone. Un cameriere italiano di 33 anni, originario di Lucera, Foggia, è stato trovato morto a Ibiza, in Spagna, lunedì mattina, giorno del suo compleanno. Il corpo era vicino al ristorante dove lavorava. Si attende l'esito dell'autopsia. Ci sono due indagati a Roma per il maxifurto di 80 fiale di fentanyl all'ospedale israelitico. Si tratta di due custodi della struttura sanitaria. I carabinieri del nucleo investigativo e i colleghi del NAS cercano ora di capire chi fosse il destinatario del farmaco, dal quale può essere prodotta una potente e pericolosa droga e quale rete clandestina possa averne alimentato il traffico. L'europarlamentare Ilaria Salis è un'ultima ora è stata condannata a risarcire 300.000 euro a due ex collaboratori ai quali nel 2025 ha comunicato il recesso anticipato del contratto senza giusta causa. Lo ha deciso il Tribunale del Lavoro di Milano. Secondo il giudice sarebbe spettato a Salis, datrice di lavoro, l'onere della prova della giusta causa, ma l'eurodeputata non ha assolto al proprio onere. Emergenza, incendi in Sicilia, roghi alimentati anche dalle temperature elevate di questi giorni.
3: A Santo Stefano Quisquina le fiamme non si fermano. Le alte temperature e il vento costringono i vigili del fuoco a una corsa continua. Guardando il paese in provincia di Agrigento, il vento e le fiamme colpiscono boschi, la provinciale e le campagne. I mezzi aerei durante il giorno hanno tentato di arginare i roghi con l'aiuto delle squadre a terra, ma la situazione è ancora difficile. Nel pomeriggio l'incendio che aveva spinto a evacuare la clinica e i suoi 15 pazienti era ripartito, avvolgendo tra l'altro una villetta poco distante. Gli elicotteri e i vigili del fuoco sono riusciti a evitare il peggio. Intanto sono state evacuate 150 persone, anche se a breve potrebbero rientrare, fa sapere il sindaco Francesco Cacciatore. In paese le facce di tutti sono sconvolte, in molti hanno cenere addosso, graffi, vestiti strappati, cui tutti hanno fatto e continuano a fare quanto possibile per aiutare a salvare case, animali, strutture agricole. Proprio il settore agricolo è quello che ha subito più danni, a fuoco foraggi e magazzini, e poi c'è l'immenso patrimonio boschivo che ha sempre caratterizzato questa parte dell'entroterra agricola. Oggi domina solo la cenere.
4: Da Palermo Agnese Ricata, GR1.
0: E dopo lunghe settimane di caldo intenso, l'Italia sta per entrare in una fase climatica in linea con le medie stagionali anche al centro-sud. Al nord le temperature sono già calate per via dell'arrivo di correnti di aria fredda dalla Norvegia.
5: Tempeste di grandine, pioggia violenta e forti raffiche di vento si sono abbattute su Marche ed Emilia-Romagna. Si fa la conta dei danni, mentre al sud le temperature restano ancora elevate, soprattutto su Sicilia e Sardegna. 6 le città da bollino rosso, che però domani scenderanno a 2, Palermo e Cagliari. Si torna dunque a respirare. Alfonso Sequino, primo maresciallo aeronautica militare.
6: Situazione che domani tenderà ancora a migliorare dal punto di vista termico, ovvero ci sarà ancora una perdita di qualche grado un po' tempo su tutto il paese, i picchi massimi tra Sicilia e Sardegna arriveranno intorno ai 40 gradi, con tempo che sarà variabile sempre lungo le coste adriatiche, sia nella giornata di oggi che di domani, dove saranno possibili ancora dei rovesci e dei temporali associati a delle grandinate, che saranno meno intense rispetto ai giorni scorsi.
5: Gli esperti però avvertono, dalla prossima settimana le temperature potrebbero tornare a crescere e si parla già della quarta ondata di calore, attesa tra fine luglio e i primi di agosto. Eleonora Belviso, GR1.
0: In Medio Oriente la de-escalation tra Stati Uniti e Iran resta per ora lontana. Il presidente americano Trump torna a minacciare Teheran, il corrispondente da New York.
7: Trump è alla base dell'aeronautica militare di Dover, in Delaware, per accogliere le salme delle ultime 4 vittime americane del fuoco iraniano. È salito a 18 il bilancio dei soldati a stelle e strisce morti a partire dallo scorso 28 febbraio. Vado a onorare degli eroi, aveva detto il presidente degli Stati Uniti lasciando la Casa Bianca e ribadendo: non possiamo lasciare che l'Iran abbia l'atomica. Poi, alla volta della Repubblica Islamica, lancia un avvertimento: pagherà un prezzo molto elevato per questi attacchi. Via social, Trump era stato ancora più specifico. Da questo momento in poi, aveva scritto di prima mattina, ogni volta che l'Iran sparerà contro una nave nello stretto di Hormuz, gli Stati Uniti bombarderanno e distruggeranno un ponte o una centrale elettrica, inclusi quelli situati nella capitale Teheran. Intanto il segretario di Stato Rubio, nelle Filippine per un summit dell'ASEAN, rivela: funzionari iraniani ci hanno cercato per negoziare di nuovo. Il problema, conclude Rubio, è che non prendono sul serio i colloqui. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
0: E Teheran risponde alle minacce americane e continua a lanciare attacchi contro i paesi del Golfo. Linea al corrispondente.
8: Sapevamo che gli Stati Uniti non avrebbero rispettato la tregua e così non abbiamo perso tempo, migliorando la nostra capacità di combattimento. Il comandante dell'esercito iraniano, Khatami, presenta così la risposta di Teheran all'undicesima notte consecutiva di raid americani che hanno preso di mira obiettivi militari, infrastrutture logistiche, una raffineria di gas e anche Bushehr, sede di una centrale nucleare. La rappresaglia iraniana ha colpito in Kuwait, soprattutto la base americana di Camp Doha, e in Giordania, dove sono stati intercettati 4 missili su 6. Gli altri 2 sono caduti in zone disabitate. Il CENTCOM, il comando centrale del Pentagono, sostiene che Hormuz resta aperto per il transito di imbarcazioni commerciali, ma già 30 navi sono state attaccate perché i Pasdaran rivendicano il pieno controllo dello stretto. Il conflitto poi rischia di allargarsi con gli Houthi, i ribelli sciiti dello Yemen, alleati di Teheran, che hanno già costretto alcuni mercantili a invertire la rotta nel Mar Rosso perché vogliono imporre un embargo marittimo all'Arabia Saudita, paese che, secondo il Wall Street Journal, starebbe per siglare un accordo con gli Stati Uniti per un programma nucleare civile. Da Istanbul, Sergio Paini, GR1.
0: L'Ucraina cambia la strategia del conflitto. Dopo gli attacchi alle infrastrutture energetiche, Kiev bersaglia il commercio online russo. La corrispondente da Mosca.
9: Ancora una volta nel mirino dei droni ucraini i magazzini del colosso russo del commercio online Wildberries nelle città meridionali di Krasnodar e Nevinnamisk. Un'immensa colonna di fuoco e di fumo ha avvolto gli stabilimenti distruggendo tonnellate di merci. I lavoratori sono stati evacuati ma ci sono dei feriti. Sabato scorso le forze di Kiev avevano colpito altri 2 grandi centri di Wildberries nella regione di Tambov causando la morte di 8 dipendenti. L'e-commerce russo è il nuovo obiettivo dell'Ucraina dopo gli attacchi ripetuti alle raffinerie di petrolio che hanno scatenato una crisi del carburante senza precedenti. Kiev mira dunque a colpire l'economia di Mosca che finanzia il conflitto. Quasi il 90% dei russi si serve giornalmente dei servizi di marketplace. Wildberries e il suo rivale Ozon concentrano insieme il 77% del mercato totale. Il costo delle perdite è altissimo. Ci vorrà almeno un mese prima che si possa tornare alla normalità. Nell'attesa si studiano forme di risarcimento, ma molti clienti sono già passati alle azioni legali. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
0: Guerra dei dazi. Dopo le indiscrezioni del Financial Times, Donald Trump interviene sulle tariffe sui farmaci generici.
10: Si riapre il fronte dazi con gli Stati Uniti dopo l'annuncio di Donald Trump di elevare le tasse sui farmaci generici al 100% dal 2028 e negli anni seguenti del 200%. E, secondo il Financial Times, sarebbe pronto ad annunciare in settimana nuove tariffe per oltre 60 paesi. A febbraio la Corte Suprema aveva dichiarato incostituzionale le tariffe imposte dalla Casa Bianca, che poche ore dopo aveva livellato i dazi al 10%. Adesso un'indagine è stata statunitense sul lavoro forzato potrebbe aggirare il pronunciamento dei supremi giudici. Bruxelles si è detta sorpresa delle accuse. Washington ha risposto che le regole europee entreranno in vigore solo alla fine di quest'anno. Intanto il commissario europeo al commercio Šefčovič ha sottolineato come nell'ultimo anno le esportazioni europee verso gli Stati Uniti sono cresciute del 3,5%, mentre quelle americane dirette nell'Unione del 5,4%. All'epoca della firma, Trump definì l'intesa il più grande accordo mai realizzato, sostenendo che avrebbe rafforzato le relazioni economiche tra le due sponde dell'Atlantico. Lorenzo Opice, GR1.
0: Vista per la prima volta una luna aliena. La scoperta, documentata sulla rivista Nature, è stata effettuata dai ricercatori dell'Università Diego Portales in Cile con la partecipazione dell'Istituto Nazionale di Astrofisica.
11: Finora non era mai stata osservata. Per la prima volta, grazie al telescopio VLT in Cile, è stata individuata quella che gli esperti definiscono come una luna aliena o un esosatellite, vale a dire un corpo celeste al di fuori del sistema solare che orbita attorno ad una piccola stella morta che a sua volta ruota attorno ad una stella più grande. Questa luna ha dimensioni notevoli, simili a quelle di Giove, per avere un termine di paragone. Quali nuove possibilità di ricerca apre questa scoperta? Lucio Angelo Antonelli, astrofisico e consigliere di amministrazione INAF.
12: Finora avevamo osservato pianeti extrasolari. Il nostro sistema solare ci dice che non ci sono soltanto i pianeti, ma i pianeti hanno anche dei satelliti. E questa è la prima evidenza dell'esistenza anche di esosatelliti. Una conoscenza in più che abbiamo dell'universo e ci apre la prospettiva che possiamo avere con i nuovi strumenti che stiamo realizzando, i grandi telescopi del XXI secolo con cui andremo a studiare in dettaglio anche questi aspetti.
11: Daniele Morgera, GR1.
0: A Londra la famiglia reale festeggia il 13° compleanno del primogenito dei principi del Galles, la corrispondente.
13: Il principe George, futuro re inglese se la monarchia reggerà nel tempo, è ufficialmente adolescente, cioè teenager. Il primogenito di William e Catherine compie 13 anni, la foto ufficiale diffusa dal palazzo inonda i media. I britannici si preparano a seguire sui tabloid i prossimi passaggi della saga reale. George infatti a settembre lascerà casa e cambierà scuola per il collegio dove abiterà durante la settimana. Come in tante famiglie, i genitori avevano idee diverse. Catherine puntava su Marlborough, collegio di fama che l'ha accolta quando era una bambina timida e solitaria. Invece ha vinto William, che è andato a Eton, da sempre la scuola prescelta dall'aristocrazia. Innegabile vantaggio, Eton è a 10 minuti di macchina da casa a Windsor. Niente a che fare insomma con quel che toccò a nonno Carlo, spedito dal padre in Scozia nel duro collegio di Gordonstone, dove il futuro re veniva continuamente bullizzato dai compagni. George, oltre alla formazione giuridica e costituzionale necessaria a un futuro sovrano, riceverà un'istruzione che lo preparerà ad affrontare il ruolo pubblico nell'era digitale tra social media e intelligenza artificiale. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
0: Torniamo in Italia, al via domani ad Aulla, Massa e Carrara il premio Lunezia, la manifestazione dedicata al valore musicale e letterario delle canzoni. Tra i premiati Manuel Agnelli, rettore Mannarino.
14: Torna il premio Lunezia. Le luci si accendono sul valore musicale letterario delle canzoni italiane. Quest'anno per la prima volta la manifestazione si lega a una missione sociale, sostenere l'ospedale Gaslini di Genova. E ad Aulla i protagonisti saranno Manuel Agnelli, leader degli After Hours, che riceverà il premio Indie Rock.
15: Intanto i premi servono comunque a farti capire che stai facendo qualcosa per te prima di tutto, ma che arriva anche ad altri, e questo è veramente un grande onore. Il fatto che ci sia un premio che sottolinea il contenuto delle parole, il contenuto letterario all'interno della forma canzone, chiaramente mi onora ancora di più, perché è stato da sempre uno dei miei obiettivi quello di usare la musica per cercare un linguaggio.
14: Vegas Jones, il premio Lunezia Rap, Drupi, premio Lunezia Antologia, a Mannarino il premio Lunezia Elite, mentre Donatella Rettore porterà a casa il premio Lunezia Interprete. Non manca la sezione Nuove proposte e proprio ai giovani rettore consiglia
16: di perseverare fino alla fine, di essere stragiudicati e scrivere col cuore aperto.
14: Marcella Sullo, GR1.
0: In arrivo al cinema il live ultimo 2026, La favola per sempre, il concerto evento che ha radunato 250.000 persone a Roma lo scorso 4 luglio.
17: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più.
0: Ho lasciato il film, diretto da Giorgio Testi, sarà in sala dal 22 al 30 settembre per raccontare la notte di Ultimo e la sua favola. Intorno ed il cielo nero sopra. Ciclismo Tour de France, Philipsen vince la 17ª tappa, Pogacar sempre in maglia gialla.
18: Dopo tanta fatica, dopo aver sperperato l'aiuto di uno come Mathieu Van Der Poel, Jasper Philipsen non sbaglia. A Voron, in una tappa la 17ª, contrassegnata da una fuga con tanti pretendenti alla vittoria, il belga dell'Alpecin finalizza al meglio il gran lavoro del campione del mondo di Glasgow, Van Der Poel, che lo teletrasporta praticamente davanti a tutti. Un vantaggio che appare subito incolmabile e che risulta tale anche una volta tagliato il traguardo. Philipsen batte lo sprinter Schmidt e Coy, conquistando il suo primo successo in questo Tour de France, l'11° in assoluto in carriera, e per la sua squadra, la Alpecin, è anche il secondo sigillo in questa edizione della Grand Boucle. In classifica generale ovviamente nulla cambia, con Tadej Pogacar sempre in giallo, con 4 minuti e 32 su Remco Evenepoel e 6 minuti e 51 sul suo compagno alla UAE, Isaac Del Toro. Da domani cominceranno le fatiche delle Alpi. Cristiano Piccinelli, GR1.
0: Termina qui questa edizione del GR1, direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento edizione Massimo Cecchini, regia e Stefano Catini. Da Carmelo Lazzaro, l'augurio di un buon proseguimento di serata.
19: Radio 1, un mondo da sentire.
20: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
21: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
20: Info su suzuki.it.
22: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici dai neri profondi ai colori brillanti a 899 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
20: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
21: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
20: Info su suzuki.it.
23: Vivi l'esperienza del Giffoni su Rai Play. Una selezione di film, serie e animazioni col meglio delle opere presentate nelle 55 edizioni precedenti.
24: Stanno arrivando i mini cuccioli.
25: Ciao a tutti.
26: Portatemi chiunque provi ad entrare.
27: Per quanto tempo si può stare disconnessi?
28: 14 ore.
23: Lo speciale Giffoni è su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
29: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
30: Conviene al tuo portafogli.
31: E alla mia voglia di freschezza.
32: Ehi, non intendevo un gavettone.
29: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
33: Onda Verde. Viaggiare informati.
34: 19:26 minuti, una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sulla 4, la Brescia-Padova, ci sono code allo svincolo per Padova ovest a causa di un incidente, con la tratti poi tra Peschiera e Sirmione. Sempre sulla 4, code allo svincolo per Bergamo. Grande raccordo anulare di Roma, code per un incidente allo svincolo con via Ardeatina in direzione dell'Aurelia. Sulla statale 148 Pontina, code a tratti tra via Cristoforo Colombo e Mostacciano in direzione di Terracina. Siamo in Campania, tangenziale in Napoli, code tra Secondigliano e Corso Malta. Sulla 3, code tra San Giovanni e l'allacciamento con la 1. Infine sulla 19 ci sono code per un incendio che si è sviluppato allo svincolo con Ponte 5 Archi. Prudenza alla guida. Per il momento è davvero tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.
33: In collaborazione con il CIS.
35: Da grande voglio guidare l'autobus.
36: Ma non volevi fare l'astronauta?
37: Il futuro dei bambini merita di arrivare.
1: In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: L'eredità Summer è il gioco dell'estate. Tutti i giochi chiamate e la ghigliottina col twist. Vi aspettiamo!
3: Con Marco Liorni, l'eredità Summer. Tutti i giorni, alle 20.35, Rai 1.
4: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
5: Mi costruiscono i 13 giorni di fuga.
6: Il premier mette a punto in queste ore.
7: The president did what he always went.
8: The Afghan government says they're not surprised.
9: Zapping.
18: Le 19:28 minuti, buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Loquenzi in studio per la puntata di oggi, mercoledì 22 luglio 2026. Allora vi racconto subito di cosa ci occuperemo in questa puntata e chi saranno i nostri ospiti. Apriremo con Brando Benifei, Partito Democratico, gruppo socialisti e democratici del Parlamento Europeo e il presidente della delegazione per i rapporti con gli Stati Uniti dell'Europarlamento. Parleremo però soprattutto di Russia, perché in questo momento il Consiglio europeo e la Commissione sono impegnati nell'elaborazione del 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia per cercare di indebolire la sua economia e quindi anche indebolire la macchina che alimenta la guerra russa contro l'Ucraina. Per molto tempo si è pensato, si è voluto credere che l'ostacolo principale al mettere a punto pacchetti efficaci di sanzioni fosse l'Ungheria di Orban. Questa, diciamo, illusione è svanita dal momento appunto che in Ungheria adesso c'è un nuovo primo ministro, c'è un nuovo ordine politico. Ma nonostante che l'Ungheria non ponga più i suoi veti, diciamo, di ispirazione filorussa, comporre questi pacchetti di sanzioni è rimasto molto.
10: Rai Radio 1 Sport.

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: ore 21.
1: GR1.
2: Una buona serata da Massimo Cecchini, giornata segnata purtroppo da una lunga serie di fatti di cronaca. L'ultimo in Sardegna, Bari Sardo in Ogliastra, è stato ucciso a coltellate un 19enne Simone Concas. Secondo una prima ricostruzione tutto sarebbe nato dopo una lite scoppiata in seguito all'investimento di una o più persone. L'aggressore è fuggito ed è ricercato dalle forze dell'ordine. Una ragazza coinvolta nell'incidente è rimasta gravemente ferita. I carabinieri stanno ricostruendo l'esatta dinamica della vicenda. E altro caso a Bologna, la morte di Abderrahim Fakir. Le indagini si concentrano sulla catena dei soccorsi. Un video diffuso poco fa dai legali della famiglia mostra l'uomo mentre viene rianimato dalla Croce Rossa, ancora immobilizzato con fascette a polsi e caviglie. Emergono inoltre nuovi particolari sul suo passato. A giugno era stato segnalato ai carabinieri per comportamenti molesti e pochi giorni dopo era finito al pronto soccorso per problemi psichici. Il punto dell'inchiesta nel servizio.
3: Le chiamate al 118, la gestione nella centrale operativa, l'intervento sul posto dei sanitari in quei drammatici minuti. È uno dei passaggi centrali dell'indagine che procede per omicidio colposo. I magistrati acquisiscono nuovo materiale, tra cui video e immagini, compreso un filmato che mostra gli istanti precedenti l'intervento degli agenti. Abderrahim Fakir è a terra, grida, si agita. I due poliziotti tentano il dialogo, poi intervengono. Pasquale Palma, sindacato di polizia, SIUL.
4: Crediamo fortemente che i colleghi abbiano operato nel modo corretto e nel modo giusto.
3: Sul posto anche quattro volontari della Croce Rossa entrano in azione meno di un minuto dopo che i poliziotti riescono ad immobilizzare Fakir, il quale a quel punto è in gravi condizioni. Non è presente un medico, chiamato soltanto in un secondo momento, mentre il ministro dell'interno Piantedosi parla di pregiudizio nei confronti delle forze dell'ordine. Poliziotti e sanitari non sono indagati, al momento tutelati dalle nuove norme varate dal governo. Intanto a Bologna si contano in 300.000 euro circa i danni della guerriglia urbana dell'altra sera. Bruno Sokolovic, GR1.
2: Mario Roggero resta in carcere. L'ufficio di sorveglianza di Torino ha respinto la richiesta di sospensione della pena del gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori. Per il magistrato non ci sono i presupposti di necessità e urgenza. La figlia chiede e dice: speriamo nella grazia e nei domiciliari. E purtroppo c'è stato un altro incidente in piscina. Ancora una volta la vittima è un bambino.
5: Era in compagnia dei suoi amici, un totale di 15 bambini, in un centro estivo a Monterotondo, alle porte di Roma. Erano tutti in una piscina di quelle adatte ai più piccoli. All'improvviso, un malore, un bimbo di 5 anni finisce sott'acqua. Gli operatori presenti nell'impianto hanno avviato le prime manovre di rianimazione, proseguite poi dal personale sanitario. Nonostante tutti i tentativi di salvargli la vita, per il bambino non c'è stato nulla da fare. Nella piscina sono arrivati anche i carabinieri, che hanno raccolto le prime testimonianze e stanno ricostruendo quanto accaduto nei minuti precedenti alla tragedia. Le cause del malore e l'esatta dinamica sono ancora in corso di accertamento, con la procura di Tivoli che ha aperto un'inchiesta. Una nuova tragedia dunque nelle piscine italiane, a pochi giorni dalle morti di un'altra bimba di 4 anni a Milano Marittima nel Ravennate e di Alice, Matteo e Gabriele, vittime di incidenti a Genova, Rimini e Latina. I dati della Società Italiana di Medicina Ambientale restituiscono poi numeri drammatici. Ogni anno muoiono in media 16 persone in piscina, in più della metà dei casi a perdere la vita è un bambino sotto i 12 anni. Giuseppe Lisi, GR1.
2: E dopo i fatti delle ultime settimane arriva una stretta sulla sicurezza nelle piscine. Un emendamento al decreto sport prevede la chiusura degli impianti con bocchettoni di aspirazione fuori norma se non verranno adeguati. La proposta, sostenuta da tutti i gruppi parlamentari, sarà votata domani alla Camera. Primo colloquio telefonico tra Giorgia Meloni e il nuovo premier britannico Andy Burnham. La Presidente del Consiglio si è congratulata per l'incarico e ha ribadito la volontà di rafforzare

0: Della de-escalation nello stretto di Hormuz, del sostegno all'Ucraina e della cooperazione nel programma aeronautico comune. Burnham è stato invitato a Roma. E Medio Oriente, via libera di Donald Trump all'accordo che apre all'Arabia Saudita il nucleare civile. L'intesa trentennale affida alle aziende americane un ruolo chiave nello sviluppo delle infrastrutture e rappresenta un messaggio a Iran e Israele. Trump torna poi a minacciare Teheran. Un attacco ai siti atomici nel Golfo allargherebbe il conflitto in tutta la regione. E siamo al meteo, si avvicina la tregua all'ondata di calore che ha avvolto l'Italia, 6 le città da bollino rosso, domani sarà solo una, Palermo. E arriva anche il maltempo, grandine e trombe d'aria sulla costa adriatica, temporale al centro-sud. Allora sentiamo le previsioni con il primo maresciallo Alfonso Sequino dall'Aeronautica Militare.
1: Ci saranno ancora delle temperature elevate nelle aree interne di Sicilia e Sardegna, raggiungeremo i 41-42 gradi, molto meglio al centro con 35.
2: RAI Radio 1 Sport.

0: ore 22.
1: GR1.
2: Buonasera da Carmelo Lazzaro. Le indagini sulla morte a Bologna di Abderrahim Fakir. L'inchiesta si concentra sui soccorsi. Un video diffuso dai legali della famiglia mostra l'uomo mentre viene rianimato, ancora immobilizzato, con le fascette a polsi e caviglie. La Croce Rossa assicura e i sanitari sono intervenuti in meno di un minuto. Ed emergono altri elementi sul passato del 42enne. A giugno era stato segnalato ai carabinieri per comportamenti molesti e poco dopo era stato ricoverato in pronto soccorso per problemi psichici. Venerdì l'autopsia. Restiamo in Emilia-Romagna. Non ce l'ha fatta la donna ricoverata in gravissime condizioni dopo essere stata falciata da un'auto a Modena insieme ad altre 7 persone.
3: È morta Monica Esposito, la 55enne di Nonantola, che lo scorso 16 maggio era stata falciata in centro a Modena da un'auto lanciata a tutta velocità sulla folla. Alla guida c'era un 31enne di Ravarino, Salim El Kudri, da allora in carcere. Nelle tragiche immagini dell'investimento è lei la prima a essere travolta. Stava passeggiando col marito, anche lui rimasto ferito ma meno gravemente. Le condizioni della donna invece erano apparse da subito critiche. Ricoverata al Maggiore di Bologna, nelle scorse settimane era stata trasferita all'ospedale modenese di Baggiovara, ma non aveva mai ripreso conoscenza. I familiari hanno dato il consenso alla donazione degli organi. La strage compiuta dal giovane di origini marocchine che aveva ferito altre 7 persone conta dunque una vittima e la posizione di El Kudri si aggrava. Dalla sua cella ancora nessuna spiegazione del folle gesto. Dall'arresto ha visto solo la sorella, mai i genitori. Ma da lui, dice il suo avvocato, non è arrivata ancora una sola frase sensata su quel pomeriggio. Da Bologna, Virginia Novellini, GR1.
2: Emergenza incendi in Sicilia. Un vigile del fuoco è morto a causa di un malore mentre spegneva un rogo a San Cataldo, Caltanissetta. Continua a bruciare Santo Stefano Quisquina in provincia di Agrigento, dove le fiamme hanno raggiunto il centro abitato, evacuate oltre un centinaio di persone. Difficoltà nei collegamenti stradali, fiamme anche nelle zone di Palermo, Catania, Ragusa e Siracusa. Le notizie dall'estero: nuovo scambio di minacce tra Washington e Teheran. Donald Trump avverte: il paese pagherà un prezzo molto alto per la morte dei soldati americani e torna a minacciare bombardamenti contro le infrastrutture. Il ministro Araghchi replica: la nostra dottrina è chiara e prevede occhio per occhio. Le mosse degli Stati Uniti non faranno che allargare il conflitto. La crisi nel Golfo, le tensioni sui mercati di petrolio e gas fanno risalire i prezzi dei carburanti. In media la benzina al self-service sfiora 1,95 euro al litro, mentre il gasolio supera i 2,12 euro. Il governo valuta il ricorso alle accise mobili, un meccanismo finanziato dai maggiori introiti IVA legati all'aumento del greggio e quindi non immediato. Quando entrerà in funzione lo valuteremo, ha detto il ministro dell'Economia Giorgetti. Ora in Francia, dove stoppa i social network per i minori di 15 anni. Il divieto scatterà da settembre. Il corrispondente.
4: Lo stop è fissato in via definitiva da una legge approvata a larga maggioranza dal Parlamento. Anoressia, tendenze autolesionistiche e bullismo. La legge nasce dopo un lungo dibattito sui rischi legati all'uso intensivo da parte dei minorenni e impone alle piattaforme online di adottare sistemi di verifica dell'età per chiudere i profili di chi ha meno di 15 anni. A Parigi comunque non tutti sono d'accordo.
5: Per quelli che hanno meno di 10
4: anni. Sarei meglio un divieto per chi ha meno di 10 anni, afferma un quindicenne, mentre una sua coetanea fa sapere che in ogni caso ci saranno metodi per aggirare la legge. In genere è positivo invece il parere degli adulti, perché ridà anche ai genitori la responsabilità del controllo. Nel mondo è stata l'Australia a fare da apripista, mentre la Francia è il primo paese europeo a introdurre restrizioni all'utilizzo dei cellulari sotto i 15 anni. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
2: Cinema, 10 anni dall'uscita di La La Land, cambia la locandina del film vincitore di 6 premi Oscar. Yeah.

0: La nuova locandina, così come il film, tornerà in sala negli Stati Uniti il prossimo mese in occasione, appunto, del decennale. Ed è tutto per questa edizione, vi lascio alla musica di Radio 1, grazie a Stefano Catini in regia, prossimo giornale.
1: Rai Radio 1 Sport.

Ingoiavamo cemento prima di dormire e nel timore di restare soli non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è.

0: ore 23.
1: GR1.
2: Buonasera da Massimo Cecchini. In apertura alla cronaca, con i nuovi elementi nell'inchiesta sulla morte a Bologna di Abderrahim Fakir. L'attenzione degli investigatori è ora concentrata sui soccorsi. Un filmato diffuso dai legali della famiglia mostra l'uomo sottoposto a rianimazione mentre ancora le fascette ai polsi e alle caviglie. La Croce Rossa precisa che l'intervento dei sanitari è iniziato in meno di un minuto. Intanto si ricostruisce anche il suo passato recente. A giugno Fakir era stato segnalato ai carabinieri per comportamenti molesti e pochi giorni dopo ricoverato in pronto soccorso per disturbi psichici. Venerdì sarà eseguita l'autopsia. Altro caso che fa discutere è quello del gioielliere Mario Roggero. Nel pomeriggio è stata respinta la richiesta presentata dai suoi avvocati.
3: L'ufficio di sorveglianza di Torino dice no all'istanza di differimento della pena per Mario Roggero, detenuto nel carcere milanese di Bollate dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo nel 2021 nel Cuneese, il tutto mentre i malviventi fuggivano dalla sua gioielleria. Per la magistrata di sorveglianza Elena Massucco non si ravvisa né sono state indicate dalla difesa le circostanze di necessità e di urgenza indispensabili per accedere al differimento della pena previsto dal codice penale, che consente di sospendere in casi particolari l'esecuzione della condanna. I legali di Roggero avevano infatti presentato la loro istanza in vista della richiesta di grazia al capo dello Stato. Manteniamo la speranza che ci sia la concessione dei domiciliari o della grazia. Questo è il commento della figlia di Roggero, Laura. Elena Paba, GR1.
2: L'escalation nel Golfo Persico. Donald Trump torna a minacciare l'Iran. Stiamo colpendo duramente il paese. Vogliono un accordo, ma non sono ancora pronti. In un comizio in Georgia il presidente americano assicura che Teheran pagherà un prezzo molto alto per la morte dei soldati statunitensi e non esclude nuovi raid contro le infrastrutture. Il ministro Araghchi replica: la nostra dottrina è occhio per occhio, le mosse di Washington non faranno che allargare il conflitto. E della situazione a Hormuz hanno parlato Giorgia Meloni e il nuovo primo ministro britannico Burnham nel loro primo colloquio telefonico. La premier si è congratulata per l'incarico e ha ribadito la volontà di rafforzare la collaborazione tra Roma e Londra. Al centro della conversazione anche il sostegno all'Ucraina e la cooperazione nel programma aeronautico comune. E torniamo alla cronaca con le indagini sull'omicidio di Simone Concas a Bari Sardo in Ogliastra. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri sarebbe stato il giovane ad investire una ragazza di 16 anni e non un altro automobilista, e poi sarebbe scappato. Poco dopo sarebbe stato raggiunto dal fratello e dal fidanzato della giovane, ne sarebbe nata una colluttazione culminata nell'accoltellamento. Le indagini sono ancora in corso. Primi avvisi di garanzia nell'inchiesta sul furto di fentanyl avvenuto lo scorso giugno a Roma.
4: Due custodi dell'ospedale israelitico sono indagati dalla procura capitolina per la sottrazione delle 80 fiale dell'oppioide sintetico dalla cassaforte della farmacia ospedaliera. Gli investigatori stanno indagando per accertare anche a chi fosse destinato il farmaco. Una delle piste, lo spaccio. Dell'inchiesta coordinata dal procuratore aggiunto Giovanni Conzo si occupano i carabinieri del NAS e del nucleo investigativo di Roma, ma anche i tecnici del Ministero della Salute. Non c'è nessun segnale che la sostanza sia arrivata sul mercato degli stupefacenti, aveva detto il ministro Orazio Schillaci. Tra le piste su cui si indaga anche quella di un utilizzo di questo potente anestetico per interventi chirurgici in studi medici non autorizzati. Il furto avvenuto senza segni di effrazione tra l'11 giugno, giorno dell'ultimo controllo delle scorte, e il 23 giugno, quando il personale della farmacia si è accorto che mancavano alcune confezioni, ha suscitato ampia attenzione mediatica ed è stato al centro di un vertice interministeriale a Palazzo Chigi. Francesco Trapanotto, GR1.
2: In chiusura andiamo in Francia, dove riapre dopo lo storico furto la Galleria di Apollo del Louvre. Il corrispondente.
5: 9 mesi fa la spettacolare rapina che rese la Galleria di Apollo del Louvre ancora più famosa suo malgrado in tutto il mondo. Oggi quello spazio realizzato durante il regno di Luigi XIV riapre al pubblico. Cambierà però la sua ragion d'essere. Non saranno più esposti i gioielli della corona trasferiti in una sala securizzata senza finestre, mentre verrà riscoperta la sua funzione storica di galleria per le cerimonie.
6: Una
0: un schema directeur de sécurité.
5: Abbiamo un sistema di sicurezza che è stato rinforzato con più telecamere, cancelli blindati e un commissario di polizia che lavora direttamente con noi, fa sapere il nuovo direttore del Louvre, Christophe Leribaud. L'inchiesta intanto continua, gli esecutori del furto sono stati tutti arrestati, ma non è ancora stato individuato il mandante e non è stata recuperata la reputazione.
1: RAI Radio 1 Sport.

0: Infatti la famiglia diffonde un nuovo video. La procura di Bologna indaga sulla catena dei soccorsi. Mario Roggero resta in carcere, respinto il differimento della pena, mancano i presupposti di necessità e urgenza. Tolleranza zero con i violenti, Giorgia Meloni sugli scontri, Lepore irresponsabile e sulla condanna del gioielliere è sproporzionata. Investe una sedicenne in Sardegna, scoppia una lite in strada e il 19enne alla guida viene ucciso a coltellate, dinamica tutta da chiarire. USA e Iran, nuove minacce, Trump pronti a bombardare le infrastrutture, Teheran la nostra dottrina e occhio per occhio. Temporali e grandinate al centro-nord, aria più fresca al sud, ancora emergenza incendi in Sicilia. La musica di Memphis a Porretta Terme, al via la 38esima edizione del Festival Soul più amato d'Europa. Calcio, l'Italia caccia del nuovo allenatore, Guardiola resta l'obiettivo numero uno, Mancini si tira fuori, non siamo stati contattati per tornare in nazionale. Buonanotte da Vanessa Giovagnoli. Il caso Fakir e il caso Roggero ancora al centro del dibattito pubblico e del confronto politico. Ci sono novità in entrambe le vicende. Partiamo da quella del gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori in fuga dopo la rapina nel suo negozio.
1: La magistrata di sorveglianza di Torino ha respinto la richiesta di differimento della pena presentata dai difensori di Mario Roggero. Per la giudice di Torino non sono emersi elementi di particolare urgenza tali da giustificare la sospensione della pena, differimento previsto dal codice penale che consente di congelare in casi particolari, come la richiesta di grazia, l'esecuzione della condanna. L'avvocato di Roggero, Stefano Marcolini.
2: Accogliamo il rigetto con un ulteriore filo di speranza perché il magistrato di sorveglianza di Torino rimette gli atti al tribunale di sorveglianza per una decisione più meditata. La decisione definitiva spetta al collegio.
1: Quali sono gli ulteriori passi?
2: Conoscere le motivazioni con cui la Corte di Cassazione ha rigettato il nostro ricorso.
1: Speriamo nella concessione dei domiciliari o la grazia, così Laura, la figlia di Mario Roggero. Il procuratore intanto di Milano, Marcello Viola, parla della necessità di abbassare i toni, riferendosi agli attacchi social e magistrati che hanno condannato Roggero e alle tensioni politiche sul tema della legittima difesa. Elena Paba, GR1.
0: E ci sono novità anche nell'inchiesta sulla morte a Bologna di Abderrahim Fakir. Ci sono nuovi video. L'inchiesta si concentra anche sulla catena dei soccorsi.
3: Le chiamate al 118, la gestione nella centrale operativa, l'intervento sul posto dei sanitari in quei drammatici minuti. È uno dei passaggi centrali dell'indagine che procede per omicidio colposo. I magistrati acquisiscono nuovo materiale, tra cui video e immagini, compreso un filmato che mostra gli istanti precedenti l'intervento degli agenti. Abderrahim Fakir è a terra, grida, si agita. I due poliziotti tentano il dialogo, poi intervengono. Pasquale Palma, sindacato di polizia, SIU.
4: Crediamo fortemente che i colleghi abbiano operato nel modo corretto e nel modo giusto.
3: Sul posto anche quattro volontari della Croce Rossa entrano in azione meno di un minuto dopo che i poliziotti riescono ad immobilizzare Fakir, il quale a quel punto è in gravi condizioni. Non è presente un medico, chiamato soltanto in un secondo momento. Un altro video mostra il massaggio cardiaco sull'uomo, mani e piedi ancora legati, mentre il ministro dell'Interno Piantedosi parla di pregiudizio nei confronti delle forze dell'ordine. Poliziotti e sanitari non sono indagati, al momento tutelati dalle nuove norme varate dal governo. Intanto a Bologna si contano in 300.000 euro circa i danni della guerriglia urbana dell'altra sera. Bruno Sokolovic, GR1.
0: E sugli scontri di Bologna, così come sul caso Roggero, è intervenuta Giorgia Meloni.
5: Il j'accuse contro il sindaco di Bologna passa dalle colonne del giornale, dove Giorgia Meloni spiega che chiamare la piazza all'indomani della tragedia di Fakir suona come condanna verso le forze dell'ordine e pretesto per i soliti noti dei centri sociali. Un atto irresponsabile per la presidente del Consiglio, che evidenzia l'assenza di solidarietà dalla sinistra verso le persone in divisa anche di fronte alla morte di un agente in servizio. Tolleranza zero è il principio evocato dalla premier verso chi pensa di poter sfasciare tutto, terrorizzare le persone per bene e trasformare i quartieri in zone franche, spiega ancora, rivendicando le misure contro la criminalità, anche giovanile. Giorgia Meloni ribadisce che la pena inflitta al gioielliere Roggero è sproporzionata e ricorda la nuova norma che non consentirà risarcimenti per chi subirà danni mentre commetterà reati. Con Vannacci esclude alleanze politiche, visto che ha votato contro le fiducie del governo, dice. Difende la nuova legge elettorale con le preferenze perché serve a dare stabilità senza inciuci, spiega, e definisce indispensabile l'unità dell'Occidente per affrontare le attuali sfide globali. Nel pomeriggio il Consiglio dei Ministri altri con misure sul lavoro e concorrenza. Carla Macrellino, GR1.
0: Schieramenti politici contrapposti sul tema sicurezza, i toni si alzano anche sul caso Delmastro e sulla condanna di Ilaria Salis.
6: Sempre dalla parte sbagliata, Bologna per Fratelli d'Italia dimostra che la sinistra è con chi devasta. Non si può invocare la piazza prima di aver accertato i fatti, commenta Matteo Salvini, Enrico Costa, Forza Italia.
7: La sinistra è scesa in piazza contro la polizia prima di sapere come è morto Fakir. Un pregiudizio inaccettabile, alimentato dal comportamento del sindaco Lecuore.
6: Nulla a che fare con i violenti, risponde il PD difendendo il suo primo cittadino, ma una richiesta di verità e giustizia. Angelo Bonelli, AVS.
8: Giorgia Meloni ha introdotto

0: per le autorizzazioni al sequestro delle chat tra Andrea Del Mastro, FDI, e l'ex socio Caroccia, condannato per mafia. Valutazione tecnica, spiega la maggioranza, nulla da nascondere. Ma la notizia, i 5 Stelle occupano i banchi del governo, accusato da Giuseppe Conte di ricordare Borsellino per poi proteggere gli amici. Secondo, la condanna di Ilaria Salis per ingiusto licenziamento di due collaboratori. La sinistra predica bene e razzola male, commenta il centrodestra, ma la diretta interessata assicura, chiarirò tutto in appello. Lucio Bondi, GR1.
1: Mario Calabresi sta valutando una sua possibile candidatura a sindaco di Milano. Ci sto pensando, mi piacerebbe fare la mia parte per la città, ha detto l'ex direttore della Stampa e della Repubblica dopo le indiscrezioni girate negli ultimi giorni. Il ministro dell'Economia Giorgetti al question time alla Camera interviene sul caro carburanti e rassicura sulla crescita.
2: Le informazioni congiunturali disponibili successivamente alla pubblicazione del documento di finanza pubblica e i monitoraggi effettuati dall'amministrazione non evidenziano, non si va a picco, al contrario, allo stato attuale non vengono evidenziati scostamenti tali da alterare significativamente il quadro di crescita delineato dal governo.
3: Dunque Giorgetti conferma le stime di crescita allo 0,6% e manifesta un cauto ottimismo sulla pronuncia di Bruxelles sull'uscita dalla procedura di deficit eccessivo prevista a settembre.
2: Il governo italiano sta appunto rispettando tutti i vincoli e il patto di stabilità, probabilmente uno dei pochi governi in Europa che lo sta facendo, e non intende in alcun modo ridurre spese per l'educazione o la sanità per finanziare la difesa.
3: Sul tema del caro carburanti, il ministro afferma che si valuterà il meccanismo delle accise mobili quando entrerà in funzione. Giorgetti ha poi espresso soddisfazione per la nomina dell'italiano Carlo Comporti alla guida dell'ESMA, l'autorità europea dei mercati. Giuseppe Di Marco, GR1.
1: Nessuna tregua in vista tra Iran e Stati Uniti e il presidente americano lancia nuove minacce a Teheran. Linea corrispondente.
4: Non abbiamo bisogno dello stretto di Hormuz, dice Trump alzando la voce, ma ce ne dobbiamo occupare perché non possiamo lasciare che l'Iran abbia l'arma atomica. Il presidente degli Stati Uniti torna sulla guerra alla Repubblica Islamica anche dal palco di un evento in Georgia dedicato alle scelte di politica economica dell'amministrazione. Sulla situazione nello stesso braccio di mare, cruciale per l'economia globale, interviene anche CENTCOM, il comando militare americano che si occupa di Medio Oriente, che in una nota scrive: è falso quanto dicono le guardie rivoluzionarie iraniane, non controllano lo stretto, le acque internazionali restano aperte al transito nonostante gli attacchi, si legge nel comunicato, le navi continuano a usarle con il sostegno delle forze armate statunitensi. Questa mattina sui social Trump aveva minacciato l'Iran. D'ora in poi aveva scritto: ogni volta che Teheran sparerà contro una nave nello stretto di Hormuz, gli Stati Uniti bombarderanno e distruggeranno un ponte o una centrale elettrica. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
1: Non solo Hormuz, la tensione arriva anche nel Mar Rosso. Allora tutti gli aggiornamenti dal Medio Oriente con Marco Barbonaglia che mi ha raggiunto in studio.
5: Mentre missili americani bersagliano il Khuzestan vicino al confine con l'Iraq, anche il sud dell'Iran è ancora sotto attacco. Teheran, riferiscono fonti locali, sta a sua volta lanciando missili e droni contro posizioni militari statunitensi in Giordania. Come rappresaglia per i bombardamenti americani, le forze iraniane avevano già colpito le basi di Washington in Kuwait. La nostra dottrina è occhio per occhio, qualsiasi aggressione contro di noi comporterà una risposta. Coloro che contribuiscono a tale aggressione saranno considerati obiettivi legittimi, avverte il ministro degli esteri iraniano Araghchi, il governo britannico, che ha dato l'ok all'utilizzo delle sue basi e gli Stati Uniti ha temporaneamente ritirato il personale dell'ambasciata dall'Iran. Lo speaker del Parlamento di Teheran, Ghalibaf, precisa: se noi non vendiamo petrolio nessuno lo venderà, se la nostra sicurezza non è garantita nessuna infrastruttura sarà al sicuro e la sicurezza dello stretto dipende dall'assenza delle forze americane. La situazione di Hormuz non tornerà a essere quella di prima della guerra e già oltre una trentina di navi sono state attaccate e i Pasdaran rivendicano il pieno controllo dello stretto. Il conflitto poi rischia di allargarsi con gli Houthi, alleati dell'Iran, che hanno già costretto diverse imbarcazioni ad invertire la rotta nel Mar Rosso perché vogliono imporre un embargo marittimo all'Arabia Saudita e le notizie di poco fa che hanno colpito proprio due petroliere saudite.
1: L'altro conflitto in corso, quello tra Russia e Ucraina, Kiev cambia la strategia del conflitto dopo gli attacchi alle infrastrutture energetiche e bersaglia il commercio online russo. La corrispondente da Mosca.
6: A Krasnodar, nel sud della Russia, è stato proclamato lo stato di emergenza. Obiettivo principale degli attacchi ucraini, ancora una volta, i magazzini del colosso russo del commercio online Wildberries. Più di 20 esplosioni, poi il vastissimo incendio che ha distrutto tonnellate

0: Latte di merci. I lavoratori sono stati evacuati, ma ci sono dei feriti. Sabato scorso le forze di Kiev avevano colpito altri due grandi centri di Wildberries nella regione di Tambov, causando la morte di 8 dipendenti. L'e-commerce russo è il nuovo obiettivo dell'Ucraina, dopo gli attacchi ripetuti alle raffinerie di petrolio che hanno scatenato una crisi del carburante senza precedenti. Kiev mira dunque a colpire l'economia di Mosca che finanzia il conflitto. Quasi il 90% dei russi si serve giornalmente dei servizi di marketplace. La distruzione dei magazzini di Wildberries potrebbe portare al fallimento di numerose imprese, secondo fonti di stampa russe. Il costo delle perdite è altissimo, si studiano forme di risarcimento, mentre molti cittadini hanno lanciato una campagna di solidarietà a favore delle piccole imprese più colpite, pubblicando sui social le foto dei loro acquisti su Wildberries. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
1: Caso Epstein. Nel filone francese della vicenda del finanziere pedofilo statunitense morto suicida in carcere si aggiunge un nuovo drammatico episodio. Il corrispondente da Parigi.
2: Daniel Siad, presunto reclutatore di modelle per conto del finanziere pedofilo americano, è stato trovato morto ieri sera nella sua villetta di Nanterre, vicino Parigi. Il 69enne di cittadinanza franco-svedese era sospettato da tempo di avere procurato giovani ragazze per Epstein. La sua morte sarebbe stata causata da un arresto cardiaco, ma la procura di Nanterre continua a indagare, anche perché Siad era accusato di diversi reati, tra cui stupro e tratta di esseri umani. Il suo nome compare più di 1000 volte negli Epstein Files, anche se lui si era sempre dichiarato innocente. A denunciare Siad, un gruppo di donne, tra cui una ex modella svedese che ha raccontato la trafila del suo reclutamento. Secondo alcuni, Siad stava per essere arrestato, mentre la sua morte, che rischia di limitare l'inchiesta, si aggiunge a quella dell'agente del mondo della moda Jean-Luc Brunel, ritenuto anch'egli vicino a Epstein, morto suicida in cella nel 2022. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
1: Mezzanotte e 13 minuti, questa è Radio 1, giallo in Sardegna, ucciso un 19enne dopo una lite stradale, ma l'esatta dinamica è ancora tutta da ricostruire.
3: Simone Concas è stato ucciso a coltellate per strada nella zona del campo sportivo di Bari Sardo. Secondo la ricostruzione, la vittima, alla guida di un'auto, avrebbe investito una ragazza. Alcune persone presenti che hanno assistito alla scena sono intervenute ed è scoppiata una lite violenta sfociata nel tragico epilogo. Concas è stato accoltellato a morte. La ragazza ha riportato gravi traumi alle gambe ed è stata elitrasportata all'ospedale Brozzu di Cagliari, dove è ricoverata. Non è in pericolo di vita. La sua testimonianza sarà determinante per stabilire la dinamica dei fatti. I carabinieri, intervenuti sul posto, procedono con le indagini tra testimonianze e immagini delle telecamere del paese. Da Cagliari, per il GR1, Pilar Ottoz.
1: Si aggrava il bilancio dell'auto sulla folla. Il 16 maggio scorso nel centro di Modena è morta Monica Esposito, la donna di 55 anni, travolta da Salim El Kudri insieme ad altre 7 persone. Ricoverata in gravissime condizioni, non aveva mai ripreso conoscenza. La famiglia ha autorizzato la donazione degli organi. Tragedia a Monterotondo, alle porte di Roma. Un bimbo di 5 anni è morto dopo aver accusato un malore mentre era in piscina con altri bambini in un centro estivo. Inutili tentativi di rianimarlo e l'intervento del soccorso. In corso le indagini sulle cause del decesso. E dopo gli ultimi casi di bambini morti in piscina, alla Camera in mattinata sarà votato un emendamento per rafforzare la sicurezza degli impianti con controlli più severi sui bocchettoni di aspirazione. Altro incidente su strada in provincia di Cremona. A Pizzighettone un ciclista di 72 anni è morto dopo essere stato travolto da un camion sulla provinciale. Nell'impatto l'uomo è stato sbalzato in un canale a bordo strada. Secondo una prima ricostruzione, autocarro e bicicletta viaggiavano nella stessa direzione. 5 vittime sul lavoro in poche ore. In provincia di Lecco un operaio di 27 anni è morto nel cantiere di una galleria stradale. In provincia di Lecce, in Puglia, un 58enne è precipitato da 7 metri in un capannone industriale. A Santa Maria Capo Vetere, Caserta, un 60enne si è accasciato al suolo in un cantiere e non ce l'ha fatta l'operaio 51enne che lunedì era caduto da un ponteggio in provincia di Frosinone. In Sicilia un vigile del fuoco è stato colpito da un malore mentre spegneva un incendio vicino a Caltanissetta. E prosegue l'emergenza incendi in Sicilia. Continua a bruciare Santo Stefano Quisquina in provincia di Agrigento, dove le fiamme hanno raggiunto il centro abitato, evacuate oltre un centinaio di persone. Fiamme anche nelle zone di Palermo, Catania, Ragusa e Siracusa. Roghi alimentati anche dal caldo. Nel frattempo è arrivata la tregua, l'aria fresca dal nord Europa abbassa le temperature, ma porta temporali e grandinate al centro nord.
4: La morsa dell'afa si allenta, solo due oggi le città da Bolino Rosso, Palermo e Cagliari. Temperature in graduale diminuzione un po' ovunque per effetto di una massa d'aria fredda proveniente dalla Norvegia che ha attenuato il caldo estremo dei giorni scorsi e che ha già provocato temporali e grandinate soprattutto sulla costa adriatica, dall'Emilia Romagna fino alla Puglia. Fenomeni che continueranno ad interessare il nostro paese anche se con minore intensità. Le previsioni per le prossime 48 ore del maresciallo Giovanni Ambrosiano dell'Aeronautica Militare.
5: Ancora locali piogge o rovesci sulla Calabria Tirrenica, in estensione anche al resto delle aree alpine, prealpine ed appenniniche. Dal pomeriggio inoltre avremo rovesci o temporali sparsi su Triveneto e regioni adriatiche centro-meridionali. Domani al mattino ancora rovesci o temporali sparsi sulle regioni adriatiche centro-meridionali e regioni ioniche. Bel tempo sul resto del paese.
4: Rinfresca un po' dunque, ma la tregua sarà breve, avvertono gli esperti, con il ritorno dell'anticiclone africano è attesa per fine mese una nuova ondata di calore. Daniele Morgera, GR1.
1: Un incidente informatico senza precedenti, così OpenAI, l'azienda produttrice di ChatGPT, ha definito quanto accaduto nei test di sicurezza su alcuni modelli avanzati di intelligenza artificiale andati fuori controllo. Aggirando i limiti imposti hanno hackerato un'altra azienda. Abbiamo intervistato Anna Vaccarelli, presidente della CLUSIT, l'Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica.
6: Il timore che gli agenti di intelligenza artificiale possano eccedere nel prendere decisioni autonomamente è un timore che è stato descritto da esperti più volte. Forse questo è il primo caso clamoroso in cui questo si è verificato ed è arrivato alla ribalta della cronaca.
7: Questo ci deve preoccupare?
6: Se non siamo in grado di controllare completamente lo sviluppo e il comportamento dell'intelligenza artificiale, può crearci nel tempo dei problemi.
7: Che scenari apre quanto è accaduto?
6: Il primo punto è la sicurezza dei sistemi, perché se questo è potuto succedere in un ambiente di super esperti come quello di OpenAI, a maggior ragione bisogna stare attenti all'interno di aziende molto meno esperte. L'altro livello, lo scenario etico del comportamento degli agenti di intelligenza artificiale, perché possono avere una eccessiva autonomia nel prendere decisioni e quindi anche la discussione sul fatto che lo sviluppo di questi agenti debba essere condiviso tra le varie aziende per stabilire regole comuni che evitino eventi di questo tipo.
7: Francesca Romana Ceci, GR1.
1: Al via la 38esima edizione del Porretta Soul Festival. Fino a domenica nella cittadina termale sull'Appennino bolognese in arrivo il meglio della musica dell'anima.
8: Di Solomon Burke, Wilson Pickett e Otis Redding, per quattro giorni Porretta Terme si trasforma in una succursale di Memphis. Più che un festival, una festa in cui fan di tutto il mondo si ritrovano per trascorrere intere giornate con i loro beniamini. La musica è quella vera, assicura Graziano Uliani, ideatore del Porretta Soul Festival.
9: Gli ospiti sono in maggior parte di Memphis, anche se abbiamo Lenny Williams, voce storica dei Tower of Power dalla California. Abbiamo Harry Gaze, una delle nuove promesse del chitarrismo blues, poi Tornetta Davis, Blues Award come miglior voce blues e soul.
8: Torna la Memphis Music Hall of Fame Band, ensemble stellare di 12 elementi e Curtis Salgado, leggendario cantautore che ha ispirato i Blues Brothers. Gironzolando per Porretta si potranno scoprire tante curiosità, dalla toponomastica dedicata ai giganti del rhythm and blues ai murales ispirati alle leggende della musica dell'anima. Ma non è tutto.
9: Abbiamo un palco all'interno dello street food dove ci sono concerti gratuiti dalle 11 del mattino alle 8 di sera. Poi si passa a Rufus Thomas Park, dove ci sono gli americani.
8: Claudia Fayens, GR1.
1: Buon compleanno Edoardo Bennato, il musicista napoletano compie 80 anni e li festeggia con nuova musica. Dopo il singolo ogni settimana, un album di inediti arriverà in autunno, ha raccontato Bennato al microfono di Timi Soarapinto. Sentiamolo.
10: Ci sono tante canzoni inedite, molto beffarde, provocatorie, più provocatorie del solito, chiaramente incanalate nella propositività. Fare musica, fare arte, qualunque tipo di espressione artistica deve essere innanzitutto propositiva.
1: E intanto il tour estivo prosegue con altre 4 date: ad agosto Torino, a settembre al Teatro Grande di Pompei, Empoli e Milano. Lo sport, il calcio, nazionale italiana ancora senza allenatore e continuano le trattative e i colloqui.
11: Tra gli indizi più limpidi di questi giorni di attesa ce n'è uno difficile da sottovalutare. Se al 22 di luglio non è stato ancora annunciato il nuovo commissario tecnico della Nazionale è perché sono in corso delle trattative eccezionali e tutte le strade portano quindi al nome di Pep Guardiola. Un profilo di alto livello, difficile da accontentare, ma come dichiarato dal presidente federale Malagò, di eccezioni se ne sono fatte e se ne possono fare. Allusione nemmeno tanto velata al probabile ingaggio fuori budget per l'allenatore spagnolo. Guardiola dal d'altronde mette d'accordo tutti, è uno dei migliori tecnici al mondo, ha vinto tanto in Europa con Barcellona, Bayern Monaco e City, in più ha un forte legame con l'Italia avendo vestito da calciatore le maglie di Roma e Brescia. Oggi nell'assemblea di Lega con Malagò, Maldini e Leonardo si parlerà proprio del futuro della panchina azzurra e mentre continuano trattative e colloqui uno degli altri candidati, Roberto Mancini, ha smentito contatti con i vertici della FIGC. Non ci sono stati, ha glissato prima di entrare in campo per la finale over 60 di calcio a 5 della Coppa Canottieri a Roma. Giacomo Priereschi, GR1.
1: Ciclismo, Tour de France, la 17esima tappa nel segno del belga Philipsen.
12: All'ultima occasione, forse la penultima se consideriamo Parigi, dove però ci sarà da scalare la collina di Montmartre, Jasper Philipsen riesce a cogliere l'agognata vittoria. Per il velocista belga è il primo successo in questa edizione della Tour de France, l'undicesimo in assoluto alla Grand Boucle. Stavolta lo sprinter della Alpecin non rende vano il gran lavoro del suo compagno di squadra, Mathieu Van Der Poel, anzi VDP, come è sempre successo finora, trascina letteralmente Philipsen in maniera sontuosa. Insomma, una vittoria divisa a metà, ma che conferma la Alpecin tra le formazioni più vincenti di questo tour. In classifica generale ovviamente nulla cambia, con Pogacar sempre in giallo con 4 minuti e 32 su Remco Evenepoel e 6 minuti e 51 sul suo compagno alla UAE Isaac Del Toro. Oggi tappa di media montagna, 185 km con 5 salite e arrivo in quota Orsier-Merlet, occasione per una fuga con l'Italia che spera magari in Davide Piganzoli, visto che la sua Visma Lise Bike dopo l'addio di Vingegaard dovrà provare a reinventarsi. Cristiano Piccinelli, GR1.
1: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, regia Alessandro Campanella e Stefano Cattini. Adesso c'è la musica, da tutti noi buonanotte.
13: Radio 1, un mondo da sentire. Verde, viaggiare informati.
14: Mezzanotte 24 minuti, una buonanotte da Lucio Giordano, Rai Mobilità, solo uno la Milano-Bologna, ci sono code e tratto chiuso tra Piacenza Nord e l'allacciamento con la A21. Sulla A4 la Milano-Brescia, rallentamenti per un incidente tra Dalmine e Capriate in direzione di Milano. Altri rallentamenti vengono segnalati sulla via Emilia all'incrocio con Modena per un altro incidente a lungo, il tratto è stato bloccato. Sulla 1 la Bologna-Firenze, incidente senza rallentamenti allo svincolo per Barberino di Mugello e rallentamenti per lavori vengono segnalati tra Camporeale e Cozzo di Renelli sulla statale Palermo Sciacca. Siamo in Sicilia. Per concludere, sciopero nazionale di 24 ore del personale del settore ferroviario e delle biglietterie che coinvolge il gruppo FS, Trenitalia e Trenord. Lo sciopero indetto dalle 21 di oggi alle 20:59 di domani. Sono garantiti i servizi essenziali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Naturalmente ci saranno disagi per i viaggiatori. Questa è la situazione al momento. Da Lucio Giordano un buon viaggio.
15: collaborazione con il CIS.

0: Ore 1.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Medio Oriente, nuovo attacco americano all'Iran, iniziato poco prima della mezzanotte. Gli obiettivi sono siti militari, i raid servono a indebolire, come precisa il comando militare statunitense, le capacità iraniane di minacciare i marittimi civili e le navi commerciali che transitano nelle acque regionali. Il Kuwait blocca un attacco di droni proveniente dall'Iran. Attaccate due petroliere saudite nel Mar Rosso, i ribelli Houthi dello Yemen, affiliati agli iraniani, rivendicano l'operazione perché spiegano hanno violato il blocco navale. E secondo il Washington Post, Trump starebbe valutando un'azione militare contro un gruppo di terroristi affiliati ad Al-Qaeda operante in Mali. I casi Roggero e Fakir, due elementi per l'indagine sulla morte del 42enne marocchino Bologna. L'attenzione degli investigatori è sui soccorsi. Un filmato diffuso dai legali della famiglia mostra l'uomo sottoposto a rianimazione mentre ha ancora le fascette ai polsi e alle caviglie. La Croce Rossa assicura che i sanitari sono intervenuti in meno di un minuto. Intanto si ricostruisce anche il suo passato recente. A giugno Fakir era stato segnalato ai carabinieri per comportamenti molesti e pochi giorni dopo ricoverato in pronto soccorso per disturbi psichici. Domani l'autopsia. Passiamo alla vicenda di Mario Roggero, il gioielliere che uccise due rapinatori ed è stato condannato a 14 anni e 9 mesi. L'uomo resta in carcere. L'ufficio di sorveglianza di Torino ha respinto la richiesta di sospensione della pena. Per il magistrato non ci sono presupposti di necessità e urgenza. In Sardegna, per l'omicidio di Simone Concas, 19 anni, avvenuto a Barisardo, Jastra, il ragazzo avrebbe investito una sedicenne ricoverata all'ospedale di Cagliari per gravi traumi alle gambe, per poi darsi alla fuga. In un secondo momento sarebbe stato raggiunto da alcuni parenti della sedicenne durante una lite, accoltellato a morte. Meteo, è arrivata la tregua dall'ondata di calore. Oggi due città, Palermo e Cagliari, da bollino rosso. E arriva anche il maltempo, grandine e trombe d'aria sulla costa adriatica e temporali al centro-sud. In Sicilia ancora emergenza incendi. Continua a bruciare Santo Stefano Quisquina, Agrigento.
0: RAI, Radio 1 Sport.

0: ore 2.
1: GR1.
2: Buonanotte, Enrica Crispo. Il caso della morte a Bologna di Abderrahim Fakir. Ci sono nuovi video acquisiti dalla procura. L'inchiesta si concentra anche sulla catena dei soccorsi.
3: Le chiamate al 118, la gestione nella centrale operativa, l'intervento sul posto dei sanitari in quei drammatici minuti. È uno dei passaggi centrali dell'indagine che procede per omicidio colposo. I magistrati acquisiscono nuovo materiale, tra cui video e immagini, compreso un filmato che mostra gli istanti precedenti l'intervento degli agenti. Abderrahim Fakir è a terra, grida, si agita, i due poliziotti tentano il dialogo, poi intervengono. Pasquale Palma, sindacato di polizia SIULP.
4: Crediamo fortemente che i colleghi abbiano operato nel modo corretto e nel modo giusto.
3: Sul posto anche quattro volontari della Croce Rossa entrano in azione meno di un minuto dopo che i poliziotti riescono ad immobilizzare Fakir, il quale a quel punto è in gravi condizioni. Non è presente un medico, chiamato soltanto in un secondo momento. Un altro video mostra il massaggio cardiaco sull'uomo, mani e piedi ancora legati, mentre il ministro dell'interno Piantedosi parla di pregiudizio nei confronti delle forze dell'ordine. Poliziotti e sanitari non sono indagati, al momento tutelati dalle nuove norme varate dal governo. Intanto a Bologna si contano in 300.000 euro circa i danni della guerriglia urbana dell'altra sera. Bruno Sokolovic, GR1.
2: Mario Roggero resta in carcere. L'ufficio di sorveglianza di Torino ha respinto la richiesta di sospensione della pena del gioielliere condannato a